Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Doniamo un bel mazzo di rose a Maria Santissima. Questo 7 ottobre celebriamo insieme la festa della Madonna del Santo Rosario. Unisciti a noi per recitare in diretta tutti i misteri del Santo Rosario, gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi, insieme a Suor Anna Maria e alle sue consorelle. Chiama e prega con noi. Offriamo questa preghiera comunitaria per il dono della pace. 7 ottobre, ore 16:30, in diretta su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che scioglie i nodi, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di

0: Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che scioglie i nodi, prega per noi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre.

0: di Fabriano, anche se non siamo a Rio,
1: siamo vicini da Loreto
0: e salutiamo il Papa con un grande abbraccio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Quarto giorno della novena a San Carlo Acutis, venite, adoriamo il Signore. Stiamo qui davanti la Basilica di Santa Chiara ad Assisi. Santa Chiara viene spesso rappresentata con l'ostensorio in mano, a ricordo del miracolo con cui salvò Assisi dall'assalto dei Saraceni, mostrando Gesù Eucaristia. Infatti è uno dei miracoli eucaristici sul sito che Carlo ha creato. Carlo Acutis, come Santa Chiara, come San Francesco, era estasiato dalla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Il tempo trascorso pregando e adorando Gesù nel Santissimo Sacramento aveva come obiettivo incontrare Gesù personalmente. Cito: se ci mettiamo di fronte al sole, ci abbronziamo, diceva. Ma quando ci mettiamo di fronte a Gesù Eucaristia, diventiamo santi. La preghiera davanti a Gesù ha fatto maturare in Carlo il desiderio di donarsi senza riserve, come Gesù, l'agnello che fu immolato. Diceva Carlo, la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. Dalla parole di San Papa Benedetto XVI. Nell'ostia sacra egli è presente, il vero tesoro sempre per noi raggiungibile. Solo nell'adorazione di questa sua presenza impariamo a riceverlo in modo giusto. Impariamo il comunicarci, impariamo dall'interno la celebrazione dell'Eucaristia. Edith Stein diceva: il Signore è presente nel tabernacolo, con divinità e umanità. Egli è lì, non per se stesso, ma per noi. La sua gioia è stare con gli uomini, e perché sa che noi, così come siamo, abbiamo bisogno della sua vicinanza personale. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci ha lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre più in noi
i benefici della redenzione. Tu sei Dio e viva e regna con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: cari fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti a questo nuovo incontro, dico sempre nuovo, con Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, il quale ringraziamo per aver aperto le porte di casa sua. Grazie per questo nuovo incontro. Nuovo perché? Perché oggi Sua Eccellenza condividerà con noi non delle catechesi, non degli spunti di riflessione, ma aprirà una porta sulla sua vita personale, perché oggi siamo qui per parlare insieme e festeggiare, tra virgolette, ecco, i suoi 50 anni di sacerdozio a servizio della Chiesa. Quindi complimenti e congratulazioni per questo grande traguardo.
1: Grazie,
0: innanzitutto.
1: Grazie, sì.
0: Vogliamo un po', Sua Eccellenza, ricordare il giorno della sua ordinazione? Molti la conoscono ovviamente come prelato di Loreto, hanno modo di ascoltare le sue omelie, ma facciamo un salto nel passato, no? Arriviamo a quel 19 marzo del 1966, quando è stato ordinato. Cosa si ricorda?
1: Ma direi ci sono tante le cose che ricordo, perché sono di quegli eventi che lasciano un segno e non si cancella mai. Io sono tornato a Fano per l'ordinazione, perché ero a Roma ed è lì che mi sono preparato con un corso di esercizi spirituali. Gli ultimi giorni prima del 19 sono tornato a casa, ma non mi sono ospitato.

0: spirituale per tanti anni. Monsignor Micci era vescovo di Larino, era diventato vescovo nel 1959, cioè un anno prima che io entrassi in seminario, e dovevo a lui il fatto di essere a Roma a studiare, perché c'era stato un accordo tra lui e il vescovo di Fano. Monsignor Micci, come ex alunno del seminario romano, aveva ottenuto che mi ricevessero, ma in cambio di questo mi avrebbe dato la possibilità di avere un titolo di studio che avrebbe fatto comodo alla diocesi. Però in cambio, ecco, il vescovo di Fano mi avrebbe ceduto a Monsignor Micci per 2 anni dopo dell'ordinazione, e quindi è Monsignor Micci che venne per ordinarmi sacerdote. E di quella giornata io ricordo intanto quelli che c'erano, perché Monsignor Micci che mi ordinava, lo zio Carlo Don Domenico Tonucci, che era monaco camaldolese, fratello di mio padre, che era a fianco del vescovo, Monsignor Stefano Mariotti, parroco della cattedrale, il carissimo amico anche lui a fianco del vescovo, e poi tante altre persone presenti, i miei genitori, i miei fratelli. Ecco, molti di quelli non ci sono più. Però quel giorno è stato segnato soprattutto da una grandissima commozione, perché io avevo un fratello che era già sacerdote. Paolo era stato ordinato nel 1962, ma nel 65 a ottobre era partito per il Brasile. E allora, quando i viaggi si facevano in nave, era impensabile che lui potesse tornare per la mia ordinazione. Quando lui doveva partire, sapevamo benissimo qual era il sacrificio che facevamo, perché io sapevo che lui non poteva essere presente alla mia ordinazione, che ormai era fissata, e lui sapeva che non ci poteva essere. Per cui è stato qualcosa che ha dato un dolore forte, o perlomeno una grande emozione, sia a me sia ai miei genitori, e in Brasile anche a Paolo. Però quello che allora non è stato possibile, è stato possibile dopo, perché ci siamo trovati in Brasile, ci siamo ritrovati in Italia. Soprattutto Paolo ha potuto essere presente quando io sono stato ordinato vescovo, per cui in qualche modo abbiamo equilibrato la situazione. Quello che era bello era vedere tra la gente non solo i tanti amici che ho sempre avuto, quindi i parrocchiani della cattedrale, gli amici degli anni dell'Azione Cattolica, le mamme e i babbi ugualmente che mi avevano conosciuto bambino, ma c'erano anche tutti i compagni di scuola che si sono dati lì l'appuntamento per essere presenti, e qualcuno di loro per me era anche una sorpresa gradevole, perché da quando avevo lasciato Fano, quindi da quando avevo terminato il liceo, 1960, non l'avevo più visti. Ecco, quindi che una giornata, devo dire, molto intensa, molto commossa. Inutile dire che mia madre ha pianto, ha dirotto, sai, le madri sono specializzate in questo. Ma anche mio padre e anche i miei fratelli, eravamo tutti piuttosto commossi, perché ovviamente pensavamo a Paolo, che era lontano e che avremmo tutti avuto piacere che fosse con noi, ma era un sacrificio cosciente che abbiamo fatto. Prima che Paolo partisse ne avevamo parlato e abbiamo deciso che avremmo accettato questo sacrificio per non rimandare la sua partenza, perché il rischio era che se avesse rimandato forse poi sarebbero sorti degli ostacoli e sarebbe diventato più difficile per lui partire. L'importante era che lui andasse, perché quella del Brasile è stata una sua scelta molto importante, è stato quello che ha determinato la sua missione come sacerdote, ed è quello che anche dopo la sua morte, ormai più di 20 anni, ha lasciato un ricordo così grande sia in noi, a Fano, in chi l'ha conosciuto, ma anche e soprattutto in Brasile.
1: E ricordiamolo che questa sua ordinazione è avvenuta a 24 anni, sì, più o meno di età.
0: Quindi, sì, era quella l'età che avevo. Sì.
1: A 24 anni, quindi comunque sia, dal modo in cui ne parla, dalla bellezza, no, di questo dialogo familiare, già nella diciamo sua famiglia, perché la coinvolgo tutta, perché poi certo è un evento che ci vede in prima persona protagonisti, ma poi, come l'ha spiegata lei, coinvolge tutta la famiglia, ed è bello poter riscoprire a 24 anni, ecco, una scelta di vita. Una scelta di vita che oggi, grazie a Dio, festeggiamo, ecco, a 50 anni da questa data, ma la bellezza di viverlo in famiglia, cioè di viverlo proprio come unione familiare, non come gesto personale.

0: E beh, il bello è stato questo vale per me, ma è valso per anche gli altri. Noi eravamo quattro fratelli, tutti maschi. Ebbene, ciascuno di noi ha scelto la sua strada, ciascuno di noi è stato libero di scegliere la sua strada e i nostri genitori ci hanno accompagnato con rispetto in ognuna delle nostre libere scelte. Il primo Paolo è diventato sacerdote, ma era entrato in seminario che era piccolissimo, litigando addirittura con i genitori che non volevano che entrasse così presto, non perché fossero contrari alla sua vocazione, ma perché dicevano: ma ancora sei piccolo, aspetta qualche anno. Paolo a 12 anni ha piantato la grana ed è entrato in seminario. Francesco ha seguito la sua via, è diventato ricercatore di psicologia e lo è ancora. Marco ha sempre avuto una passione per meccaniche e cose del genere e si dedica come industriale a questo, ecco, quindi fa i cassoni dei camion, c'è una ditta, la Omar, che mi pare che lavori anche tanto. E io in qualche modo ho seguito questa libertà di scelta che ci è stata data perché io ho finito il liceo con la maturità classica e solo dopo ho detto ai miei genitori che sarei andato in seminario. Sì, è una cosa che ha preso di contropiede un po' tutti quanti, perché mentre io ci avevo pensato in questi anni nessuno pensava che io fossi capace di fare una cosa del genere. Ricordo che quando l'ho detto a uno dei nostri viceparroci, che era ora parroco in un altro paese, quando l'ho chiamato per dire: guarda Don Antonio, entro in seminario, lui mi ha risposto dicendo: ecco, il diavolo in convento. Ecco, non era esattamente quello che si immaginava che io potessi fare, invece l'ho fatto e devo dire che con le eventuali difficoltà e gli imbarazzi degli inizi, poi mi sono trovato estremamente a mio agio in questo cammino e quel giorno, quel 19 di marzo, è stato un po' il coronamento di un cammino, ma ovviamente anche l'inizio di un nuovo cammino.
1: L'inizio di un nuovo cammino che poi, diciamo, durante tutti questi 50 anni l'ha portata anche a vivere in diverse parti del mondo.
0: Sì, direi in tutte le parti in cui non dovevo essere, perché la prima idea, avevo spiegato che il vescovo Micci aveva chiesto uno scambio col vescovo di Fano. L'idea era che io andassi, una volta ordinato sacerdote, andassi per 2 anni a Larino, è una diocesi del Molise. È una bella realtà dove sarebbe stato molto bello lavorare e io mi ero preparato per 6 anni con questa idea. Arrivato a Larino con tutte le mie cose, dopo una settimana il vescovo mi ha detto: guarda che ti devo dire una cosa, sono stato trasferito a Fano. Per cui dopo 6 anni di preparazione, per restare almeno 2 anni a Larino, ci sono rimasto 2 mesi. Cioè il tempo di preparare le cose.
1: Era solo una piccola differenza.
0: Così, e sono tornato indietro.
1: Anni e mesi.
0: Ancora una volta, quando poi, tornato a Fano, abitavo con il vescovo nella casa del vescovo e gli facevo da segretario, andando a Roma per completare gli studi, e facevo un po' avanti e indietro, e sono stato chiamato perché mi è stato detto che si voleva che io entrassi nell'Accademia Ecclesiastica. Non ho detto di no perché mi hanno chiesto se avevo qualcosa in contrario. Io in contrario non potevo averci nulla, gli ho detto, perché non so di che cosa si tratta, quindi non posso dire avete parlato col mio vescovo, no, ma ci parleremo. Devo io dire qualcosa? No, parleremo noi. Sono rimasto in sospeso, in attesa, e poi dopo un anno sono stato ricevuto nell'Accademia Ecclesiastica, che ha voluto dire poi cominciare un tipo di lavoro completamente diverso da quello che io avevo immaginato o sognato, però ugualmente molto interessante, ecco, con la varietà dei luoghi, perché sono stato in 3 continenti diversi. In Asia non ci sono mai stato, a parte qualche visita in Terra Santa, ma direi non ho mai lavorato per il servizio della Santa Sede nel continente asiatico, però ho fatto Europa, ho fatto l'Africa, Europa, ancora Europa, America del Nord, America del Sud, Africa di nuovo, Nord Europa, quindi direi, ecco, di giravolte ne ho fatte parecchie.
1: E questo le ha dato la possibilità di conoscere culture diverse, sì, pensieri diversi, persone diverse, sì. E in tutto questo suo viaggiare e muoversi, diciamo, ha portato con sé sempre quella valigia invisibile, no?

0: Quella valigia dove non si mettono gli indumenti, ma quella valigia che ci portiamo da tutta una vita, dove c'è anche la nostra famiglia, la nostra cultura. E in tutti questi anni di viaggio e di conoscenza di nuove culture, qual è la cosa che ha messo nella valigia e che gelosamente custodisce?
1: Beh, vedi, quando mi parli di valigia mi viene da sorridere, perché più volte io ho detto che lo stemma di un nunzio apostolico dovrebbe avere la valigia rampante, perché è lo strumento che più adoperiamo, in quanto ci si trasferisce da un posto all'altro, ma poi anche all'interno del paese o dei paesi dei quali si è responsabili ci sono viaggi per visite, per rendersi conto, per cui di valigie se ne adoperano tante. Ora, quando tu mi dici che cosa ho portato nella mia valigia, ecco, vorrei spiegare questo. Quando mi sono trasferito da un paese all'altro, ho fatto in modo che la valigia fosse vuota. Nel senso, parliamo di una valigia ideale, che mi sono presentato in qualche modo con la volontà e il desiderio di conoscere e imparare, decidendo che non sapevo nulla di quel posto. Io sono stato fortunato perché sarebbe stato molto pericoloso tornare più tardi sullo stesso posto. Con l'idea, questo già lo conosco, ma dato che sono, immagina che invece, se invece di essere mandato in Kenya, fossi stato mandato in Camerun, dove avevo cominciato 20 anni prima la mia missione, avrei detto, questo lo conosco già, ma in 20 anni un paese, una cultura cambia completamente. Allora il rischio è quello di dire lo so già. Invece a me è sempre piaciuto dire e stabilire con me stesso, non so nulla, ho tutto da imparare. Quindi arrivo con una bella valigia vuota, che però vuol dire una estrema disponibilità all'osservazione, all'ascolto e a cercare di capire. Perché è l'unico modo, quando si arriva in contatto con una nuova civiltà, una nuova cultura, una nuova realtà, di capire e continuare a studiare e a scoprire sempre cose nuove.
0: Ed immagino, Sua Eccellenza, che quando partiamo con questa valigia vuota, che di per sé è vuota ma è piena di disponibilità, come diceva lei, ecco, nel momento poi in cui si vivono esperienze, si vivono veramente a cuore aperto, perché siamo privi di pregiudizi, privi di pensieri che sono stati costruiti nella nostra mente, e quindi quando viviamo un'emozione la viviamo veramente a pieno. In questi 50 anni ricorda un incontro particolare che ancora l'ha segnato? Un sorriso, un abbraccio, un semplice invito a casa di una famiglia boliviana, ecco, non so, qualsiasi cosa.
1: Guarda, gli incontri sono tanti e tutti sono belli. Poi ci sono quelli che hanno un significato simbolico, perché per esempio potrei ricordare dei bambini, ma pensiamo a Juma. Juma era un bambino sieropositivo, il quale era stato abbandonato e dimenticato in un ospedale per non so quanti mesi, per cui non essendoci nessuno, che a parte il cibo che gli davano, non c'era nessuno che se ne prendeva cura, questo bambino non ha mai parlato, faceva soltanto dei piccoli gemiti. E quando è stato portato nel centro per bambini sieropositivi che io visitavo con una certa frequenza, si sono accorti intanto che era molto malato ed era, sarebbe stato molto difficile che resistesse al peso dell'AIDS che aveva addosso. Ma poi c'era questo handicap che aveva di non riuscire a esprimere nulla.
0: Comunicare.
1: Sì, non comunicava, però aveva un suo modo, e allora io ricordo che qualche volta l'ho preso in braccio, perché la prima volta mi dicevano, per carità eccellenza non lo faccia, dico perché, cosa succede? E poi non vuol più scendere. E allora qualche volta sono andato proprio a prenderlo, dico stavolta non lo faccio scendere, tutto il tempo che sto qui e lo passo con Juma, il quale con i suoi piccoli gemiti mi indirizzava dove voleva andare. C'era un camioncino dietro alle case che era lì per essere riparato, era il massimo per lui, per cui una volta arrivati là non si voleva muovere. E questo, direi, dà una sensazione molto bella, no? Perché tu stai facendo qualche cosa a un bambino che è stato sfortunato senza nessuna colpa sua,

0: abbandonato, quindi è un po' il risultato di tante forme di cattiveria e di egoismo, e lui ne è la vittima innocente. Allora, dare questo po' di, posso dire, di distrazione, di gioia, e in fondo senza grande sforzo da parte mia, e beh, era una grande gioia per me. E Giuma, dopo qualche, credo qualche mese, è morto, e non so ancora dov'è la sua tomba lì, il piccolo Giuma, con questo nome soltanto, un bambino che non ha potuto vivere più. Ma se vogliamo, ci sono altri incontri, e se vogliamo restare lì. No, perché sono delle cose in cui non divento io attore, ma soltanto testimone. Allora, una storia: il bambino si chiamava, è stato battezzato John, mi pare, e dico mi pare perché non sono sicuro che sia John o James, ma comunque sia. Era un bambino che non doveva vivere. Nato, è stato consegnato a qualcuno che lo doveva uccidere. E difatti è stata fatta una fossa. E lui è stato messo dentro la fossa. Era ancora appena nato, aveva ancora il cordone ombelicale senza nessun trattamento. E questa persona, non sappiamo chi sia stato, che lo doveva uccidere, ha coperto la fossa, ma non ha avuto il coraggio di chiudere anche, di coprire anche la testa, che è rimasta lì. Ora siamo alle vicinanze di Nairobi. Per cui si può immaginare quello che è il movimento di animali, insetti, eccetera. E non sappiamo per quanto tempo è rimasto lì, ma nessuno gli ha fatto del male, né un cane randagio, né formiche, niente. Finalmente qualcuno lo ha visto, era ridotto come un, mi hanno detto, sembrava un topino, con un'infezione devastante. Hanno pensato, chiamata la polizia, hanno pensato che fosse un bambino sieropositivo perché poteva essere abbandonato dalla madre che non l'ha voluto per questo. È stato portato a Nyumbani e lì è stato curato immediatamente. Si è ripreso, ma ripreso bene, è un bellissimo bambino. E quando sono passati dei mesi, alle analisi che prima lo davano come sieropositivo, è risultato poi negativo, nel senso che probabilmente si trattava degli anticorpi della madre che sono rimasti in lui e poi sono stati espulsi anche per questa, forse per questa vita positiva che ha cominciato a vivere. Una famiglia olandese lo ha adottato e ormai credo che sia un giovanottello che sta con una famiglia buona, eccetera. Allora, la mia riflessione guardando a questo fatto è il dire: quello che mi diceva un'infermiera spagnola che faceva lì del volontariato, dice: ma io mi domando quale sia il progetto che Dio ha su questo bambino, perché sto calcolando quante volte gli ha salvato la vita. E in effetti è vero, almeno 6 volte è stato salvato. Io spero che abbia potuto ora rispondere a questa evidente vocazione del Signore per essere qualcosa di importante nella vita di tanti.
1: La ringraziamo, Sua Eccellenza, perché ascoltare le sue storie fanno commuovere anche me e sono sicuro anche i nostri amici telespettatori. Perché? Perché sono vissute veramente con il cuore. E questi 50 anni in cui si festeggiano un po' le nozze d'oro, no? Le nozze d'oro a servizio della Chiesa, il matrimonio con la Chiesa. E quindi ricordando un po' le parole di Papa Francesco, che ricorda le tre parole chiavi da usare in famiglia, immagino che anche lei in questa famiglia, in questo suo matrimonio con la Chiesa, abbia avuto la possibilità e il modo di usarle. Le ricordiamo per favore, scusa, grazie. Quali di queste tre parole, se non tutte e tre, ma quale di queste tre porta più con sé, la sente più viva o ha modo di usare di più?
0: Ma io credo che sia la terza, cioè il grazie. Quando penso a quello che ho fatto, non ho dubbio che debba chiedere scusa per tante cose, però mi piace più essere positivo e va bene, dico, gli sbagli che ho fatto sono là. Avrò fatto ridere o piangere tanta gente per le sciocchezze che ho detto e che ho fatto, però io sono soprattutto grato per quello che mi è stato dato e per quello che sono riuscito a fare, perché nel fare ho imparato tantissimo. Allora, tutte le esperienze nelle quali ho lavorato sono state poi compensate in maniera straordinaria da quello che ne è seguito. Vedete, uno dei lavori che il nunzio apostolico deve fare è quello di consigliare, ma concretamente, il Santo Padre sulla nomina dei vescovi. Si fanno delle ricerche molto serie, molto approfondite, che richiedono non mesi, ma talvolta anche anni di studio per arrivare alla convinzione che, ecco, questi tre sacerdoti, per esempio, sono degni e capaci di essere vescovi in quella diocesi. E naturalmente si deve sempre dire: questo è il primo, questo è il secondo, questo è il terzo. Ebbene, quando si è lavorato molto su queste cose, e naturalmente in genere erano sacerdoti che io conoscevo anche personalmente, che avevo incontrato nei viaggi, avevo visto nella loro missione. Quando poi arriva il momento di dire a qualcuno: guarda che il Papa vuole che tu sia vescovo, ci si rende conto che in quel momento si sta dando un colpo fortissimo a una persona che vive felicemente la sua missione, ma io gli sto cambiando la realtà dicendogli: adesso la cosa cambia e sarà molto più impegnativa. Sa, quelli che non capiscono molto desiderano magari diventare vescovo perché immagino che sia un onore, un successo, ma quelle persone che desiderano diventare vescovo vuol dire che sono dei vanitosi fuori posto e che non hanno capito cosa vuol dire essere vescovo, perché è vero che si mette in testa la mitra, ma la corona di spine è molto più presente di quanto non lo sia la mitra. Allora ecco, quello che io trovo bello, per il quale devo dire grazie, è perché ognuna di queste persone, e sono parecchie, alle quali io ho detto sarai vescovo, alcune delle quali io stesso ho ordinato all'Episcopato, ebbene mi hanno dato degli esempi, dei gesti di bontà, di generosità, di missione così grandi che mi fa sentire da una parte, così con lo spirito di orgoglio paterno, no? Per dire guarda quanto è bravo mio figlio, però d'altra parte io sono grato a loro perché mi danno un esempio che mi fa dire devo fare anche io la stessa cosa. Vi dico un episodio perché è bellissimo, è un vescovo che non ho ordinato io, ma era già vescovo quando ci siamo incontrati, però io ho chiesto al Papa a suo tempo di trasferirlo, quindi di promuoverlo da vescovo di Kitui a arcivescovo di Mombasa. Bene, si chiama Bonifaz Lele. Bonifaz è andato a Mombasa, ha lavorato bene come aveva lavorato bene anche prima, con tanta generosità, con tanta semplicità. Poi, malato, soffriva di diabete, a un certo punto ha dovuto dimettersi perché non ce la faceva più e dopo qualche mese soltanto è morto. Ebbene, hanno cercato tra i suoi beni per capire che cosa lasciava ai eventuali eredi. Hanno trovato 25 scellini. 25 scellini vuol dire meno di 25 centesimi nostri. Allora, un vescovo che era lì da più di 20 anni, forse anche 25 anni, vescovo, era spogliato di tutto. Non aveva assolutamente un soldo da parte per sé. Bene, questo è un esempio straordinario di donazione. E là dove qualche volta si pensa, i vescovi si approfittano e magari anche in missione fanno, eccetera. Questo, ecco, Bonifaz ci ha lasciato un messaggio. So che anche i giornali lo hanno menzionato, the Archbishop, the 25 Bobs Archbishop, cioè il vescovo dei 25 centesimi. Ecco, beh, queste, diciamo, sono cose molto belle, cose che ci confortano, che il cammino della Chiesa, per dire, ma dai, diciamo male quello che volete, raccontate quello che vi pare, ma questi sono belli esempi che ci confortano e ci danno coraggio per andare avanti.
1: Beh, ha riassunto in poche parole, con pochi esempi così della sua vita vissuta, la bellezza di che nel poter accogliere, nell'accogliere bisogna svuotarsi, perché se non riusciamo a svuotare noi stessi non possiamo accogliere l'altro. Sì. Non riusciamo ad abbracciarci se in mano teniamo dei pesi, delle cose che ostruiscono, no? Che certo, impediscono, sì, il nostro, sì, abbraccio. Sì. Mm-hmm. E quindi, ecco, come diceva lei stesso, eccellenza, l'importanza dell'umiltà, che un po' forse ha contrassegnato tutti i suoi 50 anni di sacerdozio.
0: Beh, se parliamo di umiltà mi viene in mente una battuta che diceva il mio vescovo, Monsignor Micci, e una volta mi ha detto così, diceva:

0: Vedi, quando io andrò di là, Dio Padre mi potrà dire che non sono stato umile, ma che non mi venga a dare di intendere che non sono stato umiliato. Ecco, e questa potrebbe essere anche la mia affermazione, che non mi venga a dare di intendere che non ho subito umiliazioni, perché in fondo anche di questo è molto pieno il servizio che si fa per la Chiesa. Tante umiliazioni che possono essere il fatto di arrivare in un posto ed essere veramente ancora in una completa ignoranza e quindi dover imparare pian pianino l'uso di varie lingue che poi alla fine vogliono dire parlarle male tutte, perché fai tanti sbagli e ti dicono come quando si è bambini, bravo, hai detto la parolina, bravo, hai detto questo, dico così, sì. Quindi brutte figure che si fanno, però nello stesso tempo, ecco, questa soddisfazione di dire sono in ricerca, continuo ad essere in ricerca, sto imparando ancora. Vede, anche adesso devo dire, sono passati 8 anni dal mio arrivo a Loreto, e potrei dire ancora devo imparare. Quindi continuerò a imparare anche quando vado in pensione.
1: C'erano due attori in un film che adesso non è il caso di citare, ma di ricordare il loro dialogo. Ed erano due persone che prima di morire avevano deciso di fare una lista con le cose che avrebbero voluto fare prima di
0: Di
1: quel
0: morire,
1: momento.
0: sì.
1: E uno dei due disse: io voglio ricevere, vorrei ricevere il bacio dalla donna più bella del mondo. Poi nel proseguo del film si scopre che era la nipote. No? Allora questo mi è venuto in mente perché magari nelle cose semplici, nel contatto quotidiano con le persone, con i suoi parrocchiani, no? Con i cittadini di Loreto, ecco, possiamo ricevere quella cosa più bella anche nelle cose più semplici, cioè di non aspettare chissà che cosa, ma di poterle vivere nella semplicità. Ecco, magari questa mattina, per chi non lo sapesse, non lo abbiamo registrato, ma c'è stato così, l'accoglienza, il volerle dare il nostro saluto così musicale, quindi abbiamo semplicemente cantato, ecco, tanti auguri per questo suo 50°, però pensiamo che nei gesti semplici si
0: Sì.
1: nasconda tanto, si nasconda tanto.
0: Sì, questo è vero, i gesti semplici sono i più belli e poi se tu hai menzionato questi che volevano essere baciati dalla donna più bella del mondo e poi era la nipote, ti assicuro che io ho 3 nipoti bellissime, sono le più belle che esistono al mondo perché hanno preso dallo zio, quindi potete immaginare che bellezza che sono.
1: Mi sono appena ricordato dell'umile e
0: Umile,
1: dell'umiliato,
0: guarda, sì.
1: della frase tra l'umile e
0: No,
1: l'umiliato.
0: umile tanto, ma per loro non sono umile per niente, sono molto
1: È vero o no
0: orgoglioso.
1: che
0: Sì,
1: sono i
0: è
1: baci più
0: vero,
1: belli
0: sì.
1: delle donne più belle del mondo? Sua Eccellenza, io la ringrazio di questo tempo che ci ha donato, di questa finestra aperta nella sua vita, nel suo passato, ma che poi contraddistingue la sua quotidianità. Quindi mi faccio portavoce di tutta Maria Vision, augurandole ancora tanti anni di sacerdozio.
0: Grazie,
1: Tanti, tanti
0: difatti,
1: ancora. Questa è una tappa.
0: in effetti sì, ecco, consideriamo che questa è ancora una tappa e se il Signore mi dà vita e salute, se mi funziona ancora la testa e magari anche le gambe, e probabilmente ecco, ci sarà tanto lavoro da fare ancora perché se noi andiamo in pensione dagli impegni concreti e amministrativi che abbiamo, non andiamo mai in pensione né come persone né come sacerdoti. Per cui io guardo avanti con la speranza di poter ancora fare tanto per la mia gioia e possibilmente per condividere quella gioia con altri. Quindi grazie per avermi permesso di aprire un pochino così qualche cosa della mia vita, ovviamente con 50 anni, con tante esperienze diverse, anche strambe, sarebbero tanti gli episodi, ma quello lo lascio per quando sarò vecchio e comincerò a scrivere le memorie.
1: Per qualche ricordo ai posteri.
0: In più, sì,
1: Il nostro
0: va
1: biglietto di auguri, caro Giovanni, posso
0: Certo,
1: permettermi, dopo
0: sì.
1: questo dialogo così amichevole e confidenziale, da parte di Maria Vision, da parte dei nostri telespettatori, ecco, il nostro biglietto di auguri vuole prendere spunto dal Salmo 139. Ecco, chiamandola per nome, Giovanni, lei è prezioso ai suoi occhi.

0: Grazie, grazie. E mi piace il fatto di essere chiamato per nome perché è così che mi chiamavano i miei genitori, così mi chiamano i miei fratelli e i miei amici e così mi chiamerà Dio sempre, perché il Signore non ci dà dei titoli. Se mi dicesse Vostra Eccellenza si metterebbe a ridere anche lui, ma invece no, Giovanni, come Giovanni mi riconosce. E sono sicuro che apprezza questo nome anche perché è il nome dell'apostolo prediletto, quindi ci troviamo in buona compagnia.
1: Grazie ancora, Sua Eccellenza.
0: Grazie a voi e
1: E
0: grazie agli
1: grazie.
0: spettatori. Grazie.
1: Grazie a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

questa parola. State saldi nella fede della 29esima convocazione regionale del rinnovamento nello Spirito Santo. Marche ha convocato qui un popolo in questo palazzetto, un popolo che vuole stare saldo nella fede. Ma in quale fede? Chiaramente nella fede in Gesù. E questa fede non genera solo beneficio nell'uomo, ma genera beneficio nell'intera società. L'uomo che crede in Dio, l'uomo che ha fede in Dio, riverbera poi la sua fede nella propria vita e nella vita della comunità che ha intorno, portando beneficio al mondo intero. Ecco perché qui, in questo luogo, l'esperienza non è solo per quelli del rinnovamento, gli aderenti a questo movimento, ma è aperta a tutti. In questa giornata si vuol mettere al centro la sorgente della fede, che è Gesù, l'autore della fede. Presenti a questa convocazione contemporaneamente non ci sono solo gli adulti, ma ci sono anche i bambini, i giovani che vivono una propria convocazione, soprattutto i bambini. E abbiamo testimonianze meravigliose di come il Signore agisce nei cuori di questi piccoli che non sono lontani dalla fede, ma sono più vicini di quanto noi possiamo immaginare e pensare. Una volta che accolgono Gesù, loro diventano i più grandi evangelizzatori. Testimonianze ci dicono appunto che le famiglie che non credevano sono ritornate alla fede, i nonni di questi bambini sono ritornati alla fede. In questo luogo si svolge anche in contemporanea appunto una convocazione per loro, perché la fede è di tutti, la fede è per tutti. Alleluia.

Questo mi chiedo di ricordarlo a memoria. Giustizia di Dio significa l'atto mediante il quale Dio ci rende giusti. Ripetiamolo insieme. L'atto mediante il quale Dio ci rende giusti gratuitamente per fede. Allora, è semplicissimo. Dio stende la mano. Immaginate Dio che stende la mano e offre in Gesù Cristo all'uomo la giustizia, la santità, la salvezza, l'amicizia con Lui, chiamiamolo. E l'amicizia con Dio riassume tutto, vero? Dall'altra parte, cosa aspetta Gesù? Degli uomini perfetti, era ovvio. No, no, aspettano dei mendicanti che stendono la mano e dicono sì, sì, sì, ho bisogno. Ecco la fede. Vedete? La salvezza viene in una stretta di mano. La mano di Dio che offre in Cristo la salvezza e la mano dell'uomo che si tende umilmente per accoglierlo. Non è bello? E non siamo fortunati noi a sapere queste cose. Allora quando Gesù dice convertitevi e credete al Vangelo, significa Dio vi ha mandato, non badate l'ordine, non dice Gesù convertitevi, credete al Vangelo e il regno verrà a voi. No, no, al contrario, il regno è venuto gratuitamente senza che voi abbiate fatto nulla. Adesso convertitevi, cioè credete, ecco dove consiste la grande conversione. Convertitevi, cioè credete, accettate il regno. La conversione ormai significa la fede, ma questo lo diceva già San Tommaso d'Aquino. Avete mai sentito nominare Tommaso d'Aquino, che è un dottore della Chiesa? Allora se non vi fidate di me, di Tommaso d'Aquino vi fidate? Tommaso d'Aquino dice, ve lo dico in latino, tanto tutti se lo sapete qui in latino, vero? Prima conversio fit per fidem. La prima conversione si fa credendo con la fede.

Andrea, nato con parto regolare e a termine, non lascia presagire nulla, ma compiuto appena il primo mese di vita, inizia una vera via crucis in diversi ospedali che dura per quasi 2 anni. E si conclude con la diagnosi di cerebropatia e cecità bilaterale. I sogni diventano lontani ricordi. Ora c'è la consapevolezza di essere davanti a un biglio. La forza di intraprendere la via stretta prevale sull'istinto di piangersi addosso. La pace scompare dalla nostra casa. La responsabilità di recuperare il ritardo psicomotorio di Andrea grava su di me, mentre mio marito combatte con l'incapacità di rapportarsi con lui. È Luca con la sua presenza a rendere il peso della situazione più leggero per tutti noi, fino alla sera in cui, coinvolto in un tragico incidente, passa a nuova vita non ancora ventenne. In quella notte il torpore che sino allora aveva avvolto la mia esistenza svanisce, insieme a sogni e speranze, ed è forte la tentazione di chiudere le porte ad una vita avara e ostile. È in questo periodo di tenebra che Gesù fa sentire la sua presenza. È Lui che ci aiuta a rialzare lo sguardo. I miei occhi all'inizio non riescono a vederlo.

0: il mio cuore non vuole più ascoltare. Ma ecco che quel piccolo seme della fede comincia a germogliare. Pian piano scopro la presenza costante e silenziosa del Signore. Lo sento asciugare con pazienza le lacrime e lo vedo sostenere il peso della nostra croce. Un pellegrinaggio mariano e la successiva chiamata a fare esperienza nel gruppo del rinnovamento aprono per noi uno spiraglio. Con meraviglia scopro come Gesù mi ha parlato attraverso coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare il mio dolore. La fede è un dono, ma allo stesso tempo una conquista, dice David Maria Turoldo, e a noi il compito di conquistarla. Amen.
1: Io non le avevo detto quali problemi avessi, eppure lei già li conosceva nei minimi particolari e mi stava dando consigli per superarli. Io avevo paura di guardarla negli occhi, perché sapevo che quegli occhi guardavano dentro, nel profondo della mia anima, e perché quelli erano gli occhi di Dio. Non avevo mai sentito la presenza del Signore così forte e così viva dentro me. Concludo dicendo che se noi tutti abbiamo sperimentato l'amore del Signore, se veramente il nostro cuore è ripieno di gioia, perché dobbiamo essere egoisti e tenerci questo amore con la A maiuscola solo per noi? Gesù è il Signore!

0: E la domanda è, carissimi ragazzi che siete qua sotto, soprattutto voi, noi siamo discepoli di Gesù? Non rispondete? Ho sentito un sì fiacco. E vi comprendo, perché se anche voi domandate a me, tu sei discepolo di Gesù? Anche io rispondo, sì. Perché? Quali sono le caratteristiche del discepolo? Allora, di fronte a questi cinque verbi, ascoltare, seguire, prendere, vivere, fare, siamo proprio discepoli di Gesù? Li viviamo tutte e cinque? Vecchiarelli come me, li viviamo tutte e cinque? Perché, come si direbbe semplicemente, a chiacchiere siamo tutti bravi. Tutti santi, come me non c'è nessuno. Poi io, sai, faccio parte del rinnovamento nello spirito, io sono il più. No, figliore, questi cinque verbi obbligano me e obbligano voi. E per definirsi discepoli non bisogna guardare gli altri, bisogna vivere questi cinque verbi. Se li vivremo, saremo anche capaci di fare discepoli.
1: Fare qualcosa noi, perché si illumini questa fede in noi. Ecco, allora

0: incontri sono preziosi, perché la fede si trasmette per contagio, e quindi vedendo la fede di tanti fratelli, sentendo la loro preghiera, ci si sente confermati nella propria fede. Sono come delle boccate di ossigeno che poi aiutano a vivere anche il resto della vita. Il resto lo si vede, non sono deduzioni astratte. La gente che partecipa a questi incontri ha un volto diverso, anche se hanno i problemi di tutti, però sanno che c'è qualcuno che li segue, che è più forte dei loro problemi. Qui vediamo che la luce della fede non è un'espressione astratta, un titolo dell'enciclica. Veramente la fede per questa gente, per me, anche per me, è luce e gioia.
1: Questo incontro di rinnovamento mi ha lasciato tanta gioia e la consapevolezza che pregare con i fratelli insieme al Signore è sempre una grazia immensa, e veramente il Signore fa grandi cose in questi incontri e sicuramente li farà nella mia vita e nella nostra vita, nella vita di tutti i fratelli che sono intervenuti in questo incontro, in questa grazia.
2: Beh, il rinnovamento, come ogni assemblea di chiesa, il primo segno che lascia è l'appartenenza gioiosa. Oggi c'è proprio bisogno di un'appartenenza gioiosa, motivata e fragile, che il rinnovamento dà il ristoro spirituale, ma anche il ristoro psicologico. La preghiera innalza i cuori, la preghiera consola, la preghiera conferma, la preghiera radica l'appartenenza. E allora credo che queste convocazioni fanno diventare discepoli gioiosi, discepoli umili, ma anche discepoli motivati.
3: Allora, una grande gioia nel cuore, è una preghiera bellissima, è quello che voglio dire. Invito tutti coloro che non hanno mai provato un'esperienza come questa a viverla, perché tornano a casa sicuramente cambiati, perché Gesù entra nei loro cuori. Sicuro, provare per credere.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tutti, sono Fausto e per me questa è quasi la decima esperienza qui a Medjugorje ed è proprio la Madonna.

che ci chiama a sé, ci chiama alla conversione, ci chiama alla pace, ci chiama soprattutto al perdono. Il perdono prima di tutto lo dobbiamo trovare in noi stessi. Un esempio pratico l'abbiamo in Gesù, il quale più di 2000 anni fa perdonò proprio coloro che l'hanno messo in croce, e da lì noi dobbiamo prendere l'esempio pratico di quello che lui ha fatto per noi. Quindi se anche una persona ci dovesse trattare male o farci del male, noi dobbiamo sapere che proprio lì la strada, la vera strada per il perdono è per amare soprattutto chi ci fa del male innanzitutto, e questa è la strada più importante per portarci lì in alto dei cieli. È proprio qui che oggi ci troviamo alla collina delle apparizioni, dove la Madonna ci chiama al sacrificio. Però è bellissimo poi arrivare lì sopra e liberarci da tutti i nostri pensieri, peccati, e perché no, lodarla e amarla per tutto ciò che ci ha donato. Questa è la giusta strada per il perdono. Un altro esempio pratico ce l'ha fatto ieri il Vescovo durante l'omelia, che ha citato Sant'Alfonso Maria de Liguori, il quale è stato un grande teologo del Settecento, che ha scritto più di 100 libri, e il suo amore per Maria era proprio quello fondato anche sul morale e sulle persone, e quindi è lì che lui puntava tutto, a donare amore, a far capire che cos'è l'amore per Dio e per quello che ci ha donato per noi.

20:01 e 31 secondi a tutti quanti voi, il più cordiale buonasera e bentrovati. Come state? Spero tutto quanto bene. Inizia puntuale come ogni martedì ormai questa puntata numero 4 di Una Nota per Te. Eccoci qua, io spero che avete passato una buona settimana, io me lo auguro, insomma, per voi c'è stato anche un bel weekend con il sole eccetera. E adesso finalmente c'è questo momento musicale che Maria Vision vi offre a tutti quanti voi telespettatori. Io mi auguro di passarvi della buona musica, perché poi questo è il vero obiettivo. Allora, vi voglio dare delle novità che sono successe un po' questa settimana. Voi sapete che la redazione di Una Nota per Te è sempre al lavoro per darvi novità assolute a livello musicale. Però ci sono anche delle novità a livello di network. Allora, grazie alla nostra redazione abbiamo creato una pagina Facebook di Una Nota per Te. E io vi ringrazio immensamente, perché quello che è successo in 48 ore è stata una roba veramente fantastica. Oltre 150 contatti abbiamo avuto con messaggi, richieste di brani, eccetera, eccetera. Quindi una cosa meravigliosa, e vi ringrazio veramente di cuore, perché avete veramente sposato questo nostro messaggio musicale. Quindi seguiteci anche durante la settimana sulla nostra pagina Facebook, Una Nota per Te, curata, insomma, dal nostro Marco Mammoli, che poi sentiremo dopo al telefono, eccetera, eccetera. Altre novità che ci sono, quali sono? Sono queste qua, che adesso ve le dico subito. Innanzitutto, da questa sera ascolteremo brani

mai ascoltati. Ascolteremo brani sempre più nuovi perché stiamo prendendo veramente a cuore questa ricerca di fare musica con nuovi artisti, con nuovi giovani che si presentano in questo palcoscenico musicale della musica cristiana. Ma la cosa bella è che sono tutti quanti giovani che dopo un loro percorso di vita hanno incontrato la fede, hanno incontrato il Cristo e hanno incontrato veramente l'amore. Perché poi in realtà una nota per te è un messaggio d'amore. Oh, chiaramente però io vi invito anche a telefonare qua al nostro, alla nostra TV, alla nostra Maria Vision, anche perché voi sapete che, come dicevo sin dall'inizio delle prime puntate, questa è una trasmissione dedicata a voi, dove voi telespettatori siete i nostri veri protagonisti. Quindi sì, è vero, ci sono i cantanti, c'è la musica, c'è Marco Mammoli, ci sono anch'io, c'è tutta quanta la regia, però i protagonisti veri siete voi. Allora, che cosa faccio io in questo momento? Saluto tutti coloro che stanno magari così a tavola, stanno un po' mangiando, perché comunque alle 20.05 insomma di solito si mangia qualcosina. Saluto però anche coloro che sono magari distesi su un divano e vogliono un attimino rilassarsi, ascoltare della buona musica. Buonasera anche a voi, buon ascolto e buona visione. Saluto anche a quei giovani che magari sono di passaggio e stanno cambiando canale e sono sul canale 602 di Gira Terrestre, dove c'è Maria Vision, e stanno pensando cosa dice questo con tutte queste parole. Beh, mio caro giovane, tu devi sapere che questa trasmissione è rivolta in modo particolare a te. E questo messaggio lo diamo un po' a tutti i giovani che sono all'ascolto in visione, che se hanno dei brani, se hanno delle produzioni che hanno fatto, possono tranquillamente chiamare qua Maria Vision, perché il progetto Giovani che Cantano, insomma, va sempre meglio, va sempre avanti. Allora, abbiamo parlato abbastanza, adesso è il momento di dare spazio alla musica, però io vi invito a telefonare al nostro numero di telefono, che è lo 071 7501 707, perché è importante sentire anche la vostra voce, è importante sentire anche la vostra bella musica. Allora, iniziamo con la musica. Abbiamo scelto con Marco un brano bellissimo, veramente molto forte, un brano che ha una ritmica e un sound che a noi ci ha colpito in modo particolare. Quindi ufficialmente apriamo questa puntata numero 4 di Una Nota per Te, e io cosa vi dico? Semplicemente buon ascolto, buona visione e buona serata e buon divertimento. Musica!

Ma di fronte a un video così bello e anche un brano così bello si rimane veramente un attimo un po' in estasi. Io non vi nego che stavo qua in studio, stavo guardando un po' questo video che avevo visto durante la settimana e ero rimasto molto colpito. Adesso vederlo qua e ascoltarlo proprio in maniera così quasi di momento di silenzio, perché in realtà in studio sono solo, a parte la regia che dall'altra parte, è stato veramente molto molto emozionante. Apri i miei occhi, signori, abbiamo aperto così, in questa maniera, questa serata, questa una nota per te. Ed è bello poi il brano, perché apri i miei occhi, signore, potrebbe anche significare apri i miei occhi, signore, apri il mio cuore a tutta questa bella musica che adesso uscirà da nostra Maria Vision. Anche perché dobbiamo ringraziare veramente Dio che ci ha dato questo carisma della musica, questo talento della musica, perché poi in realtà la musica, quando è bella, quando è sentita, parte veramente dal cuore. E io posso dire un messaggio che posso dare, che sento questi artisti giovani che poi proponiamo settimana per settimana, ma sono veramente artisti che hanno nel cuore una grande fede e una grande conversione, e questo mi fa molto piacere. Questi stessi artisti che poi voi vedrete quando? L'8 dicembre. E io devo fare questa cosa, questa è la bellissima locandina che abbiamo dell'8 dicembre, vi aspettiamo numerosissimi al Centro Giovanni Paolo II alle ore 21 per questo concerto per Maria. E dobbiamo essere in tanti. Uno, perché grazie all'acquisto dei biglietti diamo anche un aiuto a Maria Vision, perché voi sapete che Maria Vision vive un po' di provvidenza, vive un po' di tutto quello che voi telespettatori date come piccolo contributo in base alle vostre possibilità. E quindi questo è importante. Seconda cosa importante, che è un concerto dedicato a Maria. Siamo a Loreto, siamo nella casa di Maria, quindi più che mai dobbiamo essere aperti a questa iniziativa. Quindi ditelo a tutti quanti i vostri amici, conoscenti, parenti e acquistate questi biglietti. Dove? Perché questo è importante. I biglietti si possono acquistare presso la Proloco di Loreto in corso Boccalini 2 qua a Loreto, appunto. Ok? Quindi concerto per Maria 8 dicembre 2014 alle ore 21. Tra i vari ospiti ci sarà anche il nostro caro Marco Mammoli, che poi ascolteremo al telefono. Allora, la settimana scorsa in molti mi hanno mandato dei messaggi, io ringrazio. Questa sera non voglio far nomi perché poi me ne sono dimenticato qualcuno, mi hanno fermato, ma tu ti sei dimenticato, c'hai le tue preferenze, assolutamente. Allora, facciamo una cosa molto carina, non diciamo nomi questa sera, così non scontentiamo nessuno. Però vi voglio dire grazie veramente, perché in tanti avete mandato messaggi, avete mandato richieste.

0: chiesta telefonica, eccetera, però di un brano in modo particolare, che è questo che adesso tra poco vi farò passare. È Fratello Sole, Sorella Luna, questo ancora messaggio francescano che è bellissimo. Me l'hanno richiesto veramente in molti e io cosa devo fare? Devo semplicemente dire, dedicato a tutti coloro che me l'hanno chiesto, veramente con tutto quanto il cuore, con tutta quanta la gioia di averli ascoltati, e quindi mandiamo veramente alla vostro ascolto un brano così bello, cantato da un artista che non è che devo essere io a presentarlo, però comunque lo devo fare per il ruolo che ho, un grande cantante che è Claudio Baglioni, ha prestato la sua voce per cantare questo brano, Fratello Sole, Sorella Luna. Buon ascolto.
1: Cosa c'è?
2: Francesco! Francesco!

0: 3, 2, 1.
1: È stato questo bellissimo momento che abbiamo passato vedendo il video meraviglioso, questo video stupendo di Fratello Sole sulla Luna, e per un attimo ci siamo anche spostati in una terra vicino alla nostra, vicino alle nostre Marche, che è l'Umbria, perché dall'altra parte del telefono abbiamo il nostro amico Marco. Marco!
2: Buonasera, ciao Massimo, buonasera a tutti. Buonasera,
1: ciao Marco.
2: Buonasera.
1: Senti, questa sera ho proprio voluto presentare la tua telefonata con Fratello Sole e Sorella Luna, e nel video facevi vedere le bellezze dell'Umbria, quindi le bellezze di Assisi.
2: Beh sì, insomma, non lo devo dire io tanto, è troppo di parte. Beh, comunque anche voi dalle vostre parti, insomma, non si scherza, perché Loreto è una zona bellissima, le Marche è una zona bellissima, ma l'Italia comunque tutta è tutta una meraviglia, quindi insomma.
1: Allora, questa sera Marco Mammoli ha mangiato il violino e sta facendo le sviolinate. Proprio vai alla grande, dai. Continua così che mi sembri una grande orchestra sinfonica da camera. Bellissimo Marco, bellissimo. No, a parte gli scherzi, comunque io prima di dare la parola a Marco volevo, ecco, ringraziare coloro che hanno richiesto il brano Fratello Sole sulla Luna e veramente dedicare loro con il cuore. La richiesta sono state fatte un po' tutte quante le parti d'Italia, e se tu Marco me lo permetti, io vorrei anche stare vicino, perlomeno spiritualmente, a tutte quelle località, purtroppo che le notizie ci arrivano, tutte quelle località che sono state colpite da questa alluvione di questi giorni, quindi cerchiamo per quanto è possibile di sollevare le loro pene un po' con della buona musica. Cosa pensi Marco?
2: Beh sì, questi sono momenti un po' complicati, quando poi un momento di crisi così avvengono anche, insomma, situazioni drammatiche come queste, va a pesare ancora di più. È chiaro, ecco, che gli siamo vicini, gli siamo vicini, la musica naturalmente, e ovviamente quella che in particolare parla di Cristo, non solo ti tira su, ma insomma dà anche qualcosa ancora in più, quel valore aggiunto che è Cristo.
1: Allora Marco, andiamo proprio al nocciolo della situazione. Dunque, tu questa settimana, a parte che venerdì sei stato qua a Maria Vision, insomma è stata un'esplosione di gioia, no? L'hanno fermato tutti per Loreto, io che gli facevo, bellissima questa scena, io che facevo il suo Bob Carr, lo proteggevo perché tutti volevano saltargli addosso, Marco, vero?
2: Sì, no, non è vero, i vigili mi hanno fermato,
1: gli hanno chiesto i documenti, insomma. Ma la cosa bella è che qua, Marco, la cosa bella è che quando a Marco Mammo gli hanno chiesto i documenti, lui ha cominciato a cantare Emanuele, insomma, fantastico.
2: Sì. Allora mi hanno portato dentro direttamente, cioè questo è programmato, quindi via.
1: Allora Marco, dai, ti lascio il microfono, sì, per parlarci un po' adesso di questi artisti che abbiamo questa sera.
2: Beh sì, questa sera abbiamo due nuovi artisti e un altro artista che invece abbiamo già ascoltato e ascolteremo nel finale. Dunque, questi nuovi artisti abbiamo come primo brano Padre Raffaele Giacopuzzi, chiamato anche Padre Raffa. Io ho avuto il piacere di conoscerlo a Verona, Padre Raffa. Lui è un prete stimmatino che è nato a Verona e adesso lavora, è giù a Roma con i giovani di Roma, della parrocchia, e lui ha scritto molte canzoni molto belle. È un artista con la maiuscola, con il suo stile, con il suo carisma. L'ho trovato molto, con brani molto belli, secondo me ha molti brani, molti fatti anche bene. E questa sera in particolare andiamo a presentare una canzone che ha scritto lui, che è un'Ave Maria, la prima Ave Maria che dedichiamo naturalmente alla Madonna, che lui ha scritto. Si chiama l'Ave Maria, una piccola ma immensa, cercando di vedere una Maria non incatenata al devozionismo, ma come colei che anche oggi può far nascere canzoni d'amore guardando con simpatia a coloro che la sentano madre e vicina. Questo è quello che ci scrive Padre Raffaele riguardo a questa canzone.
1: Bellissima.
2: E poi ci sarà Padre Salvio De Santis, ma ne parleremo dopo, con un'altra canzone che si intitola Nel tuo sguardo d'amore. Poi parleremo di Padre Salvio anche successivamente. Ma intanto Marco, andiamo ad ascoltare allora questa canzone. Sì.
1: Sì, ascolta una cosa Marco, prima che partiamo con questo ascolto. Io volevo un attimino che tu spiegassi in maniera abbastanza sintetica, certamente, un po' questo nostro progetto di appunto lanciare da questo programma, da questa nota per te, delle nuove proposte interessanti.
2: Sì, dunque noi siamo, come abbiamo anche parlato, abbiamo già parlato e punteremo credo sempre più in questa direzione, perché con Gabri, così come la redazione di Maria Vision, l'obiettivo è quello di far conoscere tutti gli artisti, ma ce ne sono veramente tanti, ma veramente tanti che voi non immaginate, che scrivono delle canzoni bellissime, delle poesie profondissime, ma che nessuno conosce, oppure o perlomeno che conoscono insomma nell'ambito della propria realtà, no? E non hanno una finestra ovviamente dove affacciarsi con una forza più importante, tipo quella di Maria Vision. Quindi l'obiettivo nostro è quello di portare a risalto tutte questi artisti che sono stati toccati da Cristo. Il nostro obiettivo sarà questo.
1: Bello. Allora, Marco,
2: Cristo attraverso la musica, o evangelizzare attraverso la musica, con gli artisti che ce l'hanno già nel cuore.
1: Perfetto. Allora, Marco, noi partiamo adesso con la visione e l'ascolto di questi due brani. Il primo è quello di Padre Raff, Ave Maria, poi a seguire, in sequenza mixata, andà Nel tuo sguardo di Padre Savio. Poi parleremo di Padre Savio. Sì. Marco, rimani in linea, ci sentiamo tra un po'.
2: D'accordo, buon ascolto a tutti.

0: Posso dire che veramente sono state due nuove proposte molto valide. Marco, ci sei?
1: Eccomi Massimo, sono qui.
0: Guarda Marco, veramente sono rimasto senza parole. Io avevo già visto i video durante questa settimana, ma adesso me li ho ascoltati bene. Ma sono veramente, veramente bravi tutti e due. E padre Raffa è veramente in gamma. Ma questo padre Savio mi ha colpito molto il suo sound nel brano.
1: Sì, prima abbiamo ascoltato un bellissimo brano, Ave Maria di Padre Raffaele, che
0: bello.
1: Ripeto, questo è uno di tantissimi brani che ha, ma vi posso garantire che gli altri sono belli quanto questo. Insomma, Padre Raffaele è veramente una persona ispirata, giustamente, perché è un ottimo, ottimo autore, ci sono bellissime canzoni che vi consiglio di ascoltare. E Padre Saggio invece, adesso vi parlo un attimo di Padre Saggio, perché Padre sì. Saggio, io tra l'altro l'ho conosciuto, era qui nella nostra diocesi di Assisi, è un padre francescano,
0: sì.
1: Ma vi posso garantire che è così pieno di vita, di vitalità, che fa venire il mal di testa, perché veramente è una forza della natura, Padre Saggio. Io l'ho conosciuto personalmente, lo conosco personalmente, e sono ben felice di conoscerlo. E Padre Saggio, tra l'altro, ci scrive, ecco, due righe per presentarlo. Lui ci dice che lo studio più serio della musica e del canto lirico lo ha fatto in convento. E siccome piaceva scrivere poesie, inizia a provare a scrivere canzoni. E questo è uno dei suoi brani che ha scritto, che tra l'altro è stato scritto nel suo Sguardo d'amore, è stato scritto nel 2013. Durante un campo scuola che si chiamava proprio il tema proprio nel suo Sguardo d'amore, e in quell'occasione lui ha scritto questa canzone, e poi da lì insomma ha scritto anche altri brani molto belli, anche gli altri. Quindi anche Padre Saggio, come vedete, insomma, di materiale ce n'è talmente

0: circolante in circolazione che deve assolutamente essere valorizzato. Questa sera abbiamo sentito questi due artisti bravissimi entrambi e li abbiamo proposti per come spunto di riflessione, ma anche come artisti, appunto, come dicevamo prima, perché di questo si tratta.
1: Allora Marco, senti una cosa, io lancio un po' questa idea, la lancio qua dai microfoni di Maria Vision. In pratica i nostri telespettatori che stanno vedendo un po' questi nuovi artisti possono tranquillamente richiederli e anche così per riascoltarli certamente. Comunque noi abbiamo già un programma qua, Maria Vision Musicale, che durante la giornata manda sempre musica e abbiamo già programmato diversi di questi artisti, quindi questo è molto importante. Ascolta una cosa Marco, invece adesso lasciando da parte sia Padre Raff che Padre Sabio, parliamo un pochino del prossimo brano, perché è vero che è un artista che abbiamo già programmato nelle precedenti puntate, però diciamo che è un artista anche che ci ha colpito molto, ecco perché lo riproponiamo un po' questa sera. Parlaci un pochino di questo brano e anche di Eight, che il suo nome è Eight, però in realtà è Giuseppe Bruno. Dici qualcosa tu.
0: Sì. Di Giuseppe cosa dobbiamo dire? Giuseppe abbiamo già ascoltato un altro brano, ascolteremo anche altri brani suoi, ma anche degli altri che abbiamo già mandato.

0: cantante di emozioni, che regala, dona emozioni, perché la sua musica, i suoi testi, il suo stile è veramente toccante. E Giuseppe, questa sera andremo a ascoltare una canzone di Giuseppe, che è una canzone, grazie amico mio, si intitola, è un inno all'amicizia e alla persona che Dio mette nel tuo percorso. Continua a dire: nessun incontro è casuale. Quindi questa è dedicata al valore dell'amicizia, no? Al valore dell'amicizia come fraternità. E quindi ecco, questo, andiamo a ascoltare questo bellissimo brano del mercante di emozioni, che è Faith Giuseppe.
1: Allora, ascolta una cosa, Marco, ascolta una cosa. Tu sai che prima di questo brano, poi noi ci salutiamo adesso perché poi terminiamo con la tua diretta. Io mi permetto di fare una cosa, se tu vuoi, visto che questo titolo è così bello, grazie amico mio, te la dedico. Insomma, dai.
0: Ma io non solo grazie, ma io non solo ricambio, contraccambio con te, ma io dopo che venerdì sono stato su da voi, contraccambio con tutti, grazie amici miei. Quindi questa canzone ritorna a piene mani proprio in tutta la redazione di Maria Vision, ma tutti anche gli amici. Anzi, scusate se apro una parentesi,
1: sì,
0: visto che questa sera ci stanno seguendo i ragazzi che voglio salutare, sono i giovani di Parrano, di Nocera, Umbra, che questa sera ci staranno seguendo, stanno davanti il video ad ascoltarci. E allora mi hanno detto: mi raccomando, facci il saluto se è possibile. Dico: vabbè, la provo, poi se mandi cacceranno via, ma
1: allora senti Marco, allora facciamo una cosa, noi salutiamo questi nostri amici, io li saluto così come si fa normalmente, insomma, però a parte questo, dedichiamo a questi ragazzi proprio questo brano, grazie amico mio, perché penso che sia un po', esatto, tu hai detto una cosa bellissima, è un titolo che possiamo abbracciare su tante persone. Senti Marco, prima che ci lasciamo, ci sentiamo la prossima settimana?
0: Sì, ma forse anche prima, noi un minuto ci troveremo, minuto.
1: Io, bisogna che facciamo questa confidenza, penso che attualmente io e Marco ci sentiamo una media molto alta, però vale la pena, insomma, via. Anche perché lui mi apre sempre dei mondi strani. Marco, senti, io ti ringrazio per la tua collaborazione, ti ringrazio per il lavoro che stai facendo per questa trasmissione, ma anche per tutta Maria Vision. Ti dico semplicemente buona settimana, buon lavoro, ci sentiamo prestissimo. Allora andiamo con questo brano che lascio presentare a te.
0: Sì, ancora vi ringrazio, saluto tutti quanti, vi abbraccio anch'io e ascoltiamo questa bellissima canzone, allora, del cuore pulsante, del mercante di emozioni, che è Giuseppe Bruno. Hey, buona

visto in sequenza mixata questi due bei video. Parliamo del primo, che era Grazie amico mio, questo brano bellissimo di Giuseppe Bruno. Che dire, per me Giuseppe, come diceva prima Marco, è stata veramente una grande rivelazione. Ma la cosa bella, stavo prima guardando il video anch'io qua in studio, la sua grinta, la sua appunto forza di fare questi brani. Giuseppe è un grande professionista, io spero molto presto di averlo qua in studio per poter parlare con lui, che ci racconterà anche un po' come è venuta tutta quanto la sua conversione, eccetera eccetera. Ed è stata veramente una bella bella emozione, veramente. Però a sequenza, a seguito, poi un altro bellissimo brano, perché adesso abbiamo, noi qua stiamo sempre divertendoci, perché dall'altra parte del video c'ho dei ragazzi che sono fantastici, perché c'è Mario, c'è Simone, tutta la redazione di Una Nota per Te, che si sta veramente divertendo. In questa ora noi ci divertiamo, perché mandiamo della bella musica, diamo un bel messaggio d'amore a tutti quanti e ogni tanto ci inventiamo delle cose nuove. E quindi abbiamo mandato poi in sequenza mixata un altro bellissimo brano. Questo brano che ha visto la collaborazione di Marco Mammoli. Mi chiedevano prima ma perché Marco ha scritto questo brano, eccetera eccetera. Marco non ha scritto questo brano, Marco ha collaborato con Willie Havas per fare questo brano qui, che appunto si intitola Sotto la croce. Tra le altre cose vi posso anticipare che questo cantante che avete visto, che noi abbiamo paragonato a un grande cantautore italiano, che non diciamo nome e cognome per non fare pubblicità, sarà qui da noi prossimamente, cioè a gennaio sarà qui in studio, quindi passeremo una serata veramente molto molto bella. Comunque sono stati due brani molto interessanti e due brani che sicuramente ci hanno provocato delle belle emozioni. Allora, sono le 20:47, dobbiamo stare dentro dei tempi molto precisi. Io vi rinnovo due cose importanti. La prima è a seguirci anche sulla pagina Facebook di Una Nota per Te. E lì ci potete lasciare tutti quanti i vostri messaggi, che poi in settimana li leggiamo e il martedì successivo li portiamo tutti quanti qua in diretta. Ad esempio è arrivato un messaggio che ci dice grazie di questa musica, grazie a Dio che ci ha dato la musica. Un altro messaggio ci dice che grazie alla musica possiamo portare una bella nuova evangelizzazione. Noi siamo veramente grati di questi messaggi che ci mandate. Un altro ancora messaggio ci dice grazie perché date spazio a tutti quelli che vogliono fare musica. Quindi ci sentiamo un po' onorati di quello che giustamente ci arriva un po' sulla nostra pagina Facebook. Però devo anche rinnovarvi un altro invito bellissimo, che è quello sempre di telefonare allo 071 70

da 501-707 di Maria Vision. Perché? Perché voi durante la settimana potete richiedere i vostri brani, richiedere anche i brani che abbiamo già mandato la trasmissione prima, e questi brani verranno riproposti. Quindi telefonate pure, e io vi invito anche a telefonare durante la trasmissione, non abbiate paura, perché poi fare una chiacchierata fa sempre bene. Un altro appuntamento che è questo qua, 8 dicembre 2014, ore 21, Centro Giovanni Paolo II di Loreto, appunto c'è un concerto per Maria. Ci saranno tanti tanti artisti, ci sarà anche il nostro grandissimo Marco Mano. Allora, sono le 20.49, siamo ormai quasi giunti al termine di questa serata. Peccato che questo tempo passa veramente molto molto veloce, però è questo che è giusto che sia così. E dobbiamo sempre lasciare un messaggio bello di speranza. Allora, vediamo un po'. Abbiamo sentito questa sera tanta bella musica, facendo un po' riassunto di quello che abbiamo ascoltato. Siamo partiti con questo brano Apri i miei occhi, Signore, quindi veramente abbiamo chiesto al Signore che ci aprisse gli occhi in questa serata, in questa trasmissione. Poi abbiamo avuto questo sogno di Fratello Sole e Sorella Luna, perché comunque lo spirito francescano è sempre bello, e poi l'immagine di San Francesco è fantastica. Dedichiamo questo brano magari al nostro Papa Francesco, che è una grande persona. Poi dopo la telefonata di Marco abbiamo avuto due brani nuovi di due grandi artisti, di due personaggi nuovi che si avvicinano al mondo della musica cristiana. Ave Maria di Padre Raff e Nel tuo sguardo d'amore di Padre Savio, entrambi due brani molto molto belli e molto interessanti. Poi abbiamo avuto un'altra sequenza mixata con Grazie amico mio, che questo brano io veramente lo dedico ancora una volta a Marco, perché sta facendo un grande lavoro per noi, però permettetemi anche di dedicarlo un po' ai miei amici che sono dall'altra parte, che sono in redazione, che sono Mario, Simone, lo stesso Federico, perché grazie a loro che possiamo mettere in piedi un programma così interessante, così giovane e così fresco. E abbiamo terminato la sequenza musicale con Sotto la croce di Wally Evans con appunto Marco. Allora, abbiamo detto tutto, non rimane altro che dire ci vediamo la settimana prossima, martedì, dalle 20 alle 21, sulla vostra cara Maria Vision. Vi aspetto, vi auguro una buona settimana e vi raccomando una cosa, rimanete adesso ancora all'ascolto in visione e anche all'ascolto, perché dopo di questo programma ci sarà l'adorazione eucaristica. Grazie a tutti, un abbraccio e ci sentiamo martedì. Buona serata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

un caro saluto a tutti i nostri spettatori di Maria Vision. Il mio nome è Don Cristian Mendoza, sono docente alla Pontificia Università della Santa Croce a Roma. Ci troviamo in questa bellissima cappella del Collegio Ecclesiastico Sede Sapienzie, dedicato a un'immagine della Madonna molto antica. Questa è una residenza del 800. E adesso dobbiamo parlare di Cristo Re.

La festa di Cristo Re è stata istituita l'11 dicembre dal 1925 da Papa Pio XI. Pensiamo alla personalità di questo Papa, un uomo di un temperamento forte, di un carattere deciso, che lui era riuscito a fermare Hitler quando era venuto a Roma. Perché il Papa, che aveva passato tutta la sua vita leggendo manoscritti, a un certo punto era stato scelto come nunzio apostolico in Polonia, perché lui parlava polacco, aveva imparato questa lingua slava per poter leggere i manoscritti. E avendolo fatto nunzio in Polonia, poi ha fatto, diciamo, un percorso che lo ha portato a essere cardinale e finalmente pontefice. Pio XI, quando sapeva che Hitler veniva a Roma, ha scritto una lettera al re Vittorio Emanuele III, dicendogli: il Santo Padre sarebbe molto addolorato di vedere una bandiera con una croce che non è la croce di Cristo sventolare vicino a San Pietro. Si riferiva naturalmente alla svastica. Così che il re ha cambiato, per suggerimento del Papa, l'itinerario di Hitler. Questo è il Papa che ha fatto questa festa di Cristo Re, ma non era affatto una festa per motivi politici. Ricordiamo il Vangelo, quando Gesù si incontra faccia a faccia con Pilato, Pilato gli chiede se lui era il re degli ebrei. E cosa risponde Gesù? Il mio regno non è di questo mondo. La prima risposta di Cristo ci porta a riflettere su questa realtà. La verità che noi vediamo, le cose di ogni giorno, i dolori di ogni giorno, le mancanze di ogni giorno, le gioie di ogni giorno, non sono l'ultima risposta. Mi ricorderò sempre come Benedetto XVI si era incontrato con un gruppo di vescovi dell'America Latina che gli hanno parlato delle difficoltà, della povertà, dei movimenti politici, delle problematiche di questi paesi in via di sviluppo. E Benedetto XVI diceva che è rimasto un po' triste dopo questo incontro. Ma appena ha potuto aver tempo per riflettere, lui ha capito che la verità di cui gli parlavano non era tutta la verità. Perché l'ultima parola è quella di Cristo. L'ultima parola è quella della salvezza, è la redenzione delle cose di questo mondo. E quindi quando io soffro qui una malattia, un dolore, un problema, forse è un modo che ha Dio per purificarci. Forse è un modo che ha Dio per dominare la nostra vita. Quindi il fatto che Gesù abbia risposto a Pilato: il mio regno non è di questo mondo, ci porta noi tutti, i discepoli di Cristo, a considerare qual è l'ultima nostra verità. E la nostra più grande verità, la verità più intima dell'essere umano, come diceva un grande sacerdote, San José María, è saperci figli di Dio. Dio ha bisogno di noi. E quindi il fatto che il regno di Cristo sia in qualche modo un'azione dello Spirito Santo portava ai padri del Concilio Vaticano II a dire che il regno di Dio non si identifica con i confini visibili della Chiesa. Ciò vuol dire Gesù e lo Spirito Santo soprattutto agiscono in altre realtà al di sopra anche della Chiesa. Perciò noi sappiamo che se una persona che è nata nel mezzo della Cina non ha mai sentito parlare di Gesù Cristo, ma è una persona che per il modo di rispondere alla propria coscienza, per il modo di vivere e di fare tutto quello che fa, avrebbe senz'altro risposto alla sequela di Cristo, quella persona è nelle mani di Dio e il Signore ha un modo per salvare tutti. Il regno di Dio, perciò, è un invito a tutti i fedeli a considerare che la nostra ultima verità è la vita di Gesù. Poi però dobbiamo anche considerare una seconda realtà. Se sappiamo che il regno di Dio non è di questo mondo, ma è un regno che verrà e che in qualche modo si trova adesso,

cielo non è come un premio per coloro che rinunciano a tutti. A volte possiamo pensare come dei bambini che dicono: guarda, se tu non mangi i caramelli adesso, poi dopo ti darò due. Il cielo non è questo. Il cielo non è rinunciare alle cose belle della terra per avere dopo un cielo bellissimo. Un mio amico è un cappellano di una scuola elementare e lui ha insegnato ai bambini: guarda, per offrire un sacrificio, per fare un fioretto, tu invece di mangiare la caramella la devi lasciare sull'altare della cappella della scuola. E così la mattina tutto l'altare è pieno di caramelle dei bambini che invece di mangiarle le lasciano lì. E poi c'era un piccolino che voleva lasciare la lecca-lecca proprio vicino al tabernacolo. E lui saliva praticamente sull'altare, quindi il prete gli ha detto: ma scusa, che fai? E no, perché io voglio che quando Gesù apre la porta, la prima che trova è la mia lecca-lecca. Questo non è per noi il regno di Dio. Il regno di Dio è fare la volontà di Cristo in questa terra. E ciò vuol dire che se noi siamo felici adesso, perché amiamo i nostri genitori, perché amiamo la nostra moglie, il nostro marito, perché serviamo i nostri figli, quella felicità più profonda, più intima, è l'inizio di un'eternità. È già il regno di Dio su questa terra. Il secondo punto che dobbiamo considerare è quello del Re. Cristo è Re. Il Vangelo di Luca, nei primi capitoli, racconta l'infanzia di Gesù. E sappiamo come questi magi, questi saggi d'Oriente, sono venuti a porgere dei regali. Che cosa hanno portato questi saggi di Oriente? Hanno portato oro, incenso e mirra. L'oro ricorda la regalità di Cristo, l'incenso la sua divinità, la mirra anticipa la sua morte, perché era questo unguento molto prezioso, molto profumato, che si metteva nei corpi. E quindi il fatto che questi saggi d'Oriente anticipano la regalità di Cristo ci riporta anche a questa importante festa. Cristo è capito come colui che ha le funzioni di sacerdote, profeta e re. Cristo sacerdote perché lui ha istituito i sacramenti, perché lui è il mediatore fra Dio e gli uomini. Cristo sacerdote perché lui ha trasformato il pane nel suo corpo, il sangue, il vino nel suo sangue. E pensate a questo, quando un sacerdote consacra, prima consacra il pane, dopo consacra il vino. Separa perciò il corpo del sangue. E quando si separano il corpo del sangue, quello che accade è la morte. Cristo sacerdote nella messa muore ogni volta che si celebra la messa. E questo noi lo capiamo dalle condizioni in cui la Chiesa si riferisce a Gesù come sacerdote, ma anche come profeta, colui che è in grado di annunciare la parola di Dio. Il profeta è quello che anticipa le verità per la salvezza. E a volte i profeti venivano perseguitati, non piaceva quello che dicono i profeti, soprattutto se parlavano contro il re. La scena profetica più profonda raccontata dalla scrittura è quella scena dove compare davanti a Davide Nathan. E che cosa dice Nathan? C'era un uomo molto povero che aveva una pecorella e la trattava come se fosse sua figlia, gli dava da mangiare quello della sua tavola e dormiva con lei. Ma c'era un uomo ricco, molto potente, che passando voleva fare una festa per i suoi amici e ha preso la pecorella dell'uomo povero per fare una festa. La reazione di Davide, il grande re, giusto, il saggio, è quella di qualsiasi persona nel senso comune: quell'uomo è degno di morte. La risposta di Nathan è chiarissima: quell'uomo sei tu. Perché lui aveva preso la moglie di un generale che piaceva molto a Davide per farla sua moglie e ha fatto morire il generale per tenerla. E la sentenza di Dio viene attraverso il profeta. La Chiesa ha questa realtà profetica ancora oggi e noi lo vediamo tante volte quando i papi parlano contro le realtà di questo mondo che sono ingiuste. È molto bello vedere come i papi tante volte si interessano degli immigranti, degli emarginati, delle persone che sono spiritualmente vuote, di quelli che sono anziani e che sono soli. Questa seconda dimensione della vita di Cristo, la realtà profetica, sarebbe celebrata dalla Chiesa nel momento della Pentecoste.
Ma la festività

di Cristo Re, quello che noi chiamiamo i tre munera di Cristo, i tria munera, che Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo Re, è il più importante di tutti. Gesù regna, lui è re. E ciò vuol dire che quello che voleva Pio XI era in qualche modo far capire che Cristo è Signore della storia, che tutto quanto succede nella nostra vita è qualcosa che lui domina, che non siamo noi a governare il mondo. La regalità di Cristo non è una regalità politica, ma è la certezza che Cristo vuole dominare sul peccato e sulla morte. Per questo il Signore ha voluto morire sulla croce. Regna con una corona di spine. Regna come un re crocifisso, perché lui domina su quello che l'uomo non potrà mai dominare, che è il peccato, che è la morte, che è il dolore, la sofferenza, la solitudine. Per questo il regno di Cristo è un regno che veramente domina sulle realtà che sono a noi tutti inattese, inconcepibili. Io volevo invitarvi a guardare il crocifisso, a capire quella corona di spine che era stata messa dai soldati romani in modo tale di beffarsi di Gesù. Ma il Signore, regnando a partire dal dolore, ci dice che Lui ha voluto assumere tutto il dolore della nostra vita. Quello che può accadere, quello che noi soffriamo, quello che noi controlliamo, quello che non siamo in grado di capire, è stato già preso in questo istante, perché Cristo ha voluto regnare come un re dalla croce. Che cosa fa Gesù dalla croce? Lui si rivolge al Padre e dice: Padre, perdonali perché non sanno ciò che fanno. Il primo movimento di Cristo Re è quello di chiedere perdono per noi. Noi tutti abbiamo bisogno di perdono. Abbiamo bisogno anche di chiedere perdono. E questo è un qualcosa che richiede accettare i nostri limiti. Una storia molto bella di una signora molto coraggiosa che è venuta al giubileo, adesso che il Santo Padre ha convocato tanti giubilei, lei ha voluto partecipare per raccontare la sua vita, che è una storia di perdono, di accettazione, perché lei è piccola, è nanna. E quindi lei, davanti a tutte le persone che l'ascoltavano, più di 150, ha detto: io sono una donna normale, ma sono piccola. Voi pensate che non sono normale, ma io sono come voi. E poi ha detto a tutti: mio figlio è alto come voi, perciò voi pensate che lui è normale, ma anche io sono normale. Comunque io ho sempre pensato cosa farei se fossi normale un giorno, cioè della vostra altezza. E quello che farei è anzitutto prendere in braccio il mio figlio, perché non sono mai riuscita a farlo, per la mia condizione non ero in grado. La seconda cosa che farei però è andare a vedere i negozi, ma non per comprare nulla, semplicemente per sapere cosa vuol dire camminare per la strada senza che nessuno mi prenda in giro. Vi dirò le parole belle che mi rivolgono ogni giorno. Mamma mia, che donna brutta. Ma Dio può permettere quello? E la peggio di tutte è quando una mamma dice alla figlia: se ti comporti male, sarai come lei. Ma questa donna diceva: io mi sono accettata. Quando avevo 30 anni ho detto: io sono così, mi devo amare così. E io sono qui a Roma a parlare con tutti voi, mentre tutte le mie amiche che sono della mia statura sono morte di vergogna, chiuse a casa. E questa donna ha detto: per favore, sono qui per chiedervi di aiutare quelli che sono pieni di vergogna e non si accettano. Penso che la regalità di Cristo, il desiderio suo di morire sulla croce, è un invito per accettarci con i nostri limiti, con la nostra statura, anche se a volte è molto piccola per tutto quello che Dio ci chiede, ma abbiamo bisogno di Cristo Re, di un Cristo crocifisso, che prende su di sé il dolore, che prende su di sé la morte, che prende su di sé il peccato per poterci redimere. Queste munera di Cristo, sacerdote, profeta e re, vengono celebrate dalla Chiesa. C'è una festività di Cristo, sommo ed eterno sacerdote, c'è una festività della Pentecoste per il dono della profezia e c'è questa grande festività di Cristo Re che la Chiesa celebra l'ultima domenica di ogni anno liturgico per aiutarci a pensare come ha Cristo dominato la nostra vita, come Lui è veramente il Re
che prende su di sé quello che io non posso fare, è un momento di esame, un momento di ringraziamento, è un momento di chiedere perdono. Invitiamo a tutti i nostri cari spettatori a guardare Gesù crocifisso, il nostro Re, che sulla croce ci dice:

Cristo, nei primi secoli della Chiesa primitiva, non si è mai rappresentato Gesù crocifisso, perché la crocifissione era una realtà terribile, destinata solo agli schiavi, a quelli che erano i peggiori criminali. A partire dal IV secolo abbiamo icona di Cristo rappresentato come Pantocrator, vale a dire come l'imperatore risorto che governa sull'eterna realtà umana. Ma la regalità di Cristo non è da capire soltanto come una realtà politica, come se fosse Gesù che domina su tutti i re, anche se lui è re di re e signor di signori. La regalità di Cristo è perché la croce, quella corona di spine, trasforma il male in bene, trasforma il dolore in salvezza, trasforma l'incomprensibile in redenzione. Questa è la vera regalità, che qualsiasi cosa succeda è sempre nelle mani di Dio. Ricordatevi, quando noi mettiamo le mani così, è il segno che facevano i servi per mettere le proprie mani nelle mani dei padroni. E ogni volta che noi facciamo questo, stiamo dicendo a Cristo: tu sei re, tu governi su di me, la mia vita è tutta tua. Perciò vi invito sempre a mettere le vostre mani per pregare, perché così Gesù sarà sempre il vostro re. Cari amici di Maria Vision, vi rivolgo una benedizione da Roma con moltissimo affetto e vi invito a pregare per il Santo Padre Leone. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo rimanga sempre. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

Il Duomo di Ancona, piccola perla che sorge in posizione geografica sulla sommità del Colle Guasco, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo dedicata a San Ciriaco, patrono della città dorica. Costruito in luminosa pietra bianca del Conero e marmo rosso di Verona, è una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. All'interno, il transetto sinistro ospita la Cappella della Madonna, con la sacra edicola marmorea, opera del Vanvitelli, che custodisce la venerata immagine seicentesca della Regina di tutti i Santi, impreziosita da un nastro di perle, pietre e rubini che fanno corona alla Vergine, venne donata nel 1615 da un marinaio veneziano alla città come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Un dipinto prodigioso, oggetto di profonda devozione popolare in virtù del miracolo mariano di San Ciriaco, avvenuto la sera del 25 giugno 1796. Proprio mentre le truppe napoleoniche si trovavano alle porte della città, alcuni fedeli supplicarono la Madre di Dio con l'antica preghiera «Salve, Regina», affinché rivolgesse dal cielo quegli occhi suoi misericordiosi sulla città. La Vergine improvvisamente sorrise e aprì gli occhi, proteggendo così dal saccheggio il porto pontificio principale dell'Adriatico. Il miracolo continuò per mesi, segno evidente della presenza di una madre che, come scrive il sommo poeta Dante nel canto 33° del Paradiso, per noi mortali

0: Cari fratelli e sorelle in Cristo, benvenuti in questo luogo santo, nel santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo. Saluto tutti voi, in modo particolare saluto Don Cesare con i pellegrini dalla diocesi di Roseto. Io questa Santa Messa la celebro per i defunti Francesco e Leonarda. Don Cesare, secondo le sue intenzioni, e per poter celebrare degnamente bene questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, invocando con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo, perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli ne vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nella regione della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere, e glorificavano Dio per causa mia. Parola di Dio. Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Guidami, Signore, per una via di eternità. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Guidami, Signore, per una via di eternità. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Guidami, Signore, per una via di eternità.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore.
1: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Ecco, quante volte, cari fratelli e sorelle, ci sentiamo esattamente così. Ecco, ci sentiamo lasciati soli. Corriamo dalla mattina alla sera, tra lavoro, famiglia, telefonate, messaggi e mille cose da sbrigare. E poi, quando la fatica e la frustrazione ci schiacciano, ci guardiamo attorno e pensiamo: perché devo fare tutto io? Perché nessuno se ne accorge? E arriviamo perfino a prendercela con Dio, chiedendoci se a Lui importi davvero di noi. E la risposta di Gesù a Maria è una certezza. È un invito anche per ciascuno di noi. Ti preoccupi di molte cose, ma una sola è necessaria. Ecco, Gesù non sta svalutando l'impegno di Marta, non ci sta chiedendo di incrociare le braccia e ignorare i nostri doveri. Ecco, questa mattina ci sta proponendo di fare il cambio di prospettiva, perché il problema non è fare molte cose, ma farle dimenticandoci del motivo per cui le facciamo. Ecco, la sola cosa necessaria è non perdere il contatto con Lui. Ecco, non si tratta di aggiungere altre preghiere a una giornata già piena, ma staccare i nostri occhi durante le nostre giornate da tutti questi impegni importanti e guardare per un momento Lui, Gesù, il cielo. Ricordarci che il Signore è con noi, al nostro fianco, mentre lavoriamo e serviamo. Ecco, impariamo da Maria a cogliere il momento presente. Ecco, nella vita le occasioni non tornano. che nelle nostre giornate proviamo a fermare la corsa per un minuto. Ecco, regaliamo a Gesù il nostro sguardo e lasciamo che sia Lui a ridarci la pace. Amen.

0: Due donne nel Vangelo, due linee di un unico disegno, due atteggiamenti di un unico servizio di adorazione e di amore a Cristo. La nostra preghiera ci ottenga di ben conoscere e attuare la propria vocazione.
1: Ripetiamo, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Paolo accenna la sua esperienza personale per magnificare il Signore Pasquale che l'aveva conquistato, perché nel nostro parlare, nel nostro agire, tendiamo soltanto e sempre alla gloria di Cristo e del suo regno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: La vera fedeltà non è statica, ma dinamica. Paolo, una volta convertito, si prodiga per la conversione dei fratelli, perché anche la nostra vita non sia semplicemente adesione a una verità, ma un atto di amore a Cristo, riconosciuto e proclamato. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Maria sosta adorante ai piedi del Maestro, perché sappiamo come lei scegliere la parte migliore e riservare per il Salvatore momenti di attenzione diretta. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Marta impiega tutte le sue energie in un servizio premuroso, perché sul suo esempio sappiamo passare dalla contemplazione all'azione per unire culto a Dio e aiuto ai fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Il Signore Onnipotente conceda ai nostri defunti di condividere con Cristo risorto la gioia senza ombre e la sua luce senza tramonto. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Dio degno di ogni onore e servizio, donaci di affrontare per la Tua gloria lavoro e fatiche come Marta e di riceverti e contemplarti con l'amore appassionato di Maria, perché la nostra religiosità sia completa, gradita ai Tuoi occhi, è credibile presso i fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto noi secoli, Signore. Umili e pentiti, accolci, o Signore, ti sia grato il nostro sacrificio penanziario. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore questo sacrificio a loro. Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti. E per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella Tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono solo.

Buono è il Signore con chi spera in Lui, con colui che lo cerca.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita, e il vive regna nei secoli dei secoli. Amen. Atto di affidamento all'Arcangelo Michele, principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini, miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assisti nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora per cantare con te, Arcangelo, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita dolcezza.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Oddio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

bocca madre d'amore. Siamo figli.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari e defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Signore Gesù, siamo qui, riuniti davanti a questo ostensorio, e i nostri occhi si poggiano su di te. Oggi è un giorno come tanti, carico di impegni, di corse, di parole dette e ascoltate, di preoccupazioni grandi e piccole. Eppure in questo preciso istante ci siamo riuniti qui, davanti a te. Ci siamo fermati, scegliendo liberatamente di non far nulla, se no stare qui, immobili alla tua presenza. Vogliamo invocare prima dell'ascolto della tua parola di oggi, la venuta dello Spirito Santo che ci aiuti a capire quello che oggi tu ci dirai.

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Entrando in questo luogo sacro, anche per noi risuonano le parole che tu stesso, Gesù, hai rivolto a Marta di Betania. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Signore Gesù, quante volte in questa settimana siamo stati come Marta? Ci siamo mossi, spinti dall'ansia di dover produrre, di dover risolvere, di dover essere all'altezza delle aspettative del mondo. Ci siamo affannati per cose legittime, il lavoro, la casa, la famiglia, ma abbiamo rischiato di smarrire te lungo la strada. Abbiamo dimenticato che l'efficienza non coincide necessariamente con l'amore e che fare perde senso se non nasce dal rimanere. Ora davanti a te vogliamo desiderare la parte di Maria. Lei non ha scelto la pigrizia o il disinteresse, ha scelto l'ascolto, la relazione. Si è seduta ai tuoi piedi e si è messa in ascolto della tua voce, riconoscendo che l'ospite più importante non andava semplicemente servito, ma accolto, contemplato e amato. E anche noi oggi siamo qui, ai tuoi piedi, ci sediamo spiritualmente ai tuoi piedi e deponiamo ai bordi di questo altare i nostri impegni, le scadenze che ci attendono domani, i pensieri che affollano la mente. Ti consegniamo il rumore di fondo delle nostre vite. Insegnaci, Signore, l'arte del silenzio. La liturgia di oggi ci mette davanti alla memoria di San Bruno, che nei suoi eremi ha cercato l'assoluto proprio attraverso la via del silenzio, la via della solitudine abitata solo da Dio. E chiediamo per sua intercessione ad aiutarci a capire che il silenzio non è assenza o vuoto, ma è lo spazio sacro in cui la tua voce sottile può finalmente farsi sentire. Nel silenzio crollano le nostre maschere, svaniscono le nostre difese e restiamo noi nella nostra verità davanti a te, che sei verità. Dal Salmo 138. Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri,
osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono

Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, tu conosci ognuno di noi intimamente, come ci hai ricordato in questo Salmo, il 138 di questa giornata. Tu ci scruti, ci conosci. Tu sai quando ci sediamo, quando ci alziamo e penetri da lontano i nostri pensieri. Se camminiamo, se riposiamo, tu lo vedi, Signore Gesù. Ti sono note tutte le nostre vie. Questa consapevolezza non ci spaventa, ma ci consola immensamente. Non dobbiamo fingere di essere forti o perfetti davanti a questo pezzo di pane che racchiude tutta la tua divinità. Tu conosci le nostre fatiche, le divisioni nascoste, la stanchezza fisica, psicologica. Conosci anche l'ansia e la fatica che a volte ci opprimono la mente e lo spirito. In questo silenzio che ora si stringe davanti a te, permetti che la tua luce guarisca ognuno di noi, raddrizzi ciò che è storto e doni pace a chi è nell'angoscia. Guardando te, impariamo a fidarci, Signore Gesù, e ti chiediamo di custodirci nel tuo amore. Fa che questa adorazione di oggi non rimanga un'emozione passeggera o una parentesi isolata, ma diventi la sorgente da cui attingere ogni giorno la nostra forza. Trasforma il nostro affanno in offerta, la nostra agitazione in zelo sereno e il nostro servizio in puro riflesso della tua presenza in noi. Restiamo qui, Signore, uniti con te, semplicemente per amarti e lasciarci amare da te.

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi il terzo giorno, risuscitò da morte, salì al cielo. Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. E sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ben ritrovati carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision qui davanti al nostro Signore Gesù. È stato bello leggere il brano del Vangelo di oggi che ci fa capire che nel silenzio Gesù ci parla, ascolta. E noi siamo qui davanti a te, oh Gesù, per offrirti tutte le nostre intenzioni di preghiera. Come sempre invito anche voi a pregare insieme a Maria Vision chiamando in diretta allo 075 81 36 35, oppure potete mandare la vostra intenzione di preghiera sul nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. E un nostro pensiero di oggi di preghiera va sempre per tutta la Santa Chiesa, al nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, a tutti i Vescovi ovviamente, a tutti i sacerdoti, le suore, le comunità religiose, che il Signore Gesù li illumini sempre con il suo Santo Spirito. Preghiamo anche per la nostra missione di evangelizzazione, per tutti i volontari che fanno parte di questa meravigliosa famiglia e per tutti noi che cerchiamo di portare la parola di Dio e la sua presenza in ogni casa attraverso questo canale, il 255. Iniziamo subito con le vostre intenzioni di preghiera che ci sono arrivate in questo momento e preghiamo per le intenzioni di Lori dalla provincia di Caserta, che chiede preghiere per chi soffre nel corpo e nello spirito. Preghiamo per Francesca da Cuneo, che chiede preghiere al Signore Gesù affinché la sostenga e le illumini in un concorso che domani deve affrontare. Che San Giuseppe da Copertino possa intercedere per tutti voi.

0: Ieri per Teresa d'Agrigento che chiede l'intercessione di Santa Rita, San Francesca, Francesco, Madre Teresa di Calcutta, per la sua famiglia, per la sua malattia, per le sofferenze di suo marito e per la provvidenza. Preghiere per la figlia che domani ha un concorso. Che il Signore la guidi nella sua prova. Preghiamo per Nunzia da Torre del Greco, ma soprattutto per suo marito Federico, che possa convertirsi, trovare un lavoro. Preghiere per la figlia Palmina, che il Signore la accompagni e la guidi in ogni suo passo. Preghiamo per le intenzioni di Lina da Ragusa, che chiede preghiere per tutto ciò che porta nel suo cuore e prega per tutte le anime abbandonate. Signore Gesù, accoglile tra le tue braccia. Preghiamo per Rossella da Genova, per la sua famiglia e per l'anima di suo figlio Gabriele. Giovanna dalla Sicilia chiede preghiere per Sebastiano, per la liberazione da ogni male, preghiere per Giuseppina, per Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata e Nicolò. Signore Gesù, tu sai, tu puoi tutto. Preghiamo per Francesca da Foggia, per la sua salute, per la sua famiglia e per la pace nel mondo intero. Affidiamo Silvia da Latina con i suoi figli, una famiglia che sta avendo tante difficoltà per la salute di questi piccoli ragazzi, che i nostri arcangeli possano aiutarla in questo momento e pregare per lei. Preghiamo per Domenico da Reggio Emilia. Prega per la sua famiglia che sta attraversando un periodo molto difficile e noi ci uniamo alla tua richiesta e preghiamo per te. Signore Gesù, metti la tua mano. Accogliamo la prima preghiera in diretta. Pronto? Piena di grazia, è il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Angelo di Dio, quel
0: Angelo di Dio, che sei il loro custode, illuminali, custodiscili, reggili, governali, che ti furono affidati dalla pietà celeste. Amen.
1: grazie e buona giornata.
0: Che Dio ti benedica. Continuiamo le vostre intenzioni a pregarle e preghiamo per Raffaele dalla provincia di Biella, che chiede preghiere per tutti a Maria Vision, per tutti gli ascoltatori, che le loro sofferenze vengano alleviate, e chiede una preghiera per lui, per il suo papà, che sono nelle difficoltà quotidiane, soprattutto il papà nella sua infermità. Preghiere affinché il Signore ti dia consolazione in questo momento e forza per accudire il tuo papà. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Dina D'Andria, per le sue intenzioni. Preghiamo per Rita, Monica, per Aurora e per Alfredo. Signore Gesù, tu sai, tu puoi tutto. Ad affidarle Antonietta da Prato. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronta?
0: Pace e bene.
2: Sono Luisa da Bologna. Chiedo gentilmente una preghiera con urgenza per mio figlio, per la liberazione, conversione e la guarigione per sé, non sapete. E poi per me, Luisa Maria, chiedo per la conversione di tutta la famiglia, per le anime del purgatorio. Davanti a Gesù, che il Signore mi ascolta, lode e gloria a Dio, e per voi tutti qui presenti.
0: Grazie sorella,
2: E
0: facciamo il
2: un
0: Padre
2: Padre
0: nostro,
2: nostro,
0: sì.
2: un'Ave Maria e un gloria per me. Con l'intercessione di San Carlo Acuzzi, aspetto una grande grazia,
0: E noi chiediamo la
2: Padre
0: sua intercessione.
2: nostro.
0: Padre
2: Grazie.
0: nostro,
2: Padre nostro,
0: che
2: che
0: sei
2: sei
0: nei
2: nei cieli,
0: cieli, sia
2: sia
0: santificato
2: santificato
0: il
2: il
0: tuo
2: tuo
0: nome, venga il
2: nome,
0: tuo
2: venga il
0: regno,
2: tuo regno,
0: sia fatta
2: sia
0: la tua
2: fatta la tua
0: volontà,
2: volontà,
0: come in
2: come in
0: cielo,
2: cielo,
0: così
2: così
0: in
2: in
0: terra.
2: terra.
0: Dacci
2: Dacci
0: oggi
2: oggi
0: il
2: il
0: nostro
2: nostro
0: pane
2: pane quotidiano
0: quotidiano
2: e
0: e rimetti a
2: rimetti a noi i
0: noi i
2: nostri
0: nostri
2: debiti,
0: debiti, come
2: come
0: anche a
2: anche
0: noi
2: noi
0: li
2: li
0: rimettiamo
2: rimettiamo
0: ai
2: i
0: nostri
2: nostri
0: debitori.
2: debitori.
0: E
2: E
0: non
2: non
0: abbandonarci
2: abbandonarci
0: alla
2: alla tentazione,
0: tentazione, ma
2: ma
0: liberaci dal
2: liberaci dal
0: male.
2: male. Amen.
0: Amen.
2: Ave
0: Ave
2: Maria,
0: Maria,
2: piena di
0: piena di
2: grazia,
0: grazia, il
2: il
0: Signore è
2: Signore è
0: con
2: con
0: te.
2: te.
0: Tu
2: Tu
0: sei
2: sei
0: benedetta
2: benedetta
0: fra
2: fra
0: le
2: le donne,
0: donne e
2: e
0: benedetto
2: benedetto
0: il
2: il
0: frutto
2: frutto
0: del
2: del
0: tuo
2: tuo
0: seno,
2: seno,
0: Gesù.
2: Gesù.
0: Santa
2: Santa
0: Maria,
2: Maria,
0: Madre
2: Madre
0: di
2: di
0: Dio,
2: Dio,
0: prega per
2: prega per
0: noi
2: noi peccatori.
0: peccatori. Adesso
2: Adesso
0: e
2: e
0: nell'ora
2: nell'ora
0: della
2: della
0: nostra
2: nostra morte.
0: morte.
2: Amen.
0: Amen.
2: Gloria al
0: Gloria al
2: Padre, al
0: Padre, al
2: Figlio
0: Figlio e
2: e
0: allo
2: allo
0: Spirito
2: Spirito
0: Santo,
2: Santo,
0: come
2: come
0: era
2: era
0: nel
2: nel
0: principio,
2: principio,
0: ora e
2: ora e
0: sempre,
2: sempre,
0: nei
2: nei
0: secoli dei
2: secoli dei
0: secoli.
2: secoli. Amen.
0: Amen.
2: Angelo
0: E
2: di
0: te,
2: Dio, che sei il
0: senza
2: custode di
0: comune,
2: Pasquale,
0: illuminalo,
2: illuminalo, custodiscilo,
0: custodiscilo,
2: reggi,
0: reggi,
2: governa
0: governa
2: lui,
0: lui,
2: che
0: che ti
2: ti
0: fu
2: fu
0: affidato
2: affidato
0: dalla
2: dalla
0: pietà
2: pietà
0: celeste.
2: celeste.
0: Amen.
2: Amen. L'eterno riposo dona
0: Loro,
2: loro,
0: Signore,
2: Signore, e splenda ad
0: splenda ad
2: essi
0: essi
2: la
0: luce
2: luce perpetua,
0: perpetua, riposino in
2: riposo in
0: pace.
2: pace. Amen.
0: Amen.
2: Che il Signore.
0: Che Dio vi benedica. Grazie sorella delle tue preghiere, ti saremo sempre vicine. Preghiamo per Domenico da Reggio Emilia, che chiede preghiere per la sua salute e per la situazione finanziaria della sua famiglia. Chiediamo a San Giuseppe di custodire la tua casa. Preghiere per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima e di San Pio chiede preghiere e aiuto per la salvezza sua e di tutta la sua famiglia, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie, sorella, che Dio ti benedica. Giovanna da Mondello chiede preghiere per tutti gli ammalati, per il figlio e per la pace nel mondo. Affidiamo Ida da Saronno, che chiede preghiere per sua sorella Teresa, che è in ospedale. E ti prega, Signore Gesù, misericordia. Vanna da Modena chiede una preghiera per Lucio. Rosa da Padova chiede preghiere per la sua famiglia, per le sue sorelle, soprattutto per una in particolare, che il Signore le dia la forza. Giusi da Cianciana chiede preghiere per tutto ciò che porta nel suo cuore. Lidia da Vicenza chiede preghiere per suo figlio. Te lo affido a te, oh Gesù. abbi misericordia. Maria Speranza da Ispica chiede l'intercessione di Santa Chiara per sua figlia Chiara, per i suoi controlli.

0: cognate. Benedici, o Signore, le nostre famiglie, donaci la tua forza. Preghiere per Mariuccia da Enna, che oggi prega per la sua famiglia, in particolare per suo marito e sua nuora che facciano pace. Silvia da Bergamo chiede preghiere per suo marito, che deve sostenere un concorso, che il Signore lo accompagni in serenità e lo sostenga nella prova. Chiede la guarigione di sua zia e chiede una preghiera per l'anima di Matteo, che il Signore lo accolga nella sua pace. Gina da Salerno chiede preghiere per le sue necessità e per quelle dei suoi figli e per la gravidanza di Anna. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto? Pace e bene. Sì, siamo qui in diretta.
1: Vergine Santissima di Guadalupe, Madre di Dio e Madre nostra, ci postriamo davanti alla tua santa immagine che ci hai lasciato impressa nella firma di Juan Diego, come dono d'amore, di bontà e di misericordia. Ancora continuano a suonare le parole che dice Juan Diego con infabile tenerezza. Figlio mio amatissimo, che ti amo come un gioiello prezioso, nel giorno in cui apparisti radiante di bellezza sulla collina dei Pervacchi, fa che meritiamo anche noi di sentire il fondo dell'aria queste parole. Sì, tu sei nostra madre, la madre di Dio e madre nostra, la più tenera e più comprensiva. Poiché sei nostra madre, e si avvolge sotto il tuo manto della tua protezione, tu sei rimasto impressa nell'immagine di Guadalupe. Vergine Santissima di Guadalupe, mostraci che sei nostra madre, difendici nelle tentazioni, consolaci nella tristezza, aiuta in tutte le nostre necessità, nei pericoli, nella malattia, nella persecuzione, nell'amarezza, nella solitudine, nell'ora della nostra morte, guardaci con occhio compassionevole e non ti abbandonare mai. Nostra Signora
0: Amen.
1: di Guadalupe, prega per noi, per il mondo intero e per la pace del mondo. Grazie.
0: Amen. Questa bella
1: Amen.
0: devozione alla nostra mamma celeste. Grazie, che Dio vi benedica e vi protegga.
1: Grazie, buona giornata,
0: Santa
1: grazie.
0: giornata. E domani ricordiamo che la Madonna del Rosario, faremo una diretta con il Rosario, in diretta con tutti voi, con la partecipazione di tutti voi. E la nostra mamma ci accompagna sempre, anche ora, ad adorare suo figlio Gesù. Continuiamo ad affidare le intenzioni e preghiamo per Anna Luisa d'Agrigento, che prega per una sua intenzione particolare e prega per suo figlio, per i suoi studi. Patrizia chiede preghiere per i bambini speciali, Aniello e Cristian da Modena. Preghiamo per Antonella da Palermo, per le sue intenzioni, per le anime di Lia, Benito, Maria, Mimmo, Giuseppe, Vincenzo e tutti coloro che fanno parte della sua famiglia. Preghiamo per il marito e per la pace. E accogliamo l'ultima preghiera in diretta. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Pace e bene a te.
2: Faccio bene, faccio bene. Signore, chiedo preghiere. Prima dice tutta la Chiesa, Papa, adesso e gli esodi, e per la pace nel mondo, perché questi capi di governo si convertono al Signore e fanno opere buone, non di guerra. Per Maria di Sion, per tutti voi che siete la colonna della
0: Grazie.
2: preghiera e dell'amore. E poi voglio pregare per i miei figli, perché ho, però sono tutti differenti, interi, giusto? Una si chiama Francesca e San Francesco, ecco, deve intercedere assieme a Carlo Pucci,

0: sei stato operata tante volte alla bocca perché forse c'è qualche cosa che non va e deve ripetere di nuovo gli esami. Poi per l'altra figlia che pure è ematologica abbiamo bisogno per Rosaria e per tutta la mia famiglia perché siamo tutti ammalati e devo dire prima lo spirito e poi se vuole nel corpo il Signore, giusto? Perché è nella sua volontà che noi siamo. E se vuole che dobbiamo vivere così, sempre grazie. Io ringrazio Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E la mamma celeste che non mi abbandona. Diciamo una preghierina.
1: Sì, sicuramente. Mettiamo tutti voi sotto il manto di Maria, la nostra mamma. Facciamo un Ave Maria per tutti voi. Ave Maria,
0: Ave
1: piena di
0: Maria, piena
1: grazia,
0: di
1: il
0: grazie,
1: Signore è
0: il
1: con
0: Signore è
1: te.
0: con te.
1: Tu sei
0: Tu sei
1: benedetta fra le
0: benedetta tra
1: donne.
0: le
1: E
0: donne,
1: benedetto il
0: e
1: frutto
0: benedetto
1: del
0: il
1: tuo
0: frutto
1: seno,
0: del tuo
1: Gesù.
0: seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Santa
1: Madre
0: Maria,
1: di Dio,
0: Madre di
1: prega
0: Dio,
1: per noi
0: prega per noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso e nell'ora
0: adesso
1: della
0: e
1: nostra
0: nell'ora della
1: morte.
0: nostra morte. Amen.
1: Amen. E che
0: E
1: Dio vi
0: preghiamo
1: benedica.
0: per l'occasione sacerdotale e religiosa, perché la messa è morta e gli operai sono pochi.
1: Preghiamo per
0: Chiamando
1: tutte
0: parola
1: le
0: nella sua mente,
1: vocazioni.
0: Signore.
1: Amen. Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, vi ricordo che alle 16:30 ci sarà un'adorazione eucaristica in diretta da Trapani, dove affideremo tutte le altre intenzioni che ci sono arrivate e che non riesco a leggere perché sono tantissime. Affido ognuno di voi davanti a Gesù in questo momento. E benediciamo il Signore per questa grazia che riceviamo nella nostra casa attraverso questo canale. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paracleto, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni pace e serenità. Un grande abbraccio, un saluto da tutti noi di Maria Vision e rimanete sempre collegati con noi per restare sempre uniti in preghiera. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Doniamo un bel mazzo di rose a Maria Santissima. Questo 7 ottobre celebriamo insieme la festa della Madonna del Santo Rosario. Unisciti a noi per recitare in diretta tutti i misteri del Santo Rosario, gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi, insieme a Suor Anna Maria e alle sue consorelle. Chiama e prega con noi. Offriamo questa preghiera comunitaria per il dono della pace. 7 ottobre, ore 16:30, in diretta su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre.
1: Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30, a cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.
2: Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

con la sconfitta della battaglia di Collestrada, Francesco fa questa esperienza drammatica di spogliazione, cioè cadono, crollano i suoi sogni più nobili, più importanti della sua vita. E in quel momento di crisi profonda Francesco è costretto a prendere in considerazione delle cose, delle tematiche, delle situazioni della vita che lui non aveva nemmeno sfiorato fino a quel momento. Ha iniziato a sentirsi di più vicino nel corpo, nella pelle, sulla pelle dei sofferenti del mondo, no? Dei poveri, degli spogliati, perché Francesco così si sentirà, prigionieri in una, proviamo a immaginare come era la situazione di una prigionia al Medioevo, la situazione precarissima, anche igienica, eccetera. E poi Francesco uscirà da lì riscattato con i soldi del padre, anche questo, no? Francesco capisce che la guerra è anche un grande affare con i prigionieri di guerra, che devono venire riscattati, comprati, come se fosse una merce. Anche quello Francesco ha dovuto sperimentare su di sé. Uscendo da lì, Francesco già è tanto cambiato, ma non del tutto cambiato. Ci vorrà tutta la vita per vedere Francesco totalmente trasfigurato. Ma Francesco adesso è molto più sensibile ai poveri, ai sofferenti, ai malati, agli spogliati della vita. E ecco perché inizia ad avere più preoccupazioni nei suoi riguardi. E da lì iniziano anche i problemi con il padre, che Francesco sempre di più farà delle raccolte fondi, vendendo delle stoffe e con il ricavato porterà ai lebbrosi, ai poveri, ai mendicanti e anche ai sacerdoti poveri per aiutarli a restaurare le chiese abbandonate. Ebbene, questo sarà in un crescendo fino ad arrivare a un conflitto frontale con il padre, che dice che ovviamente così non può rimanere. Ma Francesco non riesce, è più forte di lui e continua a dritto nel suo proposito. I conflitti iniziano a crescere sempre di più, fino al punto che Francesco, andando a San Damiano, avrà un'esperienza particolare. Sentirà dalla bocca di Gesù crocifisso una cosa importante. Francesco, non vedi che la mia casa è in rovina? Va e restaurala per me. Francesco all'inizio pensa tutto a livello materiale, pensa che la casa sia la chiesetta di San Damiano soltanto. Ovviamente il Signore pensava a qualcosa di più grande, ma Francesco nella sua ingenuità spirituale comunque è molto coerente con se stesso, perché venderà il suo cavallo con tutte le stoffe che ha nel momento a Foligno, e lì è anche una specie di spoliazione, e tutto il ricavato porterà a San Damiano per restaurare la chiesa. Ovviamente all'inizio non sarà capito, ma Francesco ha questo desiderio. Il padre, sapendo dell'accaduto, andrà infuriato a riprendere il figlio, perché un cavallo nel Medioevo costava veramente tantissimo, come tuttora. Ma Francesco deve fare il conto con il padre. Sembra che ancora non è pronto, perché Francesco scapperà, si nasconderà in una grotta. Non è ancora pronto per un confronto con il padre e scappa. Il padre nota che non è quello modo di riprendere il figlio, torna a casa. Il figlio tornerà, Francesco tornerà ad Assisi, ma sembra più adesso un mendicante che il figlio di Pietro di Bernardone. A quel punto Pietro di Bernardone lo porterà a forza a casa e lo tenerà incatenato dentro casa. Ma a un certo punto dovrà andare fuori, tornare per i negozi
per gli affari in Francia. In quel momento la madre entra in scena e dopo sicuramente aver cercato di convincere il figlio di cambiare idea in modo pacifico, vedendo che non ci riusciva, ha liberato il figlio.

Torna Pietro di Bernardoni e questa volta non è più disposto a dialogare. E lui chiederà a Francesco, che si ritrova un'altra volta a San Damiano, a scendere per un giudizio davanti al potestà. Francesco risponderà dicendo che si sta consacrando a Dio e che adesso vuole essere giudicato, se deve essere giudicato, dal Vescovo di Assisi. E così è stato fatto. E arriviamo quindi a questo posto, perché nel giorno e data fissata, Francesco arriva qui, arriva ovviamente anche il padre e tanti incuriositi di Assisi per accompagnare e sapere dove andare a finire questa vicenda. E il padre, secondo alcune fonti, dicono che era disposto a diseredare il figlio. Da quel momento in poi dichiarare che Francesco non era più suo figlio, non aveva diritto all'eredità. Ma Francesco lo anticipa e, senza dire e aspettare parole, si spoglia completamente davanti al padre, restituendo a lui tutti i suoi averi, tutti i suoi vestiti. E è bene ricordare che il vestito nel Medioevo aveva un significato, un simbolismo molto forte di quello che abbiamo adesso. Pensate che un vestito nel Medioevo poteva costare quello che adesso in euro sono 100.000 euro. Uno si chiede, ma come? Perché? Era perché con gli abiti uno dimostrava chi era, quanto possedeva, i titoli che aveva, la quantità di terra, eccetera. E le occasioni giuste per farlo, per ostentare tutto questo potere, erano i matrimoni dei nobili, l'incoronamento di un re, eccetera. Quindi Francesco con il padre alimentavano tutto questo modo di pensare, di essere, di impostarsi nella società. Spogliarsi di questi vestiti, quindi di questi panni, vuol dire anche spogliarsi di tutta questa mentalità di ostentazioni, di potere, di sopraffazioni. Francesco non vuole più avere niente a che fare con tutto questo mondo rappresentato dal suo padre e dai vestiti. Ma non si spoglia per stare così, si spoglia per rivestirsi di un nuovo habitus. Francesco vuole rivestirsi di Cristo crocifisso, vuole rivestirsi del vero uomo, dell'uomo veramente libero. E vuole riprendere con forza il suo sogno, sa che è fatto per un'altra cosa. E da lì in poi Francesco dirà: non dirò più Padre mio Pietro di Bernardone, ma posso dire con tutta la verità Padre nostro che sei nei cieli. Ed è bello che Francesco utilizzi proprio la preghiera che Cristo ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli. Quante volte ne abbiamo pregato, magari senza la forza che aveva Francesco in quel momento. Però va detto anche che con quello nostro è incluso anche Pietro di Bernardone. Francesco non disprezza il padre, ma rompe con la mentalità del padre. Vuole un'autonomia in Dio, vuole un'autonomia nello spirito, vuole questa libertà nuova.

aiuta il padre anche a spogliarsi dalla pretesa di possedere il figlio, di essere sua proprietà privata, di essere un prolungamento del suo ego. Francesco aiuta il padre anche a vivere con più libertà la sua esistenza. Un episodio che aiuta tanto a capire che la spogliazione di Francesco non è stato un gesto solo esteriore, è che quando lui è andato dal Papa Innocenzo, dopo 5 anni, aveva bisogno di ricevere dal signor Papa, come lui chiamava, la benedizione per la sua nuova

nuova forma di vita. In quel momento Francesco aveva già 5 compagni. Dopo qualche tentativo, anche con l'aiuto del vescovo Guido, è riuscito ad avere un'udienza con il Papa Innocenzo. Finalmente, quando ha la possibilità di fare la tanto desiderata richiesta di benedizione, Francesco, pieno di entusiasmo, racconterà a sua santità che vuole vivere il Vangelo alla lettera, radicalmente, senza commenti, senza glose. Francesco chiede al Papa il permesso alla fine di vivere in fraternità il Santo Vangelo. Questa fiducia di Francesco ha ricevuto subito la sua risposta. Papa Innocenzo avrà un sogno, vedrà nel sogno, farà questo sogno che la Chiesa del Laterano, che era simbolo di tutte le chiese del mondo di allora, stava crollando, e all'improvviso appare uno vestito di sacco, povero, che sorregge la Chiesa del Laterano e le impedisce che crolli. Papa Innocenzo, appena si risveglia, capirà che si trattava di quello povero che era stato davanti a sé in precedenza. Gli chiederà di richiamarlo, Finalmente Francesco, davanti al Papa, riceverà la benedizione del Papa Innocenzo III, che dirà alla fine: va Francesco e fa come il Signore ti ha ispirato. Come abbiamo visto, la spoliazione è fatta di tante tappe, di tanti passaggi, e questo è un luogo simbolo di questo processo. Abbiamo qui la porta che gli storici hanno individuato come la porta dell'ingresso principale al Vescovato nel tempo di Francesco, la porta che con ogni probabilità Francesco ha varcato per il grande incontro e il giudizio davanti al Vescovo e al suo padre. E è rimasta come un simbolo anche perché questa porta, possiamo dire, ha visto Francesco entrare in un modo e uscirne in un modo molto diverso. E è quello che auguriamo a tutti, che come Francesco abbiano il coraggio di attraversare, di varcare tutti i limiti che ci stanno imprigionando, tutte le realtà che ci stanno rubando la gioia di vivere, l'esperienza del vero amore, e così finalmente conquistare la vera libertà in Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Allora, serata internazionale di Una Nota per Te. Buonasera a tutti quanti voi, ben ritrovati. Avete visto che abbiamo iniziato proprio in una maniera particolare, in una maniera forte, in una maniera internazionale. Perché? Perché come abbiamo detto nelle puntate precedenti di Una Nota per Te, questa sera abbiamo due ospiti, uno locale e l'altro internazionale. Finalmente questa sera abbiamo Marco, che non lo sentiamo più telefonicamente, perché oppure facciamo poi il giochino della telefonata, così ci sentiamo un po' di più. Però a parte scherzi, io voglio salutare con un applauso, se posso farlo, a Wally.
1: Grazie
0: che sei venuto a trovarci. E chiaramente, amici, c'ho anche un'emozione particolare, perché c'è vicino a me Marco Mammoli, che faccio un applauso io, perché
2: basta questa cosa.
0: Allora, e questo è un po' lo stile del nostro programma, quello di portare in studio gli artisti che poi settimanalmente, con l'aiuto di Marco, programmiamo. E abbiamo detto l'altra volta che oggi era di passaggio, ma non di passaggio così per fare due passi alla rete, ma era di passaggio da un artista perché ha degli impegni professionali e artistici qua in Italia, Wally, benvenuto.
1: Grazie.
0: Come
1: Massimo,
0: ti senti in Italia?
1: Ah, felicissimo di essere qui in Italia, no? Sono rimasto qui da 4 anni e mezzo, no?
0: Ah.
1: Sì, mi mancava troppo.
0: Ti mancava l'Italia?
1: Sì, tantissimo.
0: Senti, Wally, io penso che sia d'obbligo una prima domanda che mi sento di farti, perché questa sera sono in versione giornalista,
1: Sì.
0: Quindi se non faccio di genere, non faccio niente. Stasera Marco faccio il serio.
2: Stasera serio, ma
0: raccomando. Serio io è una cosa grossa. Comunque, vabbè, stasera faccio il serio. Allora, Wally, come nasce Wally?
1: Bene, la prima canzone scritta da me, chiamata Davanti alla Croce, però prima ho scritto questa canzone in versione portoghese in Brasile, no? In portoghese si chiama Diante da Cruz. Questa canzone è nata un giorno dopo che il mio padre se n'è andato. In quel momento di preghiera ho messo nelle mani, nelle braccia di Gesù tutte le mie sofferenze, tutta la mia vita. E ho detto per il Signore: Signore, prende quello che vuoi, prende la mia vita, cammina con me, perché da solo non ci riesco. E così il Signore si è avvicinato a me. Così è nata questa canzone.
0: Ecco, Wally, spiegami questo concetto qua. Allora, tu sei nato in Brasile,
1: sì.
0: Dove vivi.
1: Sì.
0: Un paese che mi hai detto prima, lo puoi ripetere ai nostri telespettatori, come si chiama il tuo paese?
1: Io abito, la zona si chiama Minas Gerais, però io vivo nella capitale chiamata Belo Horizonte.
0: Ah, abbastanza semplice, no?
2: Che ci vuole?
0: Tutti i posti che conosciamo,
2: noi, insomma, per noi due non è un problema.
0: Ma assolutamente non si è mai.
2: No. Che ci vuole?
0: Allora, tu nasci appunto in Brasile e c'hai una tua formazione cristiana.
1: Sì.
0: Che come l'hai avuta questa formazione? Cioè, come hai sentito questa forza?
1: Guarda, la mia formazione cristiana è nata dai miei genitori, no? Sono persone semplici, la mia famiglia è troppo semplice, come io sono semplice anche. E loro mi hanno trasmesso questa semplicità di Dio. Dio è semplice. Ho imparato questo dal mio babbo, dal mio padre. Un uomo semplice, però portava con sé nel suo cuore Gesù. Questa è la cosa più importante che mi ha lasciato. Gesù è sempre vicino a noi.
0: Ho capito. Spiegami questa cosa, Wally, che è un passaggio molto importante. E tu ti formi come studi in seminario.
1: Sì, io ero seminarista della Congregazione del Sacro Cuore di Gesù. Mi sono laureato in filosofia in Brasile. Ora sono laico. Guarda, ecco. Sono laico. Sono professore anche. Sì, per professione, no? Sono professore anche, sì.
0: Quindi è molto importante questo passaggio. Tu sei di professione sei un professore, quindi un educatore.
1: Sì, anche.
0: Ecco, quindi hai questo carico ancora maggiore, perché oltre a essere un evangelizzatore con la tua musica, sei anche un educatore nei confronti dei ragazzi.
1: Sì, è vero.
0: E com'è questo mondo dei ragazzi?
1: Sì.
0: È duro questo mondo?
1: Guarda, dobbiamo cercare i veri valori, no? Perché a volte ci portiamo valori che non vanno bene. Per questo io porto in concerti, in piazze, portare questi valori con me, valori di Gesù. Io canto quello che Gesù ha messo nel mio cuore. E così ci porto in queste canzoni questi valori che vivo prima io, dopo da trasmettere, diciamo così.
0: Invece dimmi una cosa, Wally, musicalmente come nasci?
1: Con la prima canzone...
0: Ecco, ma sei chitarrista, autodidatta?
1: No, solo canto.
0: Ah, tu canti?
1: Solo canto, non suono niente.
0: Ti sei messo lì, con questa esperienza che hai avuto, hai scritto questa canzone bellissima.
1: Sì, nasce di quella esperienza di vita.
0: E attualmente ti stai un po' occupando di questa evangelizzazione un po' a carattere nazionale,
1: Sì. Realmente
0: in Brasile, con la tua canzone, con le tue canzoni.
1: Sì, sì. Prima ho fatto questa versione in portoghese. Portiamo... Spesso siamo in giro.

0: giro per tutto il paese, no? Per tutto il Brasile. Io, per caso, no, non lo so, ho conosciuto Marco.
1: Ah, Marco Mammoli.
0: Ci siamo conosciuti su internet,
1: su Facebook,
0: sì. Abbiamo cominciato a parlare sulle nostre esperienze e così vai. E ho pensato, proviamo a fare qualcosa insieme, no? E mi ha onorato con la tua partecipazione in quella versione davanti alla croce, in versione italiana, sì.
1: Io, carissimi amici, non so se riuscite a vedermi, ma sicuramente mi vedete bene, perché insomma non sono poi così piccolino, ma sono particolarmente emozionato. Uno, perché mi trovo di fronte veramente a due persone musicalmente parlando eccezionali, ma anche eccezionali proprio come vita, perché comunque sia l'esperienza di Marco, sia l'esperienza di Wally, che io ho conosciuto tramite le ricerche musicali di Marco, sono veramente esperienze fantastiche. E io mi sento qua, infatti mi hanno messo di lato, perché non sono degno di stare in mezzo a loro, a parte qualche foto che hanno fatto prima, che poi pubblicheremo, eccetera, però questa è un po' la cosa. Però, a parte tutto, io adesso ho il piacere un attimino di, voglio far riposare un attimino Wally, perché poverino, oggi l'abbiamo portato qua in studio, poi abbiamo fatto un bel giro a Loreto, siamo andati a visitare chiaramente la mamma, perché insomma bisogna sempre visitare la nostra mamma, lo facciamo qualche minuto di riposare, che poi subito ha cantato, insomma. L'abbiamo un pochino strapazzato. Perché lo voglio far riposare? Perché voglio parlare un pochino Marco. Voi sapete che con Marco è nata questa bellissima collaborazione in questo programma, che è nato in silenzio, ma sta facendo un po' come le alluvioni. L'acqua scende piano piano, ma poi si tramana sotto sotto finché fa tanto, tanto polvere. E questo grazie alle grandi conoscenze di Marco e soprattutto alla grande esperienza che Marco ha nel campo musicale. Non ti telefono, quindi risparmiamo la telefonata. Pronto?
2: No, io sono solo per telefono parlo con te.
1: Allora, facciamo che esco dallo studio e ti faccio una telefonata.
2: Dateci un telefono.
1: Allora, Marco, come stai innanzitutto?
2: Bene, sto bene. Lo tocco. Guardate, lo sto toccando, è vero.
1: Ben trovato, Marco. Io, vabbè, l'esperienza di Marco, voi tutti quanti un po' amici la conoscete. Comunque Marco, per quel che si dice in giro, è l'ideatore dell'inno mondiale della GMG del 2000. Per quel che si dice in giro, è lui che l'ha scritto. Gli altri ci sono un po' messi in tramezzo, però a parte quello particolare, cioè, infiltrati, a parte gli scherzi, però Marco è l'autore di questa cosa e recentemente ha fatto questo incontro con Wally, dove è nata questa collaborazione. Allora, cosa mi dici di questa collaborazione con Wally?
2: Ma già accennato lui, Wally, che vabbè, è inutile dire che è sempre bello diciamo incontrare persone che, per condividere quello che abbiamo nel cuore. Chi compone musica, come lo facciamo noi, con i nostri limiti ovviamente, e lo vuole fare portando la parola del Signore, cioè è un po' una sfida questa, perché fare musica cristiana oggi è una cosa un pochino complicata, e lo sa bene chi la sta facendo, perché sia il testo sia parlare di Cristo è complicato, si va controcorrente, quindi chi lo fa veramente con il cuore pieno. E l'incontro con Wally è stato proprio questo, cioè dall'altra parte del mondo arriva un bel giorno questo incontro con lui che ci unisce nella musica, no? Poi abbiamo iniziato a parlare, sì. E beh, devo dire che con lui ho subito legato, sai, è un po' come con te, poi, è un po' come con te, perché,
1: questo contatto,
2: no, però diciamo che con Wally c'è stata questa immediata condivisione dei stessi valori, no? Dove noi abbiamo detto la musica è uno strumento straordinario per parlare di tutto, ma in particolare quando noi andiamo a parlare di Cristo, la musica diventa ancora più forte, ancora più travolgente. E quindi con lui abbiamo iniziato questo discorso facendo una prima fusione musicale, dove lui aveva questo bellissimo brano Davanti alla Croce che ha scritto, come vi ha raccontato, ed io mi ha onorato di partecipare nella sua canzone, che è bellissima, e l'abbiamo fatta

0: insieme. E poi lì, da lì praticamente abbiamo detto: ok, ma io la faccio in italiano, ma tu ne fai una mia in portoghese.
1: Dai, poi questa,
2: Sì, sì.
1: poi scopriremo questa, scopriremo
0: E
1: questa
0: piano
1: cosa.
0: piano ci arriviamo.
1: Guarda, io ti volevo. Allora, Wally o Wally?
2: A volte mi chiamano Wally,
1: Ah.
2: a volte mi chiamano anche Wally, però
1: Wally.
2: in Brasile tutti mi chiamano Wally.
1: Wally, allora sono molto brasiliano.
0: Sì,
1: Scusa Marco, sono
0: sì, sì.
1: proprio brasiliano
0: Wally.
1: di.
0: Io non mi sono sbagliato perché l'ho fatte tutte e due, quindi
2: Sì,
0: una volta
2: sì.
0: Wally,
2: Allora,
0: una volta
2: detto, sì.
0: Wally.
1: Ti volevo chiedere questo, Wally, e poi vi chiedo di andare a cantare. E quando componi un brano che parla di Cristo, no? Io ho sempre pensato questo, a volte è un concetto, questo l'ho espresso anche con Marco, che quando un artista scrive una canzone è sempre ispirato da qualcosa. Allora troviamo canzoni d'amore che sono ispirate perché magari uno ha avuto una delusione in amore o perché magari ha avuto altre storie che l'hanno colpito, eccetera. Ma quando un cantante cristiano scrive una canzone su Cristo, secondo me c'è una profondità estrema, no? Ecco, io ti voglio chiedere proprio questo, cioè, che cosa senti in quel momento che tu stai scrivendo una canzone che parla di Gesù?
2: Guarda, il discorso è, io non porto me stesso, siamo mezzi. Così è la grazia di Dio, no? Siamo mezzi. Quando sono andato in piazze da suonare, cantare, anche io non porto me stesso, ma io porto il Cristo, il tuo messaggio. Questo è più importante. Io sono piccolo. Dio è più grande di me, io sono mezzo.
1: Allora, spiegami questa cosa, Wally. Tu praticamente adesso il tuo compito è evangelizzare.
2: Sì.
1: Evangelizzare con la musica. Ecco, ma come vivi la tua quotidianità?
2: Beh, io lavoro anche. Io lavoro con i sacerdoti dei Sacri Cuori in Brasile. Lavoro direttamente con il superiore provinciale, no? In Brasile. Ma tutti i fine settimana ci siamo in piazze, in diversi luoghi in Brasile, per cantare, per portare questa canzone di Dio, no? Portare quello che Gesù mi ha dato, quello che Gesù ha immesso nel mio
1: Bellissimo.
2: cuore agli altri.
1: Ascolta una cosa, mi dicevi oggi nel pomeriggio che tu hai partecipato alla GMG
2: A
1: in
2: Rio.
1: Brasile, a Rio, no?
2: Sì.
1: E che c'è un tuo brano là in mezzo, c'è qualcosa?
2: Sì, c'è un brano, è il proprio inno GMG a Rio de Janeiro in versione samba. Io
1: Ah.
2: canto questa versione samba.
1: Ah, bene, adesso allora la prossima volta le programmiamo queste
2: Sì,
1: cose.
2: sì.
0: Non lo dice lui, ma posso accennarlo io, che è qualcosa di più di solo la versione samba,
2: Sì.
0: che Wally ha messo qualcosa molto in più sull'inno ufficiale della GMG.
1: Questo è anche importante. Terremo conto di questa cosa,
0: Molto
1: quindi
0: di più.
1: ci prendiamo questo impegno, me lo prendo io con Marco, di programmare dalle prossime puntate di Una Nota per Te, appunto questo inno mondiale per ascoltare sia questo che ha detto Wally in versione samba, ma un po' tutto quanto. Marco, invece adesso io voglio fare una domanda a Marco Mauri. Io a
0: Vai.
1: Marco ne ho fatte tantissime domande. Tu, Wally, devi sapere che quando io ho conosciuto Marco, allora, la conoscenza è stata un po' strana perché io mi trovavo in una piazza a fare uno spettacolo. Ed era da tempo che gli organizzatori di questa festa mi dicono: guarda, ci sarà sul palco Marco Mammoli, Marco Mammoli, Marco
0: Ma
1: Mammoli.
0: chi sarà mai
1: E io che
0: questo
1: dico: ma
0: qua?
1: chi è
0: Ma chi
1: questo?
0: sarà
1: Chi è questo
0: mai?
1: Marco Mammoli?
0: Ma
1: Ma guarda,
0: basta.
1: questo qui è quello che ha scritto l'Emanuele, eccetera, eccetera. Io nella mia testa pensavo che uno scrittore di musica così, minimo, era un prete. Cioè, no, non può essere che un laico,
0: Me lo dicono ogni
1: con
0: tanto.
1: laico, insomma,
0: Ho
1: scriva una
0: sbagliato
1: canzone così.
0: lavoro, me lo dicono.
1: Invece poi a un certo punto mi trovo in questa piazza, eravamo a Santa Maria degli Angeli in Assisi, piazza bellissima, e finalmente conosco Marco Mammoli. Premesso che la canzone mi piace tantissimo, al di là della conoscenza, mi è sempre piaciuta molto come sound e come ritmo. E quando l'ho vista, insomma, c'è avuto un attimo di emozione, dico, beh, adesso o mi metto in ginocchio, però sto bene, insomma, oppure gli bacio le mani, però mi sembrava una cosa un po'. Allora gli ho detto,
0: Fa sempre così,
1: semplicemente, gli ho detto
0: fa sempre
1: semplicemente, guarda,
0: così.
1: complimenti, ascolto la tua canzone, mi fa piacere. Sono sceso dal palco, signori e signori, Marco Mammoli con Emanuele. Fine, perché mi ha emozionatissimo. No, a
0: E tutti
1: parte gli
0: in coro.
1: scherzi.
0: E chi è?
1: No, a parte gli scherzi. Io invece, Marco, ti voglio chiedere questa cosa qua. Tu oggi pomeriggio stavi lavorando qua in TV per la traduzione di un brano che tu hai presentato qui a Loreto. Marco è innamorato di una persona speciale, a parte la sua moglie,
0: La mia moglie, come si
1: tra la
0: dice
1: sua
0: anche a
1: moglie.
0: Perugia, sì.
1: È innamorata di una persona speciale che te la lascio dire a te.
0: Beh, io credo che di cuori ne ha presi tanti, eh? Ne ha presi tanti nella storia. Beh, il cuore, Maria ruba, li prende questi cuori, e chi può resistere alla bellezza di Maria, alla bellezza di Madonna, della Madonna? E, sì, no, sai benissimo, l'8 dicembre abbiamo fatto questo concerto qui a Loreto, e Maria Vision ha chiesto in quell'occasione, oltre che l'Emmanuel, perché la frase precisa è stata questa, dice: vabbè, c'è l'Emmanuel, ma l'8 dicembre una canzone per Maria non ce l'hai? Adesso ho sentito un pochino, Sabina mi ha detto, dice, ma una canzone per Maria non ce l'hai? E sono rimasto un pochino così, come dire, no, non ce l'ho, allora. E da quel momento dico, aspetta un attimo, dai, ne parliamo fra un po'. E così ci siamo messi d'accordo con Michele Rosati, grandissimo professionista con il quale ho arrangiato i miei pezzi, nasce la canzone Eccomi, che parla del momento dell'Annunciazione, quel momento straordinario. E lo raccontiamo ovviamente col nostro stile, con diciamo i nostri mezzi, no? Però stiamo lavorando insieme a Maria Vision, ma anche con Wally, con la traduzione in portoghese di questo brano, sì, perché lo porteremo anche in terra brasiliana.
3: Sì, poi abbiamo cominciato la traduzione.
0: Abbiamo fatto la traduzione, che è molto bella, tra l'altro. Ecco, e oggi pomeriggio con Sabina qui abbiamo lavorato sulla parte in spagnolo per poi.
1: Quindi diciamo che oggi abbiamo messo in embrione questa. No, in embrione, abbiamo messo un sì, po' dentro questa sì, canzone che tra poco uscirà. Wally, ti voglio fare adesso un giro di domande a te. Quanto è presente la Madonna nella tua vita?
2: Da sempre. Da sempre. La Madonna, la mia mamma, è anche il riflesso anche della Madonna di Gesù e anche la mia mamma. Da sempre.
1: Bellissimo. Guarda, tu dai dei messaggi uguali fantastici. Poi c'è questa voce, secondo me, che ti accattura.
2: No, sono piccolo.
1: Cioè, io, a parte penso che... Permettetemi, cioè io devo dire una cosa, perché sai, il mio spirito ogni tanto esce fuori. Poi Wally è anche un bel ragazzo, quindi immagina tutte le nostre telespettatrici stanno là, ma guarda questo quanto è fortunato.
0: Ma chi sono quei due brutti a fianco a quel ragazzo?
2: I brasiliani mi hanno detto, devi salutarci. Allora devo fare la...
1: Ah, sì, salutiamo. Ah, salutiamo.
2: Gostaria di salutare a tutti gli amici del Brasil che stanno accompagnando attraverso da internet, que estão pelo Facebook e estão maravilhados com esse programa. Então, como havia prometido para vocês, um forte abraço diretamente aqui da Itália.
1: Se vuoi te lo traduco, perché io ho capito tutto,
2: sì,
1: però
2: sì,
1: non
2: sì,
1: importa, non lo faccio perché
2: cose,
1: io ho capito, ma non lo traduco
0: sì,
1: per quello
0: sì,
1: che... Sentite, okay, facciamo una cosa. Adesso spero che dalla regia siano pronti. Facciamo sentire questa vostra collaborazione insieme. Poi così ritorniamo di nuovo in studio e che parliamo ancora un pochino delle vostre evangelizzazioni, delle vostre esperienze. Quindi se la regia sono pronti, ma pensavo di sì, io vi dico di alzarvi di nuovo,
0: andiamo.
1: E facciamo questa bellissima scena, che sono bellissime, poi tutti e due che si alzano, per me sono fantastici, e che si stanno proprio. Adesso faremo questa versione appunto di Davanti alla Croce, una versione in italiano dove appunto canta anche Marco, che è stato un po' anche il clip di questa settimana. Questa settimana noi abbiamo sempre mandato questo video dove appunto c'è Wally con Marco che cantano Davanti alla Croce. Questa sera da Maria Vision li abbiamo qua in diretta, Wally con Marco Mammoli Davanti alla Croce.

0: grazie, bravi, vi batto le mani io, bravi.
1: Grazie,
0: grazie. Potete battere anche voi, così sembra che siamo in tanti, no? Ma veramente, a me questo brano piace tantissimo. Tu pensa, Wally, che la prima volta che Marco mi ha dato questa notizia di questa collaborazione che lui ha fatto, mi ricordo che ero in macchina, sento questo brano, no?
2: Questo brano?
0: Sì, sento questo brano. E dico, ma senti che bello, perché mi piace molto il sound, sai, io sono uno che ho seguito sempre un po' i ritmi, mi è piaciuto sempre un po' i ritmi così. Ma è bello, poi adesso stavo proprio ascoltando le parole, perché ho avuto la fortuna che tu oggi hai raccontato questa cosa, stavo ascoltando le parole, effettivamente sono bellissime. Però adesso faccio una domanda a tutti e due, comincio dall'altra parte del mondo, poi mi avvicino un po' all'Umbria. Quindi... Allora, voi capite che il messaggio che voi date è importante e questo messaggio c'ha sempre degli attacchi, è normale. Ma prima a Wally e poi a Marco. Come vivi la tua vita da evangelizzatore? Cioè, come... Ecco, quotidianamente, cos'è la vita di Wally quotidianamente? Ecco, questo.
2: Beh, non è facile, no? Però devo... Sempre cerco di essere lì vicino con l'Eucaristia, no? Nell'Eucaristia beviamo così dalla sorgente, dove esce il vero amore di Dio. Dio ci dona tutto l'amore attraverso dell'Eucaristia, dell'adorazione. Così Dio è sempre vicino a noi, vicino al nostro cuore. Però non è facile, perché spesso sono qui, là, in Brasile non è facile, però io cerco sempre di essere lì, con l'Eucaristia, con l'adorazione anche.
0: Senti, un messaggio di 10 secondi, come se parlassi, no, come se, un messaggio che tu puoi dare ai nostri giovani. Sì. Tu sei giovanissimo, quanti anni hai?
2: No.
0: Quanti anni hai?
2: Ma quanti mi dai?
0: C'è anche una domanda di riserva.
2: 32.
0: Allora, amici e amiche, c'ha 32 anni.
3: È libero.
0: È libero. Se qualcuno è interessato può telefonare qua a Maria Vision, perché oltre a Wally diamo anche il CD.
2: Sì, bellissima sta cosa.
0: Diamo anche il CD.
3: Tutti
0: no, ma allora noi diamo Wally con il CD e il CD è pronto.
3: Sì, è pronto anche
0: ecco,
3: il CD.
0: Adesso me lo portano così lo vedete pure. E,

0: tra i quali c'è anche il CD. Mi sembra che possa andare bene,
1: certamente,
0: no?
1: Certamente.
0: Però chiaramente tutto viene visionato da Marco Mammoli, perché il direttore musicale da me
1: lo visiono. Benissimo. No,
0: adesso, a parte gli scherzi, questa era per sdrammatizzare e anche per dare un po' di tono al programma. La stessa domanda la faccio a Marco. Marco è un testimone importante, perché comunque, ecco che mi stanno passando il CD, me lo tirano, oddio,
2: prende. No,
0: ecco, siamo proprio tutto bello, bello.
1: Questo, Fizio,
0: questo è il CD,
1: abbiamo il CD. Sì, lo visiono, allora, lo visiono, ok, visionato.
0: Potete sapere che a Maria Vision tutto scende dall'alto.
1: Sì, sì, è vero, questa volta se non ci spostavamo un pochino può darsi che era anche tagliente.
0: Adesso poi ne parliamo anche di questa cosa qua, sì. Però io adesso giro la domanda che ho fatto a Wally anche a Marco. Marco è comunque un testimone importante della Fidi. E Marco vive una quotidianità come tante altre persone, perché comunque Marco è sposato, ha una famiglia, due figli, una moglie, è un'attività, perché è comunque anche una persona che lavora. Ma come vivi la tua evangelizzazione?
1: Beh, questa è una bella domanda. Che dire, quando si incontra una persona speciale, quando ti innamori di qualcuno che è speciale, e quando questa persona speciale è Cristo, la tua vita non può essere più come prima, no? Quindi vieni preso negli angoli più nascosti dell'anima, del cuore. Tutto cambia, tutto cambia colore. E quindi sei come radicalmente portato dall'altra parte quando Cristo entra. Come si vive? Si vive semplicemente, nella maniera semplice, si ascolta Cristo nella propria dimensione. Cristo non viene a portarci via o strapparci via dalle nostre cose. Cristo ci lascia dove siamo, nella nostra famiglia, dove sei chiamato ad essere padre, dove sei chiamato ad essere marito, dove devi lavorare per vivere, per mantenere la tua famiglia, ma viverlo con i suoi valori. Io non posso nascondere, e noi non possiamo nascondere quello che è stato fuso nel nostro cuore. Cristo non può essere più nascosto. Come si porta agli altri? Semplicemente vivendolo. San Francesco diceva ai suoi frati, quando testimoniate, se necessario fatelo anche con la parola. Semplicemente
0: quindi
1: questo
0: è stato molto chiaro,
1: molto chiaro, esatto. Quindi io la vivo vivendola, semplicemente vivendo questo rapporto, questa grande amicizia con il Signore, come diceva lui, attraverso l'Eucaristia, attraverso i sacramenti. È grande il regalo che Dio ci ha fatto. Quello che io ho, cerco di darlo. So suonare quattro note, gliele dono, perché non so cantare altro, semplicemente per questo. So scrivere qualcosa, viene qualcosa in mente, la metto giù semplicemente per come viene, e non posso cantare quello che non sono. Ecco, semplicemente questo.
0: Grazie Marco. Wally, io e abbiamo seguito un po' tutti quanti durante la preparazione per le GMG in Brasile, sono state parecchie dimostrazioni contrarie, anche perché due eventi, uno sopra l'altro, il Mondiale di Calcio e la GMG. Come vive adesso questo paese?
2: Bene, non è facile da vivere in Brasile anche. Però la realtà vera non sempre è quella che dimostra la TV. Hai capito? Però cerchiamo le cose più giuste da fare per migliorare il paese. Ma prima il cambiamento deve cominciare da dentro. Capito? Abbiamo parlato, no? Sì, questi giorni ci siamo insieme a Val Fabrica, abbiamo parlato spesso di questo, però sappiamo la vera realtà brasiliana, ma il cambiamento deve cominciare da dentro di noi.
0: Sì, io condivido molto questo pensiero, anche perché noi normalmente siamo tutti quanti abituati a dire sempre, no, alla globalizzazione della situazione. La società va male, cose vanno male. Invece penso che sia importante cominciare a dire io come vivo queste cose, come affronto queste cose.
2: È la cosa più importante.
0: È molto importante questo. Dimmi un altro aspetto molto importante, ma sono veramente belle le donne brasiliane?
2: Sì. Sì, sono tutti brava gente.
1: Ma è stato bravi. Molto diplomatico. Sì. Lui.
0: Aspetta, io ti rigiro la domanda, ma sapete quante belle proprio?
2: Non mi fai invergognare qua in Italia, ma siamo
0: no, ma, beh, sì. Diciamo che la bellezza la crea, cioè vuoi dire, no? La bellezza
2: i brasiliani ci guardano, no?
0: Allora, i brasiliani sono tutti, le brasiliane sono tutte quante belle, qui lo possiamo sottoscrivere. Anche Mario, dall'altra parte del vetro, sostiene
1: facciamo
0: questa cosa.
1: Sì, sì,
0: ecco. Tanto è vero che io avevo promesso che con Wally arrivava tutto quanto. Un seguito di brasiliani sì, la sì. Prossima volta sarà
2: no, va bene. Beh,
0: diciamo che è una bellezza che non si può negare, vuoi
2: sì,
0: dire, no?
2: È un paese troppo bello, no?
1: Straordinario,
2: la gente è bravissima,
0: i colori
2: è un paese tropicale, però fa troppo caldo, no? Qua in Italia troviamo
0: dicevi
2: questo...
0: oggi quanti gradi sono attualmente in Brasile?
2: A Rio fanno quasi 50 gradi di caldo.
0: Miei cari amici, voglio dire, se avete qualcuno problemi di aromatismi, insomma, andiamo giù a Rio,
1: esatto.
0: Che ci si sta tutto quanto. Bene, allora, prima ci hanno portato dall'alto, sono scesi questi qua. Questi qua è il CD di, appunto, di Wally, che si intitola Diante la Cruz.
2: Gianci da Cruz.
0: Gianci da Cruz. Vabbè, davanti alla croce.
2: Sì.
0: È tutta quanta la versione, appunto, in brasiliano. Io vi invito ad averlo questo, perché al di là della bella musica che c'è, comunque se uno ha anche tempo di ascoltare bene le parole, c'è un bellissimo messaggio che Wally fa e vi dico la verità, dopo aver parlato con Wally nel pomeriggio ho capito di che spessore è questo CD, quindi chi fosse interessato a tutto, c'è una bellissima immagine dietro alla Madonna che abbraccia un bambino,
2: sì,
0: quindi
2: sì,
0: questo
2: sì, sì.
0: È fantastico.
2: Sì.
0: C'è lui che cammina sopra le rotaie di un treno, cos'è?
2: Sì, sì.
0: Rotaie di un treno che va verso una meta.
2: Una meta.
0: Una meta importante.
2: Quella più giusta e più importante,
0: esatto.
2: È Gesù.
0: Grazie. Quindi ecco, se qualcuno è interessato a questo CD, vediamo, ecco, facciamo così Marco, facciamo una valletta. Se qualcuno fosse interessato a questo CD può telefonare, no, deve telefonare qua, perché non è che deve essere interessato. Questo è un compagno della nostra quotidianità. Quindi tutti i giorni ci possiamo svegliare con Wally,
2: grazie.
0: Che ci canta, insomma,
2: grazie,
0: una cosa
2: grazie.
0: Bellissima. E insomma, voglio dire, pensa a queste nostre belle massaglie che si svegliano con questa bella voce.
2: Grazie.
1: Più allegre.
2: Sono subito più allegre.
0: Sentite, la collaborazione vostra come artisti nasce anche da un brano di Marco. È vero che Marco è conosciuto per L'Emmanuel, che ripetiamo sempre, è un brano che ha fatto storia e che farà storia e che si ascolterà chissà ancora per quanto tempo, però Marco sta lavorando anche su delle nuove cose, perché comunque come Wally insomma non sono mai fermi, loro hanno comunque sempre un'attenzione molto alta, perché comunque è nella loro intro. Allora Marco ultimamente sta lavorando su un progetto molto interessante, non lavora da solo, poi adesso lo spiegherà meglio lui, sta lavorando su un progetto molto interessante che è musicare, Marco dimmi se sbaglio, i 10 comandamenti, questa è un po' l'idea, no?
1: Sì.
0: E siamo partiti con il primo.
1: I primi due comandamenti. Sì, questo è un progetto che parte con Claudia Vagni, che è la coautrice di Io Sono. Diciamo che anche il motore che ha spinto, questi giorni l'ha conosciuta e abbiamo avuto modo di conoscere
2: una
1: che Vulcano
2: persona, sì.
1: che Vulcano che
0: ci
1: è
0: manca
1: Claudia.
0: Lei qua,
1: l'abbiamo invitata ma stasera non è
0: Claudia, noi
1: venire.
0: Ti abbracciamo e ti salutiamo di
1: sta
0: cuore,
1: guardando
0: Claudia, guarda,
2: ciao Claudia,
0: fai conto che sei qui con noi, non ti facciamo un'intervista ma te la faremo
1: ecco fatto. E con Claudia ecco appunto stiamo l'idea parte da Claudia, parte prevalentemente da lei, di musicare i 10 comandamenti. Cioè, noi stiamo andando in una direzione opposta a quella dei valori che il Signore ci ha posto davanti, no? E la nostra società, dovremmo riflettere molto su tante cose. In una società dove tutto diventa relativo, no? Il famoso relativismo di cui parlava Papa Ratzinger, tutto è relativo. Noi vogliamo musicarli per quale ragione? Perché crediamo, come abbiamo già detto, nel progetto della musica. La musica è straordinaria, la musica parla, la musica racconta. Questa può essere un'occasione per raccontarla in maniera semplice, no? Ma far entrare i 10 comandamenti diciamo ai ragazzi, a chiunque comunque l'ascolterà in qualche modo. Noi andremo all'essenza del comandamento per portarlo dentro, un po' come ha fatto anche Benigni, ovviamente nella sua grandezza e nella sua arte altissima, ha dato dimostrazione da poco lì a, in Rai di dei 10 comandamenti, se ne è parlato. Si è parlato di quei valori fondamentali che Dio ha impresso dentro di noi, non per negarci la libertà, ma per darci la libertà. Chi meglio di chi ti conosce ti può dire come sei fatto, quindi per il nostro bene. Noi vogliamo semplicemente raccontare questo. Lo scopo è evangelizzare, parlare della parola attraverso la musica.
0: Allora, adesso io vi do 10 secondi a testa perché siamo purtroppo in conclusione, però io ti devo strappare una promessa, Wally. Ci rivediamo quando?
2: Allora, chissà.
0: Dacci una data così, no, dacci una data perché io sono sicuro che da stasera qui nascerà servirà un'altra centralinista perché sono sicuro che andrà a fine così, però diciamo nel 2015 ci abbiamo la possibilità di vederti in Italia.
2: Certamente.
0: Allora, non diciamo il mese, l'ora, il giorno, diciamo no, che nel 2015 Wally sicuramente sarà di nuovo in Italia. Questo lo garantiamo. E ci diamo appuntamento qui di nuovo, come siamo adesso tutti e tre.
2: Io ci credo perché Dio non mi è portato qua per caso. Dio vuole qualcosa. Dio vuole qualcosa di nuovo. No? Abbiamo detto questo. Gesù ha messo la stessa cosa nei nostri cuori.
0: Bene. Wally, vi do 3 secondi a testa, perché abbiamo giocato i 7 di prima, per salutare i nostri telespettatori, così poi voi vi accomodate nella vostra posizione per l'ultimo brano, che adesso ascolteremo, che è Io Sono, in versione...
1: portoghese. Diciamo che è un'anteprima, questa sera facciamo in anteprima, perché il brano non è finito in questi giorni, abbiamo finito.
0: Bene.
1: E quindi ascolteremo la versione di Io Sono in Eu Sou.
2: Eu Sou, in versione portoghese.
0: Quindi noi stasera sentiamo Marco e Wally, che ci fanno proprio questo regalo, questa... Per chiudere un po' questo programma ci fanno questo regalo di cantare questa canzone scritta da Marco e anche in questa versione
1: e Claudia Vagna.
0: E Claudia, perdonami Claudia, non mi metto in ginocchio perché poi faccio difficoltà a tirarmi su, però grazie perché veramente ti ricordiamo sempre. 5 secondi per salutare. Okay.
2: Voglio ringraziare a TV Maria Vision per questa opportunità, per l'accoglienza. Voglio ringraziarti Massimo, grazie di cuore. Grazie Marco, grazie per l'accoglienza. Vorrei salutare anche tutti gli amici italiani. Porterò tutti nel mio cuore in Brasile, no?
0: Senti, un grazie salutino veloce anche ai brasiliani.
2: Cosa?
0: I brasiliani li salutiamo.
2: Gostaria de despedir agora dos meus amigos brasileiros, né? Dia 3 de fevereiro nos encontraremos no Brasil em Belo Horizonte. Ah. Até dia 3 de fevereiro te troveremos nel 3 febbraio in Brasile.
0: Ah, ci ritroviamo il 3 febbraio perché Marco Wally sta qua fino al 2 febbraio.
1: Io sto qua.
0: Marco, anche tu hai i tuoi 7 secondi per salutare perché poi devi preparare
1: l'altra parte. Saluto come tutte le sere tutti quanti. La prossima volta lasceremo la sagoma stampata di qui, mi sentirete per telefono e Massimo muoverà la mia bocca.
0: Guarda, questa è bellissima. Guarda, questa è un'idea meravigliosa. Guarda, mi metto qua e tu qua. Ti tiro così con il braccio.
1: Creeremo un movimento solo alla bocca che fa così, con Mario che ci organizza una cosa del genere, Mario. Mi raccomando, okay?
0: Sicuramente l'appuntamento con Marco è per la prossima settimana che faremo questo programma. Adesso io vi invito, dimmi. Guarda.
1: Sì, no, diciamo anche che nella trasmissione prossimamente andremo a raccogliere anche altri artisti molto interessanti italiani che presenteremo a suo tempo. Dobbiamo portare testimonianze come queste di Wally perché sono preziosissime per tutti. È un tesoro nascosto che deve venire fuori.
0: Sì, sicuramente questo è il nostro impegno. Io adesso vi invito ad andare dall'altra parte. E che dire, abbiamo passato una serata veramente strepitosa perché io ho questa sera scoperto più che un artista, veramente un uomo importante che è Wally, che con la sua testimonianza ci ha dato veramente una carica interiore forte. È il progetto questo della Nota per te, come diceva giustamente prima Marco, con Wally apriamo una strada a questo tipo di spettacolo, perché poi in realtà stiamo facendo lo spettacolo. A questo tipo di spettacolo dove una volta al mese, adesso organizzeremo anche con la redazione, con la regia di Maria Vision, porteremo degli artisti qua in studio. Io prima di salutare voglio sicuramente ringraziare tutti i ragazzi di Maria Vision, Mario, Simone e gli altri, perché oggi pomeriggio hanno veramente un po' lavorato di più perché hanno dovuto preparare un set particolare, essendo appunto una serata internazionale. Ringrazio ancora una volta Wally della sua presenza e gli faccio a nome di tutti quanti noi un augurio per la sua carriera musicale, ma anche soprattutto per la sua vita di uomo. Ringrazio Marco perché la sua collaborazione è preziosissima e con la quale veramente sono onorato di lavorare, e ringrazio e soprattutto Dio perché mi dà questa possibilità di stare con voi, e ringrazio tutti quanti voi. L'appuntamento la prossima settimana, ora vi lascio con Marco e con Wally, con, io lo dico in versione italiana perché rischio di fare figuracce, io sono. Buonasera a tutti e a presto.

All'orizzonte una grande luce viaggia nella storia, e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive senza

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Maria Grazia, sono qui a Medjugorje per il settimo anno. La Madonna mi ha chiamato nuovamente per il settimo anno, è sempre stata una figura importante per me. Il primo anno sono arrivata con molta diffidenza, ma la Madonna mi ha proprio insegnato che lei è rimasta sotto la croce fino alla fine e farò altrettanto io. Medjugorje è veramente un paradiso, ci tornerò fino a quando posso. Oggi è la giornata del perdono, il perdono d'Assisi. Penso che come cristiani siamo tutti chiamati a far questo, come ha fatto Gesù fino alla fine.

Buonasera a tutti, un saluto di benvenuti, di benvenuto a tutti i presenti, alle autorità, ai giovani e meno giovani, alle donne e agli uomini che riempiono anche con il loro ardore questa tenso struttura. Un caloroso ringraziamento a Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci per l'invito e a Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri per aver accettato di riabbracciare Loreto in occasione ed in omaggio ai 40 anni della passione vivente e la morte del giusto. Noi del Centro Turistico Giovanile, che la organizziamo insieme alla parrocchia di San Flaviano che la vive e la propone alle migliaia di persone che ogni anno vengono da tutta la regione ed anche da fuori per assistere con partecipazione assorta alla sacra rappresentazione, ci sentiamo onorati di questa giornata e commossi per il grande dono che il Signore ci sta concedendo di vivere attraverso due momenti di straordinarietà: la messa di oggi pomeriggio e la riflessione che stiamo per ascoltare da Sua Eminenza. Quando Padre Valentino, 40 anni or sono, ci propose di rivivere la passione di Cristo, non ci propose un evento teatrale, ci propose una riflessione assorta su quello che è il mistero della salvezza e, catechizzandoci con convinzione, ci disse che noi saremmo stati chiamati a chiudere un cerchio di vita. Essendo noi ai piedi del colle, diceva, al colle che ospita la Santa Casa dell'Annunciazione di Maria, di Gesù, il luogo dove è fiorita una nuova vita, la nuova vita. Ecco, noi facendo ripercorrere al Cristo la strada del suo Calvario, che porta sia al Golgota, ma anche verso il colle lauretano, riportiamo Gesù nel grembo della madre, perché Gesù non muore, ma rinasce a vita nuova, così come tutti noi, così come i tanti calvari dell'umanità che non saranno destinati a concludersi sul Golgota della morte, ma troveranno riscatto nella vita nuova, appunto. Questo Padre Valentino, 40 anni fa, così ci proponeva la passione vivente. Ecco perché noi accostiamo alle varie stazioni della Via Crucis le croci dell'umanità. Ecco perché la nostra sacra rappresentazione non si conclude con la pietra sigillata nel sepolcro, ma con la resurrezione. Perché, e lo scriviamo ogni anno e lo appendiamo sulle croci del Calvario che sta a metà del colle lauretano, da 40 anni mettiamo il cartello: non cercate tra i morti colui che è vivo. Grazie di cuore a tutti, grazie per la vostra presenza e grazie per gli interventi che ci saranno. Ora inizieremo con un canto, Ave Maria Verbum Panis, a cui farà seguito la lettura del brano del Vangelo di Giovanni, entrambi preludio alla riflessione che Sua Eminenza, il Cardinale Angelo Comastri, farà dal titolo appunto La Madonna ai piedi della croce. Buon ascolto a tutti.

0: dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Maddala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore.
1: Amen.

Desidero prima di tutto esprimere la mia gratitudine e la mia ammirazione per la passione con cui raccontate la passione. Davvero è un fatto straordinario e forse non vi rendete conto di quanto bene voi facciate proprio attraverso questo gesto. La passione di Gesù è la più grande e la più efficace scuola di amore e il mondo d'oggi ne ha particolarmente bisogno. E perché? Perché nei paesi, soprattutto del benessere, sta scomparendo l'amore, l'amore vero. Avanza il sesso, ma non c'è amore. E le conseguenze sono drammatiche. Maria Teresa di Calcutta, donna che se ne intendeva di amore vero, una volta disse: tante persone oggi non sono più capaci di amare. E questa è la peggiore povertà che si possa abbattere su un popolo. Vi leggo una preghiera composta da un giovane che non aveva conosciuto l'amore, abbandonato alla porta della casa del Salesiano De Reis, in provincia di Brescia, è cresciuto evidentemente in un brefotrofio. Gli hanno dato quel che potevano, ma questo ragazzo sentiva di non essere stato amato e pertanto gli mancava l'alfabeto dell'amore, quello che permette di leggere la vita, ma di leggerla fino in fondo. A 16 anni ha preso il motorino, era da scantarci contro un camion, era il mese di luglio del 1968. Nel suo diario, ecco la sua foto che me l'ha data un carcerato nel 1970. Si vede la tristezza di questo ragazzo, si vede molto bene. Ma nel diario ha scritto: Signore, io non sono capace di pregare. Mai nessuno me l'ha insegnato. Immaginate se i salesiani l'avevano insegnato. Ma quando tu non hai avuto un padre e hai dentro questa ferita, come fai a chiamare Dio padre? Ti si riapre la ferita. Quando non hai sentito l'affetto di una madre, come fai a credere nell'amore? Se proprio l'amore più grande ti è venuto a mancare. Sentite come conclude. Ma anche adesso, Signore, io non so cosa dirti, ma tu esisti? E se esisti, perché non ti fai vedere da me? Forse pretendo troppo. Le vette, il mare, i fiori, tutto il creato parlano di te, così mi dicono. Ma io non sono capace di scoprirti, perché attenti bene, si legge tutto in rapporto alla condizione del cuore. L'organo della vista nella Bibbia è il cuore, non gli occhi. Se ci pensate bene, anche le situazioni voi le leggete in rapporto a come siete dentro. Dicono anche che l'amore sia una prova della tua esistenza. Forse è per questo che io non ti ho incontrato. Non sono mai stato amato in modo da sentire la tua presenza. Signore, fammi incontrare un amore che mi porti a te. Un amore sincero e disinteressato, fedele e generoso, che sia un poco l'immagine tua. Permettetevi che vi dica con tutto il cuore, oggi tanti ragazzi sono in questa situazione. Lanciò l'allarme nel 1970 il primo in Europa, lo scrittore Mario Soldati, che è morto nel 1999. Ho avuto modo di incontrarlo e lui mi ha raccontato come è nato questo libro che me l'ha dato lui. 1970, tutti cantavano la Svezia come una specie di paradiso in terra e lui è partito per la Svezia con l'intendimento di cantare la Svezia come il paradiso in terra. Il titolo del libro è diventato I disperati del benessere. Sapete cosa contesta in questo libro? Lui dice: io non contesto le leggi,
Le leggi della Svezia sono leggi intelligentissime, socialmente avanzatissime. Io contesto la vita, l'impostazione della vita. È un paese nel quale tutto è previsto, ma manca l'amore. E lui dice, sono disperati. 1970. Poco dopo, forse qualcuno di voi lo ricorderà, la denuncia la riprese Pierpaolo Pasolini. Pensate, io non vi cito uomini di chiesa. Pierpaolo Pasolini morì, sapete, i primi di novembre 1965, morì tragicamente ad Ostia. Nell'estate venne intervistato da Furio Colombo. Ed era ancora l'Italia, che devo dire, turbata dalla famosa orgia del Circeo, con tutte le conseguenze che sono state, non so se qualcuno si ricorda, che finì in dei delitti terribili. E Pasolini commenta, ma che ve la prendete a fare per i giovani del Circeo? I giovani delle borgate di Roma e di tante altre città fanno tutte le sere centinaia di orge simili a quelle del Circeo, anche se non arrivano a quell'esito. 1975. Sono affermazioni veramente impressionanti. E continua, sentite. Oggi, ma non ve ne accorgete Pasolini, c'è una diffusa voglia di uccidere. Ce n'è la televisione. E continua. Non posso leggere tutto, ma meriterebbe. Oggi si riceve un'educazione comune, obbligatoria e sbagliata, che ci spinge tutti dentro l'arena dell'avere tutto a tutti i costi. In questa arena siamo spinti come una strana e cupa armata in cui qualcuno ha i cannoni, qualcuno ha le spranghe. Tutti però sono pronti al gioco del massacro. Avere, avere, avere. Questa è l'educazione che si riceve. Avere, avere, possedere e poi distruggersi. Sentite la conclusione. Disse Pasolini a Furio Colombo, io lo sento da me che scendo all'inferno, ma state attenti, l'inferno sta salendo da voi. Il bisogno di dare la stangata, di aggredire, di uccidere è forte e generale. Non resterà per tanto tempo l'esperienza privata e rischiosa di chi ha toccato la vita violenta. Sono parole che vanno a pensare. Ancora, lo ricorderete, 2010, arriva i nostri giorni, il famoso episodio di Duisburg in Germania. Ne parlano tanto i telegiornali, hanno tentato diversi anche di dare un'analisi a quel fenomeno. Venne organizzata la festa dell'amore, la parade. Ebbene, mentre i giovani si dirigevano verso questo spazio del raduno, c'era una strettoia. Nella strettoia 21 vennero schiacciati e morirono, 21 giovani. Uno potrebbe dire, avranno fermato la festa. Ma che? Continuata la festa. Ma di quale amore? Guardate che quando un popolo smarrisce il senso dell'amore, può avere anche le case con le maniglie d'oro. Ha smarrito tutto. Andiamo a tempi più recenti, 2015. È morta la moglie del famoso cantante Beatles John Lennon. E mi ha portato un giovane, mi ha portato l'intervista rilasciata dal figlio di John Lennon, Julia Lennon. Gli hanno chiesto, che ricordo hai di tuo padre? Sentite la risposta. Mio padre non amava la mia mamma, non amava nemmeno me. E il motivo è semplice. Mio padre parlava di amore, cantava l'amore, ma non amava nessuno, perché non era capace di amare nessuno all'infuori di se stesso. Un figlio parla così del padre, che non ha fatto altro che cantare l'amore. Ebbene, Gesù è venuto a riaccendere l'amore nel mondo. E tutta la sua vita, la vita di Gesù, ha questo scopo. L'Evangelista Giovanni, all'inizio del racconto della Passione, scrive così. Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, poi questi suoi siamo anche noi, li amò fino al segno estremo.
cioè fino al punto oltre il quale non si può andare, cioè amò fino a soffrire, fino a dare la vita. E notate, non c'è amore vero, ricordatele bene queste parole, non c'è amore vero se non c'è la capacità di dare se stessi fino al sacrificio. E da 2000 anni il sacrificio di Gesù, il sacrificio della croce, proprio per questo è scuola di amore e sorgente di amore. Ebbene, mentre Gesù compiva questo gesto di amore, abbiamo sentito il Vangelo poco fa, volle coinvolgere la sua madre. Cercate di immaginare il momento, Gesù è in croce. I chiodi torturano la sua carne. Vede la madre è lì accanto. Gesù leggeva nel cuore, sapeva che Maria era in comunione con i suoi sentimenti, sapeva che Maria condivideva il suo amore. Allora si permette di dire, donna, attento, questa parola non è offensiva, donna vuol dire tu sei il vertice della femminilità, tu sei il vertice della maternità, donna. Ecco tuo figlio, cioè fagli da mamma. Pensa a lui, ma Giovanni rappresentava tutti, rappresentava anche noi, rappresentava l'umanità. Immaginate Maria, la donna dal cuore puro, la donna dal cuore capace di amore, quanto ha preso sul serio queste parole di Gesù. E vi potrei raccontare fatti su fatti che testimoniano la concretezza con cui Maria vive questa consegna di Gesù, anche in questo momento. Cosa fa Maria in cielo? La madre. Donna, ecco tuo figlio, fagli la mamma. E tutte le apparizioni mariane, Lourdes, Fatima, non sono altro che espressioni concrete della maternità di Maria. Ma ci sono alcune storie particolari che vi voglio raccontare. Pensate, Giosuè Carducci è un poeta, essendo io toscano, l'ho studiato ampiamente. E poi l'ha vissuto a Castagneto Carducci, dove io sono stato vescovo, quindi ho avuto modo di approfondire tutta la sua vicenda. Ho visto anche l'osteria dove andava. Giosuè Carducci è stato educato ad un ateismo, direi, volgare, aggressivo. E pensate che è arrivato a scrivere una poesia che la prima volta che io lessi da studente, per un dovere di scuola, non riuscì a finirla. Sentì una ribellione interiore, è l'inno a Satana. Sentite cosa scrive. Gittò la tonaca Martin Lutero, si sfratò. Gitta i tuoi vincoli, uman pensiero, e splendi e folgora di fiamme scinto, materia, innalzati, Satana ha vinto. E conclude, salute o Satana, o ribellione, o forza vincola, vindice della ragione. E pensate, in una sua lettera fa questa confidenza, racconta che il suo bambino, Dante, che poi morì a 3 anni e mezzo, al bambino lui aveva insegnato l'inno a Satana, a 3 anni e mezzo. E scrivendo ad un amico dice, pensa quanto mi aveva capito quando insieme alla mamma e insieme a me ripeteva l'inno a Satana con tutta la sua voce, si entusiasmava, un bambino di 3 anni. Picchiando la manina sulla tavola e il piede per terra, diceva, salute o Satana o ribellione. Guardate che oggi ce n'è di gente simile, eh? Ce n'è di gente simile. Cos'è successo? Ha scritto questa poesia nel 1881, aveva 36 anni. 1897, Giosuè Carducci scrive una poesia intitolata La Chiesa di Polenta. Polenta non è quella che si mangia, è un paesino.
la chiesa di Polenta. Sentite cosa scrive in questa poesia. Uno non ce lo riconosce più, Giosuè Carducci. Ave Maria, quando sull'aure corre l'umil saluto, cioè l'Angelus, i piccioli mortali scovano il capo, curvano la fronte Dante e Aroldo, cioè l'uomo dotto e l'uomo semplice. Non leggo tutta per non stancarvi, e conclude: Ave Maria, taccio le fiere, gli uomini e le cose, roseo il tramonto nell'azzurro sfuma, mormorano gli alti vertici ondeggianti, Ave Maria. Era il 1897, quindi 16 anni dopo. Ebbene, l'anno dopo e l'anno successivo, Carducci era Courmayeur. È salito al piccolo San Bernardo, è andato a ginocchiarsi davanti all'abate Pietro Chanoux, si è confessato, una lunga confessione. Chiaramente il confessore non poteva rivelare il contenuto, però ha detto che è andato, si è trattenuto a lungo con lui e ha ricevuto anche la Santa Comunione. Un cambiamento totale. Ha invocato la Madonna nella poesia alla Chiesa di Polenta, l'ha invocata con parole delicatissime, la Madonna l'ha portato tra le braccia di Gesù. Pensate ancora un'altra storia ugualmente commovente. Questo è un diario di un viaggio a Lourdes, ormai introvabile, non si trovano più questi libri qui. L'autore è Alessi Carrel, un francese, un medico ai suoi tempi, inizio del Novecento, notoriamente ateo, ma un uomo intelligentissimo. Nel 12, tra l'altro, ha ricevuto un premio Nobel per la medicina. Ebbene, quest'uomo, per una serie di coincidenze che noi diciamo provvidenziali, lui evidentemente non capiva, dovette sostituire un medico per accompagnare un pellegrinaggio a Lourdes. Era l'estate del 1902, l'anno scorso ero andato a Lourdes, sono andato a vedere l'ufficio al Biro Medical per vedere se c'era la firma della sua presenza. Ho trovato la firma della sua presenza proprio a Lourdes in quel periodo, come ho trovato la firma di dottoressa Gianna Beretta Molla. Mi sono commosso nel vedere la sua firma. Ebbene, a Lourdes questo va, e mentre è in treno vede una malata, una certa Maria Bailly. Era malata di peritonite tubercolare all'ultimo stadio, i genitori erano morti della stessa malattia. Quando vede questa donna nel treno, il ventre gonfio, inveisce contro gli organizzatori e disse: ma non potete portare a Lourdes gente in queste condizioni? Se guarisce questa mi faccio frate. Sentite cosa accade. Lui tiene d'occhio questa povera malata, temendo che morisse, era convinto che morisse. L'ultimo giorno, quando si trovano davanti alla grotta, lo sapete che a Lourdes c'è sempre il momento del saluto finale alla Madonna. Quando si trova davanti alla grotta, lui vede, si può dire fuori della scena perché non pregava lui, ma teneva gli

tocca a me, mi sembra che il vento si stia abbassando. Guarda ancora e vede che la coperta alla fine era scesa proprio, si può dire, quasi pianeggiante. Allora va là a toccare, non c'era più niente. E la ragazza dice: dottore, la Vierge m'ha guéri, la Vergine m'ha guarito. E lui non vuol credere. La porta all'ospedale dei Sette Dolori, che ancora c'è a Lourdes, la vista di nuovo, deve riconoscere, è guarita. Ma il suo dramma, e lo racconta in questo diario, il suo diario, lui era convinto, Dio non c'è, quindi i miracoli non esistono. Ma un miracolo c'è, allora? E non riesce a tirare la conseguenza. Finché la sera tardi, disperato, se ne va nella chiesa del Santo Rosario, ancora non c'era la chiesa grande dell'Immacolata, e mentre è nella chiesa dove c'era il Santissimo esposto, vede un contadino bretone che era in pellegrinaggio anche lui con loro, questo pellegrinaggio di ammalati, lo vede in ginocchio davanti al Santissimo, lo vede con gli occhi felici, trasfigurati, e dice: ma guarda, questo ignorante forse vede qualcosa che io non vedo. Si batte la testa, si mette in ginocchio, torna a casa e scrive: Vergine Santa, hai vinto. Voi che soccorrete gli infelici, voi avete voluto rispondere al mio dubbio con un miracolo manifesto. Ma io non so vederlo, io dubito ancora. Ma il mio desiderio più vivo, il fine più alto di tutte le mie aspirazioni, è quello di credere, perdutamente, ciecamente credere, senza più discutere, senza più criticare. Il vostro nome è più dolce del sole del mattino. Prendete voi questo peccatore inquieto, dal cuore in tempesta, dalla fronte aggrondata, che si consuma nella ricerca delle chimere, sotto i consigli profondi e duri del mio orgoglio, giace, disgraziatamente ancora un po' soffocato, un sogno, il più affascinante di tutti i sogni, quello di credere in voi e di amarvi come i frati dall'anima candida. Ed è diventato un fervente cristiano che ha scritto meravigliosi libri che ancora oggi fanno bene all'anima. Ha scritto tra l'altro un opuscolo sulla preghiera, nella quale fa questa dichiarazione che è veramente interessante. Dice: io anche come medico posso testimoniare, dice lui, che i malati che pregano hanno una capacità di affrontare la malattia molto più forte di coloro che non pregano. Lo testimonia anche come medico. Maria l'ha portato tra le braccia di Gesù. Pensate ancora a Charles Péguy, un'altra storia bellissima. Péguy, uno scrittore francese le cui opere sono ancora oggi tradotte e si leggono con grande profitto. Charles Péguy era ateo, un ateo ideologizzato, e sposa una donna che la pensava come lui, civilmente chiaramente. Ma nel 1907 Charles Péguy ha una crisi interiore, si avvicina al Signore, ma chiaramente la donna non condivise la sua scelta e rimase testardamente ancorata nella sua scelta antireligiosa. Ebbero 3 figli. La donna proibì assolutamente che venissero battezzati. Il 4° figlio nacque 2 mesi dopo la sua morte, perché nel 1914 andò al fronte, prima guerra mondiale, e tra i primi morti ci fu proprio lui. La moglie ebbe il bambino 2 mesi dopo. Ebbene, dopo la sua conversione, pensate, non ha potuto fare neanche una comunione.

si rendeva conto della sua situazione. C'è una lettera meravigliosa che lui scrive ad un amico, Joseph Lotte, e anche a Jacques Maritain, che fu suo amico negli anni giovanili. All'amico Joseph Lotte scrive: caro Joseph, ti devo confidare la mia disperazione. Da 18 mesi non riesco più a dire il Padre Nostro. Quando arrivo alle parole sia fatta la tua volontà, mi fermo, perché dentro di me sento una ribellione. Allora non posso dire il Padre Nostro con il cuore falso. Sai cos'è che mi ha salvato? Mi ha salvato l'Ave Maria. L'Ave Maria è la preghiera di riserva per i disperati, perché tutti ci possiamo ritrovare nelle parole: prega per noi peccatori, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. E conclude: l'Ave Maria mi ha salvato dalla disperazione. Ancora una volta Maria è intervenuta dove ha trovato uno spiraglio di umiltà, perché Dio può passare soltanto dove l'umiltà apre la porta, questo sappiatelo. Un altro caso, anche questo l'ho approfondito in modo particolare per tanti motivi che non posso più a dirvi. Tra l'altro, la settimana scorsa nell'archivio del capitolo sono state trovate tre lettere di Giovanni Papini con il canonico Francia. Ho chiesto se mi davano una copia, volevo vedere se c'era qualche riferimento anche religioso. Giovanni Papini, pensate, Giovanni Papini, figlio di un garibaldino, ma di quelli feroci, nel 1911 scrive un libro intitolato Le memorie di Dio. Sembra un titolo religioso, e invece è una specie, che devo dire, di proclama di ateismo. Tant'è vero che conclude con queste parole: atei di tutto il mondo, unitevi, eliminate quel Dio figlio che avete partorito voi. Io faccio fatica anche a ripetere queste parole, che sono offensive, si capisce. 1911. Perché sto libro venne denunciato, il processo andò avanti, non ebbe nessuna condanna. Per risposta, dopo due anni scrisse un articolo sulla rivista L'Acerba, che aveva fondato insieme ad altri, tra l'altro anche Domenico Giuliotti, convertito poi anche lui, un articolo intitolato Cristo peccatore. Quindi pensate quanto si era pentito. Terribile. Nello stesso anno scrive un libro intitolato L'uomo finito. Sapete cosa scrive in questo libro? Eccomi qui, Giovanni Papini. Sopra il mio petto non c'è lo sterno, c'è una pietra tombale sulla quale è scritto: qui giace un uomo che non è riuscito a spodestare Dio. 1918, sta finendo la guerra mondiale, Papini è a Venezia, scrive all'amico Domenico Giuliotti, anche lui convertito, e gli dice: Domenico, sa cosa mi è successo stanotte? Quando ha suonato la campana alle 3 del mattino mi ha svegliato e non so che è successo. Ho detto un'Ave Maria che pensavo neanche di ricordare più. Lo confida a Giuliotti e Giuliotti gli risponde: Giovanni, se hai detto l'Ave Maria, fra poco dici credo. Ed è stato così. 1921 esce un libro meraviglioso intitolato La storia di Cristo e la vita di Gesù, ma scritta con una passione, un po' come voi raccontate la passione. Guardate, vale la pena leggere ancora questo libro, ancora si riesce a trovare, La storia di Cristo. E nella prefazione dice: questo libro lo sta scrivendo un uomo che fino a pochi anni fa combatteva, colui davanti al quale ora si inginocchia, Giovanni Papini. Vedete come
la pagina che abbiamo ascoltato, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, è una pagina di un'attualità impressionante. E vorrei concludere con una poesia che a me è tanto cara, di Carlo Alberto Salustri, che tutti conoscono come Trilussa. Trilussa scrive una poesia alla Madonna, una sulla fede bellissima che piaceva tanto a Giovanni Paolo I. Questa sulla Madonna è di grande delicatezza e dice così: quando ero ragazzino, la mia mamma mi diceva: ricordate, figliolo, quando ti senti veramente solo, tu prova a recitare un'Ave Maria e l'anima da sola piglia il volo e si solleva come per magia. Ormai sono vecchio e il tempo mi è volato. La mamma da un pezzo se n'è andata, ma quel consiglio non l'ho mai scordato. E quando mi sento veramente solo, io prego la Madonna benedetta e l'anima da sola piglia il volo. Mi sembra bello concludere con un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

cuori per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Quarto giorno della novena a San Carlo Acutis. Venite, adoriamo il Signore. Stiamo qui davanti alla Basilica di Santa Chiara ad Assisi. Santa Chiara viene spesso rappresentata con l'ostensorio in mano, a ricordo del miracolo con cui salvò Assisi dall'assalto dei Saraceni, mostrando Gesù Eucaristia. Infatti è uno dei miracoli eucaristici sul sito che Carlo ha creato. Carlo Acutis, come Santa Chiara, come San Francesco, era estasiato dalla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Il tempo trascorso pregando e adorando Gesù nel Santissimo Sacramento aveva come obiettivo incontrare Gesù personalmente. Cito: se ci mettiamo di fronte al sole, ci abbronziamo, diceva, ma quando ci mettiamo di fronte a Gesù Eucaristia, diventiamo santi. La preghiera davanti a Gesù ha fatto maturare in Carlo il desiderio di donarsi senza riserve, come Gesù, l'agnello che fu immolato. Diceva Carlo, la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. Dalla parole di San Papa Benedetto XVI. Nell'ostia sacra egli è presente, il vero tesoro sempre per noi raggiungibile. Solo nell'adorazione di questa sua presenza impariamo a riceverlo in modo giusto. Impariamo il comunicarci, impariamo dall'interno la celebrazione dell'Eucaristia. Edith Stein diceva: il Signore è presente nel tabernacolo, con divinità e umanità. Egli è lì, non per se stesso, ma per noi. La sua gioia è stare con gli uomini, e perché sa che noi, così come siamo, abbiamo bisogno della sua vicinanza personale. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci ha lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre più in noi
i benefici della redenzione. Tu sei Dio e viva e regna con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Pace bene, buon pomeriggio.
1: Ritrovata a questo
0: Bentrovata a
1: nostro
0: questo nuovo.
1: appuntamento di Catena d'Amore, sono felicissima di stare un po' insieme per condividere qualche pensiero e anche per pregare per le persone che si affidano alla nostra preghiera e per tutti voi che siete in ascolto, che vi siete uniti a questo nostro incontro. Oggi volevo iniziare questo nostro incontro fraterno di preghiera parlandomi un po' degli investimenti che Gesù ci propone. Vedete, ho preparato proprio ciò che dà sicurezza alla nostra vita, il denaro, no? Ciò che poniamo la nostra fiducia in questo bene perché possiamo permetterci una vita dignitosa. E poi le gocce. Noi siamo piccole gocce d'amore che agli occhi umani possono sembrare insignificanti, di nessun valore, però una goccia di amore, di gentilezza, di condivisione è un tesoro per il regno dei cieli. Volevo proprio iniziare questo il nostro incontro con delle parole bellissime di Gesù, del Vangelo di Matteo. Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignoli e ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano e non rubano. Perché laddove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Con queste parole Gesù non sta, diciamo, esortandoci alla povertà, oppure non sta facendo un discorso contro l'avarizia. Vuole aiutarci, Signore, attraverso queste parole, a un discernimento, a ciò che nutre la mia vita, a ciò che fa schiava la mia vita, quindi ciò che dà dignità alla mia vita, ciò che deturpa la bellezza della mia esistenza, della mia relazione e del mio essere. E come possiamo dire, i santi sono quelle persone che hanno saputo fare questo discernimento, hanno saputo valutare ciò che è il bene e ciò che è il vero bene. C'è un'espressione molto bella della preghiera di Francesco rivolta al Signore, dice: tu sei ricchezza, tu sei il bene. Tu sei il sommo bene, tu sei ogni bene. Quindi il Signore ci esorta a un discernimento, a porre la nostra sicurezza su un valore vero, su una relazione, la relazione con Lui. C'è un'altra espressione molto bella di Gesù nel Vangelo di Marco. Questo mi aiuta tanto, ogni volta che lo penso, dico veramente come sono belle queste parole di Gesù. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria anima? Una volta San Pietro, si rivolge a Gesù dicendo: Signore, noi abbiamo lasciato tutto per te, che cosa avremo in cambio? E Gesù dice queste parole così belle di incoraggiamento. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Mi ricordo un'espressione di Santa Teresa di Gesù bambino: il Signore non si lascia vincere in generosità. E se noi veramente poniamo la nostra ricchezza nella relazione con Lui, in questo rapporto filiale con Lui, sperimenteremo questo centuplo su questa terra e la vita eterna. La vita eterna è questa relazione con Dio che inizia già qui con il nostro battesimo. Anche San Paolo dice un'espressione molto forte della sua esperienza: per me vivere è Cristo, e dice anche che tutto ciò che lo circonda per lui spazzatura, considerando che il sommo bene È proprio il Signore, ve lo voglio proprio leggere questo passo dei Filippesi di San Paolo. Quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai lo reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, il mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Gesù, sempre nel Vangelo, dice che il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto e a una perla preziosa. E con questi sentimenti vogliamo iniziare questo nostro incontro di preghiera, ponendo veramente la nostra fiducia sulla ricchezza di Dio, su ciò che il Signore ci offre.

0: offre quotidianamente. Il Signore possa aprire i nostri occhi al bene e ai tesori che abbiamo, e la famiglia, gli amici, le nostre relazioni, i sacerdoti che ci aiutano nel nostro cammino di fede e sono il nostro tesoro. Vogliamo pregare per tutti coloro che ci parlano di Gesù, che ci annunciano il Vangelo e vogliono aiutarci in questo discernimento nel porre la nostra fiducia, i nostri investimenti nel Signore, in ciò che ci offre Dio. E vogliamo pregare elevando al Padre la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vi ringraziamo per tutto delle vostre lettere che ci avete scritto con le quali volete unirvi alla nostra preghiera e noi vogliamo pregare per tutti voi. Vogliamo pregare per questi nostri fratelli che in questo periodo così intenso, in cui è iniziata un po' la vita ordinaria dal trascorso delle vacanze. E quindi grazie per la vostra preghiera e per la vostra fiducia per noi. Vogliamo affidare alla protezione della nostra Mamma Immacolata e del nostro Padre del Cielo, Abigail, per Adriana Alvarez dall'Argentina, per Alain, per Alba, per Aleandra e per Alexandra. Pronto, pace bene?
1: Sono la mamma di Andrea. Non
0: Pace bene, pace bene. Come sta Andrea? E
1: bene,
0: mi
1: non bene, non
0: dispiace.
1: bene. Adesso ha le 20, ha una visita e vedremo cosa girando. Però ha la gamba che non la gamba e il braccio che non funzionano. Io mi affido a voi perché si chiama era una catena.
0: Preghiamo con
1: Se
0: tutto il
1: posso,
0: cuore
1: se potete pregare di
0: Andrea,
1: più di me.
0: soprattutto perché questa sua sofferenza sia un'opportunità di incontro con il Signore possa fargli sentire la sua paternità, il suo amore.
1: Però io prego, prego, prego e lui non lo so che crede perché è stato abituato così da noi, anche da piccolo, però ripeto, adesso non si rivolge, pensa a quello che deve fare, si sforza, ha una volontà di ferro, però non ce la fa più.
0: Preghiamo per lui, il Signore sa come entrare nella sua
1: Prega,
0: vita.
1: prega tanto, prega tanto,
0: Amen.
1: pregate tanto per piacere,
0: Sì.
1: anche San Carlo Acutis, a cui mi rivolgo sempre.
0: Preghiamo.
1: Grazie.
0: Diciamo insieme un Padre nostro, va bene?
1: Padre nostro, Ave
0: Sì.
1: Maria e Gloria
0: Sì.
1: Patri.
0: Padre
1: Grazie.
0: nostro, che sei nei
1: Che stai nei
0: cieli,
1: cieli,
0: sia
1: sia
0: santificato
1: santificato il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome.
0: nome. Venga
1: Venga il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta la
1: la
0: tua
1: tua volontà,
0: volontà, come
1: in
0: in
1: cielo
0: cielo,
1: così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi il
0: oggi il
1: nostro
0: nostro pane
1: pane quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti
0: rimetti a
1: a
0: noi i
1: noi i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche
1: noi
0: noi li
1: rimettiamo ai
0: rimettiamo ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori,
0: debitori,
1: e
0: e
1: non
0: non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal male.
0: male. Amen.
1: Amen.
0: Ave
1: Ave
0: Maria,
1: Maria,
0: piena
1: piena
0: di
1: di
0: grazia, il
1: grazie,
0: Signore è
1: il
0: con te.
1: Signore è con te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: tra
0: le
1: le
0: donne
1: donne
0: e
1: e
0: benedetto
1: benedetto
0: il
1: il frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù. Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria, Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio, prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al
1: Al
0: Figlio
1: Figlio e allo
0: e allo
1: Spirito
0: Spirito
1: Santo,
0: Santo,
1: come
0: come
1: era
0: era
1: nel
0: nel
1: principio,
0: principio,
1: ora
0: ora e
1: e
0: sempre,
1: sempre,
0: secoli
1: secoli
0: dei
1: dei
0: secoli.
1: secoli.
0: Amen.
1: Amen.
0: Allora, buon pomeriggio, ci risentiamo, va bene?
1: Grazie, pregate tanto,
0: Preghiamo per
1: grazie,
0: Andrea, sì.
1: grazie, grazie.
0: Pace bene, pace bene. Può sembrare qualcosa un po' di non piacevole. I santi hanno saputo vivere la sofferenza come una ricchezza ed è una grazia. Dobbiamo chiedere anche questo al Signore, se non c'è la guarigione, ma la grazia di saper offrire, di saper soffrire ciò che stiamo vivendo. E mi ricordo quando ho letto La vita di Chiara Luce Badano e disse alla mamma: l'unica cosa che posso offrire a Gesù è la sofferenza. E dice: mamma, non ti preoccupare, che la mia sofferenza è come se io preparassi una valigia per il paradiso. Pronto, pace bene?
1: Pronto?
0: Pronto, pace bene, come ti chiami?
1: Mi chiamo Menossi Lorenzo e chiamo dalla provincia di Udine.
0: Pace bene, per chi vogliamo pregare?
1: Volevo pregare per mia sorella Laura, che ieri è salita in cielo.
0: Ah, mi dispiace, preghiamo per lei che possa gustare e vedere il volto del Signore. Preghiamo per Laura. Quanti anni aveva Laura? Mi senti? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, quanti anni aveva Laura?
1: 50.
0: 50, veramente mi dispiace. Affidiamola alla Mamma Immacolata perché la possa condurre da Gesù.
1: Pronto?
0: Sì, preghiamo insieme per
1: 50.
0: tua sorella. Eterno riposo, dona a lei, oh Signore, e splendi a lei la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Forse è caduta la linea. Pace bene e buon pomeriggio, preghiamo con tutto il cuore per tua sorella e preghiamo per tutti coloro che soffrono per la perdita di una persona cara, per un figlio, per la moglie, per il marito. E nella loro sofferenza io vedo com'è bello amare, com'è bello aver condiviso degli anni insieme, per aver vissuto tanti momenti insieme e la bellezza della famiglia, della relazione, dell'amicizia. Preghiamo per tutti questi nostri fratelli e sorelle che soffrono per la perdita di queste persone a loro care. Li affidiamo a Maria. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Pronto, pace bene?
2: Pronto, pace e bene.
0: Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Antonella e telefono da Palermo.
0: Ah, pace bene, Antonella, per chi vogliamo pregare?
2: Io vorrei pregare per mio figlio, per i miei figli veramente, la mia figlia sposata e mio figlio sposato da un annetto che è un bimbo di 3 mesi.
0: Ah, che bello.
2: Ho bisogno di tanta preghiera. Io sono una mamma che ha perso il marito con un tumore al cervello e quindi mi ritrovo con un carico addosso molto pesante. Però vi chiedo preghiera per i miei figli, specialmente il figlio maschio che ha problemi economici grossissimi dovuti alla sua attività. Oggi mi ha detto: mamma, io sto troppo male, non ce la faccio più, mamma, sto troppo male. E quindi io nonostante la mia preghiera misera, piccola, che rivolgo al Signore continuamente, dalla mattina alla sera, a San Giuseppe, a tutti i santi, a Carla Cutis. Io lo so che i tempi di Dio non sono i nostri e che i disegni di Dio non sono i nostri, e questo io lo vorrei fare capire a mio figlio, perché dico, se in questo momento tu stai attraversando questo momento terribile, sicuramente ci sarà qualcosa di grande che il Signore sta preparando per te. Ma lui mi dice, mamma, io ho un bambino, una moglie, come faccio se...

0: e a due bimbe, tutto
1: mi...
0: qua. Io volevo proprio affidare questi miei figli alla Vergine Santa e alle piaghe di Gesù e alle sue preghiere, sorella.
1: Certo, con tutto il cuore. Come si chiama tuo figlio?
0: Alberto.
1: Alberto, preghiamo con tutto il cuore per Alberto, per la moglie, per il suo bambino, perché possono vivere la bellezza della famiglia in modo sereno, perché effettivamente quando si hanno problemi economici cade un po' l'armonia, no? E preghiamo con tutto il cuore per tuo figlio. Diciamo insieme un Ave Maria, eh? Ave Maria.
0: Ave Maria, piena
1: Piena
0: di
1: di grazia,
0: grazia,
1: il
0: il
1: Signore è con
0: Signore è con
1: te.
0: te.
1: Tu
0: Tu
1: sei
0: sei
1: benedetta
0: benedetta
1: fra le
0: fra le
1: donne
0: donne
1: e
0: e
1: benedetto il
0: benedetto il
1: frutto del
0: frutto
1: tuo
0: del tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria, Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio, prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori, adesso
0: peccatori, adesso e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen. Maria, nostra Madre Regina, prega per noi. Maria
0: Prega per
1: Regina
0: noi.
1: della famiglia, prega per noi. E
0: Prega per noi.
1: preghiamo San Giuseppe, custode della famiglia, che possa...
0: Sto facendo il sacromanto, sto facendo il
1: Brava, continua a
0: sacromanto.
1: pregare San Giuseppe, preghiamo.
0: Va,
1: Gloria al Padre, al
0: va
1: Figlio, allo Spirito Santo, come era
0: com'era
1: nel
0: nel
1: principio,
0: principio,
1: ora e
0: ora e
1: sempre,
0: sempre, nei
1: nei
0: secoli
1: secoli
0: dei
1: dei
0: secoli.
1: secoli.
0: Amen.
1: Amen. San Giuseppe, prega per
0: Prega
1: noi.
0: per noi e provvedi.
1: Antonella, ci risentiamo così ci fai sapere notizie
0: Sì,
1: di Alberto, va bene? Noi
0: va bene, va
1: preghiamo per lui con
0: bene.
1: tutto il cuore, va bene?
0: Grazie, Dio la
1: Pace
0: benedica dal
1: bene.
0: profondo del mio cuore
1: Pace
0: e la
1: bene,
0: riempia dello
1: Antonella, pace
0: Spirito
1: bene, pace
0: Santo.
1: bene, pace bene. E preghiamo per tutti coloro che stanno in ricerca di un lavoro e effettivamente chi vive senza un lavoro si sente inutile, ha difficoltà per portare avanti dei progetti, per portare avanti la famiglia e affidiamoli veramente con tutto il cuore al Signore, al Padre Celeste, che ci ha promesso che non ci farà mancare mai il pane quotidiano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Pronto, pace bene?
0: Pronto, sono Vittoria.
1: Pace bene, Vittoria.
0: Pace bene a lei. Vorrei dire una preghiera a San Carlo Acutisi per un problema di mia nuora, per
1: Sì.
0: i miei figli, la mia famiglia e la pace nel mondo, la conversione di tutti i peccatori. Inizio.
1: Sì, cerchiamo
0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio.
1: rifugio, o Santa
0: Santa
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio,
1: non
0: non
1: disprezzare
0: disprezzare le
1: le
0: suppliche
1: suppliche
0: di
1: di
0: noi
1: noi
0: che
1: che
0: siamo
1: siamo
0: nella
1: nella prova
0: prova,
1: e
0: ma
1: liberaci
0: liberaci
1: da
0: da ogni
1: ogni
0: pericolo,
1: pericolo, o
0: o
1: Vergine
0: Vergine gloriosa
1: gloriosa
0: e
1: e
0: benedetta.
1: benedetta,
0: San Carlo Acutisi
1: prega
0: prega per noi.
1: per noi.
0: O Maria concepita senza peccato,
1: Fate
0: pregate
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: che
0: che
1: ricorriamo a
0: ricorriamo a voi. voi. Pace e bene a
1: Pace bene,
0: tutti.
1: Vittoria, alla prossima volta.
0: Grazie,
1: Pace bene, buon pomeriggio.
0: pace e bene.
1: Buon pomeriggio. Abbiamo appena concluso diciamo, i festeggiamenti per San Francesco. Adesso ci prepariamo alla grande festa del nostro amatissimo Carlo Acutis. E ci rivediamo fra qualche secondo perché facciamo una piccola pausa. A tra poco, eh? Pace e bene.

Ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Stavo guardando la goccia, no? E vuoi essere una piccola goccia d'amore? Questo ci ricorda un'espressione molto bella di Madre Teresa di Calcutta. Un giorno un giornalista gli ha chiesto: Madre, lei ha 70 anni, quando morirà? Il mondo sarà come prima? Che cosa è cambiato dopo tanta fatica? Madre Teresa risponde con un sorriso, con tanta gioia, con tanta serenità, e aggiunge: Vede, io non ho pensato di cambiare il mondo, ho cercato soltanto di essere una goccia di acqua pulita, nella quale potesse brillare l'amore di Dio. Le pare poco? Cerca di essere anche lei una piccola goccia pulita, così saremo in due. Poi Madre Teresa chiede al giornalista: Lei è sposato? Sì, madre, lo dica anche a sua moglie e così saremo in tre. Ha dei figli? Tre figli, rispose. E Madre Teresa gli disse: Lo dica anche ai suoi figli e così saremo insieme.

0: sei. E Madre Teresa ci esorta ad essere piccole gocce perché noi ci sentiamo piccoli, pensiamo che non siamo chiamati a fare cose grandi, a costruire grandi opere, a fare chissà che cosa, però ognuno di noi può essere questa goccia pulita, questa goccia limpida in cui traspare è l'amore del Signore. E piccole gocce attraverso gesti semplici, Papa Francesco diceva com'è bello se nella nostra relazione potessimo avere un linguaggio più delicato, non nel dire permesso, scusa, grazie. Già questo aiuterebbe a essere più sereni nel dialogo, più sereni nella condivisione. E quindi impegniamoci ad essere queste piccole gocce, è un nostro investimento per formare questo grande oceano dell'amore del Signore. E volevo iniziare poi con una preghiera del Salmo 15, questo nostro incontro di preghiera, perché vogliamo dire al Signore, tu sei la nostra parte di eredità, tu sei il nostro unico bene. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio carice, nelle tue mani è la mia vita. Com'è bello, il Signore è la mia parte di eredità e mio carice, nelle sue mani è la nostra vita. Pronto, pace e bene?
1: Vorrei fare una preghiera all'angelo custode.
0: Preghiamo l'angelo custode, angelo di Dio che sei il
1: Cristina
0: mio
1: custode,
0: custode, illumina, custodisci,
1: custodisci,
0: reggi, governa
1: governa
0: me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
1: prega gli angeli.
0: Viva gli angeli, nostri protettori e custodi, donateci da
1: Il 2
0: Dio.
1: ottobre, il festo degli angeli.
0: Sì. Allora, buon pomeriggio, pace bene, pace bene.
1: Io sono Bruno da Milano.
0: Sì, mi ricordo di te, ci sentiamo ogni tanto.
1: Sì,
0: Grazie
1: va bene.
0: per esserti uniti alla nostra preghiera, pace bene, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Vogliamo pregare per questi nostri fratelli che ci hanno scritto e che si affidano alla preghiera di Carlo e con tutto il cuore affidiamo questi nostri fratelli a Carlo e soprattutto per coloro che chiedono il dono di un lavoro, il dono della salute e anche il dono di vivere liberi dalle schiavitù, dall'alcol, dalla droga, dal sesso, dal gioco e da tutto ciò che ci turba, che non ci fa essere persone liberi e di vivere intensamente la bellezza della vita. Pronto, pace bene?
2: Pronto?
0: Pace bene, come ti chiami?
2: Antonella, da
0: Da dove chiami?
2: Pisticci.
0: Ah, pace bene, per chi vogliamo pregare?
2: Per mio figlio e mia madre.
0: Preghiamo per... Come si chiama tuo figlio e tua mamma?
2: Sta pronto?
0: Come si chiamano?
2: Allora, Giammaria che volate in cielo. E mamma sta male per il ginocchio, non riesce a camminare.
0: Ok.
2: E
0: Preghiamo
2: poi voglio
0: per...
2: pregare tanto per l'altro mio figlio che è rimasto.
0: Ok. Li affidiamo tutti alla Madonna, e tu sei mamma e la Madonna accarezza il tuo cuore, il tuo volto per tutto ciò che tu stai vivendo e per questo grande amore che hai per la famiglia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e
2: e
0: benedetto il
2: benedetto il
0: frutto del tuo
2: frutto del
0: seno,
2: tuo
0: Gesù.
2: seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Diciamo un salve Regina.
0: Certo, salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: È un eterno riposo.
0: Sì, eterno riposo.
2: Un riposo, Donna Giammaria mio Signore.
0: E splendi ad essi la luce perpetua.
2: Perpetuo, riposino in pace.
0: Amen.
2: È un angelo di Dio.
0: Sì, angelo di Dio, che sei il mio custode. Illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Grazie per essere stata con noi. Preghiamo.
2: Pregate tanto per mio figlio, per mamma che guarisca,
0: sì,
2: che Dio l'aiuti.
0: Sì, preghiamo per
2: e anche per Francesco.
0: Sì, va benissimo.
2: Grazie.
0: Pace bene, buon pomeriggio. Pace bene, buon pomeriggio. Vogliamo pregare per questi fratelli che ci hanno scritto, per Alessandro, per Alessia da Catania, per Anna, per Alessio da Palma, per Anna Isabel dalla Colombia, per Analia, per Andrea da Ferrara. Andrea scrive: prego di crescere nella fede. Preghiamo per la tua intenzione, Andrea, e per tutti coloro che fanno fatica nel cammino della fede. Il Signore possa attirarli a sé e dargli questo sollievo e questa bellezza di nutrire la loro fede. Pronto, pace e bene? Pronto?
3: Pace e bene, sono Angela da San Giovanni.
0: Ah, pace e bene.
3: E niente, è un momento un po' delicato della mia vita, perché aspetto il risultato un po' e sono un po' in ansia.
0: Hai ragione.
3: E mi affido alla Madonnina, lo Spirito Santo e tutti gli ascoltatori che in questo momento stanno ascoltando Maria Visione, di pregare per me.
0: Sì, preghiamo con tutto il cuore per te, va bene, poi
3: sì,
0: ci fai sapere. Poi ci telefonerai per farci sapere come,
3: uniti nella preghiera,
0: come sono andati questi risultati. Preghiamo un Padre nostro, perché il Padre possa abbracciarti in questo momento un po' doloroso della tua vita. Padre nostro.
3: È un momento molto delicato.
0: Sì, preghiamo.
3: Allora sono un po' preoccupata.
0: Hai ragione, sì.
3: E vi volevo affidare pure a Carlo Cutis,
0: sì,
3: che lo prego sempre, sempre vicino a me.
0: Preghiamo per te, per questa tua intenzione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen.
0: Diciamo anche un'Ave Maria, la Madonna possa darti forza e consolazione.
3: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per
3: prega
0: noi.
3: Per noi.
0: Va bene, ci risentiamo allora.
3: Un abbraccio forte e grazie di tutto.
0: Buon pomeriggio. Va bene, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Preghiamo per Andrea Magni da Bergamo. E Andrea scrive: Carlo, dammi la speranza, grazie. E noi preghiamo per te, Andrea, e per tutti coloro che vivono questo buio e hanno bisogno di ravvivare la loro speranza, di vedere questa luce che li faccia incontrare e le giuste persone anche li faccia incontrare l'amore del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Pronto, pace bene?
3: Pace bene, sono Concetta.
0: Pace bene, Concetta, bentornata tra noi.
3: Grazie, grazie. Io voglio pregare oggi per sempre. Voglio pregare per la guarigione, per la volontà di Dio, alla fragile salute dei miei nipotini e per me stessa, per la pace nelle nostre famiglie, tutte le famiglie del mondo, e per stancarla tutti.
0: Concetta, mi senti? Non si sente tanto bene. Comunque preghiamo perché tu ami pregare il Padre Ave Gloria, e preghiamo per queste tue intenzioni. E unisciti a noi, non riusciamo a sentire bene la tua voce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno riposo, dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
3: L'angelo di Dio che rimane che sì, le possa illuminare anche nella scuola quando quelle che hanno più difficoltà, e la protezione di quelle più piccole e di tutti i ragazzi del mondo.
0: Sì, va benissimo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodiscimi, reggi, governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
3: Amen. Grazie.
0: Pace bene, buon pomeriggio, buon pomeriggio.
3: E continuo a pregare per la mia famiglia che abbiamo tanto di bisogno.
0: Sì,
3: grazie.
0: Con tutto il cuore. Pace bene, Concetta. Grazie. Buon pomeriggio, pace
3: buon
0: bene.
3: Pomeriggio,
0: pace bene, pace bene. Preghiamo per Angelica da Bondino, che chiede la nostra preghiera per i suoi bambini, e per Anna Giacco, la fratta minore, per Annalisa, per Antonella da Bologna, per Antonella da Formigine, per Antonia da Baezza. E preghiamo per questi nostri fratelli che si affidano alla nostra preghiera. Pronto, pace bene?
4: Buonasera. Sono la signora Angela, provincia di Napoli, a Fragola.
0: Ah, sì, sì, ci siamo sentite anche l'altra volta.
4: Tempo fa.
0: Sì.
4: Volevo parlare con suora Anna Maria.
0: Sono io. Per chi vogliamo pregare?
4: Una preghiera per la mia salute,
0: sì.
4: Angela, e poi per mio marito Giuseppe,
0: sì.
4: Per la salute. E poi il 20 di ottobre alla mattina devo fare il controllo all'ospedale che sono stato operato all'orecchio destro, devo fare il controllo il 20 di ottobre, il 20 di ottobre alle ore 9:30.
0: Sì, preghiamo per la tua salute e anche per tuo marito, va bene?
4: E anche una preghiera per i miei genitori defunti, Anna, Antonio, mio papà e mia suocera Fatima.
0: Ok, va bene. Allora, diciamo insieme una salve Regina, che abbraccia tutta la tua
4: Regina,
0: famiglia.
4: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esso.
4: A te, suo figlio di Eve.
0: A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente, o pia, dolce Vergine Maria. E preghiamo un eterno
4: riposo. Una preghiera sulla tomba anche per Carlo... Carlo Agudis,
0: sì.
4: Per la mia salute, per tutta la famiglia,
0: sì,
4: Zappi,
0: va...
4: e per
0: sì.
4: Mio marito Giuseppe, per la famiglia sua.
0: Va bene, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito,
4: Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre,
4: nei secoli dei secoli.
0: Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Allora, ci risentiamo, Angela, va bene?
4: Sì, grazie.
0: Pace bene, pace bene.
4: Pace bene.
0: Preghiamo per Antonina da Palermo, per Antonio da Bari, per Antonio dalla Spagna, per Antonio da Cozzolino, per Aquilano da Foggia, per Aurora. E affidiamo questi nostri fratelli alla nostra Mamma Immacolata. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vedo che è finito il nostro momento di preghiera, si è concluso. Io volevo concluderlo con un'espressione molto bella di Francesco. Tu sei la nostra speranza, Signore, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso, Salvatore. E Francesco, preghi per noi e vi abbracciamo nella preghiera. Grazie per essere stati con noi. Ci risentiamo alla prossima volta. Grazie e buon pomeriggio. E saluti anche da tutta l'equipe di Maria Vision, che sono veramente lavorano tanto con gioia per donarci questi momenti di condivisione insieme. Pace e bene, buon pomeriggio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Doniamo un bel mazzo di rose a Maria Santissima. Questo 7 ottobre celebriamo insieme la festa della Madonna del Santo Rosario. Unisciti a noi per recitare in diretta tutti i misteri del Santo Rosario, gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi, insieme a Suor Anna Maria e alle sue consorelle. Chiama e prega con noi. Offriamo questa preghiera comunitaria per il dono della pace. 7 ottobre, ore 16:30, in diretta su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre.

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

prendete e mangiate. Questo è

sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti, carissimi. Benvenuti, benvenuti in questo momento in cui ci troviamo davanti a Gesù, vivo e vero, presente nell'Eucaristia. E noi siamo qui, davanti a te. Eccoci, Signore Gesù. Siamo qui per adorarti, per ringraziarti, per lodarti, per benedirti, per manifestarti tutto il nostro amore. Ti adoro, mio Signore e mio Dio. Ti adoro presente nel Santissimo Sacramento. Ti adoro vivo e vero, realmente presente in mezzo a noi. Ti lodo, mio Signore, ti amo, ti ringrazio per la tua misericordia, per la tua onnipotenza, per il tuo infinito amore che non viene mai meno. Ti ringrazio, Signore Gesù, perché anche quando ci allontaniamo, tu continui a cercarci, tu continui a starci dietro. La tua presenza è sempre accanto alla nostra. Ti ringrazio per il dono della vita. Ti ringrazio per ogni giorno che ci concedi qui, su questa terra. Ti ringrazio per le persone che hai posto accanto a noi. Ti ringrazio per le gioie che ci hai donato. Ti ringrazio per... anche per le prove che ci doni ogni giorno, perché attraverso di esse ci insegni ad affidarci maggiormente a te. Ci insegni che senza di te noi non possiamo fare niente, ma con te noi possiamo fare tutto. Grazie, Signore Gesù, per tutte le volte che ci hai sostenuto, anche quando pensavamo di non farcela. Grazie per tutte le porte, per tutte le possibilità che ci hai dato, che ci hai fatto incontrare. Ti ringraziamo anche per quelle strade invece che ci hai chiuso, ci hai sbarrato per proteggerci, perché non era una strada giusta per noi. Ti ringrazio, Signore Gesù, anche per quei momenti nei quali non abbiamo compreso a fondo il tuo disegno. Attraverso questi momenti noi abbiamo imparato a fidarci di te. Oggi, Signore Gesù, vogliamo stare con te, vogliamo stare davanti alla tua presenza. Non vogliamo chiederti tante cose, vogliamo fermarci, ascoltarti e soprattutto lasciarci guardare da te. Oggi nel Vangelo ci conduci nella casa di Marta e Maria a Betania. Ci mostri una Marta affaccendata, preoccupata, presa da tante cose. Invece Maria sta ai tuoi piedi e ascolta, ascolta la tua parola. E tu dici alla fine di questo Vangelo: Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Signore Gesù, quante volte noi siamo come Marta? Quante volte, Signore, corriamo, ci preoccupiamo, ci pensiamo a tante cose, a tante preoccupazioni che dobbiamo fare, questa cosa, quell'altra cosa, il lavoro, la famiglia, la burocrazia, le cose da fare. Pensiamo a quello che manca, pensiamo a quello che non va, pensiamo alle tante cose che vorremmo cambiare,
E mentre pensiamo, mentre ci affatichiamo in tutte queste cose, corriamo il rischio di dimenticarci l'unica cosa veramente importante, l'unica cosa veramente che conta, che sei tu, oh mio Signore, stare con te. Oggi davanti a te voglio scegliere questa parte e voglio farlo anche a nome di tutti i fratelli e delle sorelle che non possono farlo in questo momento. Vogliamo sederci ai tuoi piedi, Signore Gesù. Vogliamo un cuore semplice, desideriamo un cuore semplice come quello di Maria. E vogliamo scegliere te, Signore Gesù. Ti prego, parla, parla ai nostri cuori, anche nel silenzio, anche nella tempesta. Parla nei nostri cuori, Padre. Insegnaci ad ascoltare la tua voce, soprattutto prima di ascoltare le nostre paure, perché ascoltiamo te, prima di cercare la nostra volontà, insegnaci a cercare la tua, prima di voler comprendere pienamente la tua volontà, insegnaci a fidarci semplicemente di te. Liberaci Gesù, liberaci da quell'agitazione che ci ruba la pace, da tutte quelle preoccupazioni che occupano il nostro cuore. Liberaci da quel bisogno assoluto, sfrenato di volere a tutti i costi tutto sotto controllo. Rendi il nostro cuore una casa accogliente, una casa capace di ospitare te, di ospitare la tua presenza, di ospitare il tuo amore, di ospitare la tua luce. Davanti a te vogliamo deporre le nostre fatiche, oh Padre, vogliamo deporre le nostre ferite, le nostre domande, le nostre illusioni. Ti affidiamo, Signore Gesù, le persone che amiamo, ti affidiamo tutto quello che portiamo nel cuore. Prenditi cura tu tutto quello che noi non riusciamo a risolvere. Agisci tu, Signore Gesù. Tu sei la via, verità e vita. Tu sei tutto per noi. Tu sei la nostra pace. Tu sei la nostra gioia. Tu sei il nostro amore. Tu sei il nostro Padre. Ti riconosciamo come il Signore della vita. Quando siamo stanchi, Signore Gesù, sostienici. Quando abbiamo paura, rassicuraci. Quando siamo confusi, guidaci. Quando siamo feriti, guariscici. Quando ci sentiamo soli, ricordati che tu sei con noi. E soprattutto, Signore Gesù, non permettere che le tante cose da fare, le tante fatiche da fare, che per carità molte sono giuste, sono essenziali, ma non permettere a tutte queste cose che ci facciano dimenticare di te. Allora c'è un cuore puro come quello di Maria, un cuore capace di fermarsi, di ascoltare, di adorare, di lodare, di contemplare e di custodire la tua parola. Madonna, c'è anche un cuore come quello di Marta, che ha aperto le porte di casa sua e ti ha ospitato e nonostante tutto si affaccendava per te, per prepararti forse il miglior pranzo, le migliori cose, per farti trovare una casa pulita, linda, sistemata. Ecco, ma in tutto questo, ecco, aiutaci a non mettere mai la tua parola in secondo piano. Tu sei con noi, Signore Gesù, tu sei sempre con noi e rimani sempre con noi nell'Eucaristia, rimani sempre con noi, accanto a noi, nel nostro cuore. E noi ti ringraziamo, Signore Gesù. Vogliamo scegliere te, perché tu sei la parte migliore. Tu sei tutto per noi. Tu sei via, verità e vita. Tu sei amore, tu sei gioia, tu sei pace. Grazie, Signore Gesù.
fondi il tuo spirito su di noi, affinché ci guidi, ci aiuti, ci sorregga e ci suggerisca passo dopo passo quella via che ci porta a scegliere te ogni giorno, ogni mattina, ogni pomeriggio, sempre. Grazie Signore Gesù, a te rendiamo lode e gloria. Grazie, infinitamente grazie. Adesso carissimi, continuiamo il nostro momento di adorazione attraverso l'ascolto di un canto.

Signore Gesù, eccoci qui, davanti a te, davanti alla tua luce. In questo momento il nostro cuore è davanti al tuo cuore. In questo momento sentiamo la tua presenza. In questo momento la tua luce ci avvolge, ci riscalda, ci abbraccia, ci coccola. E noi sentiamo questo bisogno di restare davanti a te, di fermarci e di farti compagnia. Vogliamo chiederti perdono. Vogliamo chiederti perdono per tutte le nostre mancanze. Davanti a te ci riconosciamo.

volte ti abbiamo anche maltrattato attraverso il nostro fratello, o non ti abbiamo amato a sufficienza. Tante volte ci siamo dimenticati di quelle parole. Tutto ciò che avete fatto a uno solo di questi piccoli lo avete fatto a me. Lo avete fatto a me. Tante volte lo abbiamo completamente dimenticato. E ti chiediamo perdono, Signore Gesù, di tutto questo. Ti chiediamo perdono. Scusami, scusaci, Signore. Ora siamo qui davanti a te perché sappiamo che la tua misericordia è infinita, il tuo amore è immenso per noi. E allora vogliamo essere abbracciati, desideriamo essere abbracciati da questa tua misericordia che abbraccia e che cancella tutti i mali, tutti i peccati e che ristabilisce l'amore. Eccoci, Signore Gesù, ti consegniamo un cuore nostro, ti preghiamo di svuotarlo da tutti quei pesi, da tutti quei peccati e di ripulirlo da tutte quelle sporcizie, quelle cose che non vanno. Sana ogni ferita, ristabilisci l'amore e ridonaci un cuore nuovo, un cuore di carne, un cuore autentico, un cuore capace di amare, un cuore capace di accogliere, un cuore capace di ospitare, un cuore capace di ascoltare. Signore Gesù, quante volte e soprattutto quante mani in questo momento si alzano verso di te per chiederti aiuto, per un bisogno, per una necessità, per chiederti una grazia. Davanti a te vogliamo affidarti ora tutti i nostri propositi, vogliamo affidarti tutto quello che il nostro cuore desidera, vogliamo affidarti le nostre vite. In questo silenzio vogliamo spogliarci di ogni rumore, di ogni distrazione, affinché possiamo ascoltare solo te, la tua voce che ci sussurra ancora una volta: non temere, sono io, non temere, sono con te. Signore Gesù, cuore trafitto, cuore ardente, cuore che brucia, vogliamo affidarti tutte quelle intenzioni che portiamo nel cuore affinché il tuo amore possa trasformarlo in fonte di grazia, affinché da una ferita possa diventare una feritoia, dove c'è dolore possa essere trasformato in un punto in cui far passare la tua luce e quindi il tuo amore e la tua presenza. Ti affidiamo tutte quelle intenzioni che ci sono state segnalate, tutte quelle che sono arrivate qui nei canali di Maria Elisa, attraverso WhatsApp, attraverso Facebook. Ma ti affidiamo anche tutte quelle che sono nel cuore di ciascuno di noi, che magari non sono partite attraverso un messaggio, ma restano lì, ma hanno ugualmente bisogno, hanno ugualmente necessità di sentire il tuo amore. Ti affidiamo Antonella dalla provincia di Roma che scrive per la figlia Silvia, chiede preghiere per la sua conversione, per la sua salute, una ragazza che vive in Sicilia, in provincia di Trapani. E poi Marcellina della provincia di Roma affida anche la figlia, la Madonna, affida la famiglia, la Madonna delle Lacrime, chiede preghiere anche per la madre che si chiama Anna, per la sua salute. E poi infine chiede anche una preghiera per lei e anche una preghiera per tutti noi. Giuseppina da Teramo chiede preghiere per i figli Marco, Luca, affinché il Signore illumini i loro cuori. Patrizia da Prato chiede preghiere per lei, per il figlio Alessandro, per il lavoro, per la salute, per i defunti, per Maria Vision e per Papa Leone. Paola da Cerveteri, provincia di Bergamo, chiede una preghiera per la salute di Vittorio, Vanessa, Simona, Maria, Marisa, Massimo, Melissa, che tu possa benedirli sempre, Signore Gesù. Eli dalla provincia di Treviso chiede una preghiera per il figlio affinché trovi lavoro.

Rosa dalla Sicilia a chi deve preghiere per Rocco, Trovatore e Kevin. Vi chiedono preghiere per la famiglia, ecco, di Lucia da Messina, chiede preghiere per la sua famiglia. Redenta da Perugia chiede preghiere per il nipote Emanuele. Miriam da Palermo chiede aiuto e preghiera per Antonio affinché riacquisti fede e si affidi al Signore. Andrea d'Albano Laziale chiede una preghiera a Maria per l'intercessione di Maria Santissima per la sua famiglia. E Luigi Danola chiede una preghiera per la sua guarigione. Rosanna da Palermo chiede preghiere per la famiglia, per la salute, per i problemi economici, per le sue attività lavorative e piani debiti. Ti chiede aiuto, Signore Gesù, affinché la tua divina provvidenza possa liberarla da tutto questo e trovare finalmente un po' di pace, un po' di miglioria anche nel lavoro. Antonella dalla provincia di Reggio Calabria chiede una preghiera per il figlio affinché possa guarire dalla sua malattia. Grazia da Palermo chiede preghiere per la sua guarigione e liberazione da tutti i mali e per la sua famiglia. Filomena chiede una preghiera per la conversione familiare. Sebastiano della provincia di Messina, preghiere per Maria Grazia che ne ha tanto bisogno. Lucio da Modena chiede una preghiera per lui. Grazia Enza chiede preghiere per lei per superare la fine di un rapporto di buon vicinato con un ragazzo. Nunzia da Torre del Greco chiede una preghiera per la famiglia, che mi stanno succedendo un po' di situazioni spiacevoli. Chiede preghiera anche per il marito Federico, che possa convertirsi e trovare lavoro, per la figlia Palmina, che il Signore l'accompagni, la guidi, la protegga sempre e ogni suo passo. Infine una preghiera per lei, per il suo lavoro, e ringrazia. Evita Maria dalla provincia di Salerno chiede una preghiera per lei, per Giuseppe. E ancora preghiamo, vogliamo pregare per i tanti fratelli e tante sorelle che si affidano a noi. Preghiamo oggi per tutte le sorelle, tutti i fratelli del gruppo, degli Apostoli dell'Ascolto. Preghiamo per Anna, per Francesca, per Marco. Preghiamo per Massimo, per un ragazzo down che è caduto e dovrà subire l'intervento, si trova a Palermo, per Gianfranco, malato oncologico, per Mariella, per il piccolo Edoardo e ancora per la mamma di Silvia. Continuiamo a pregare per le luci, ecco, della Sicilia, chiede preghiere per la zia Angela affinché sia tranquilla, chiede preghiere per noi Maria Elisa, per Papa Leone, per la pace in tutto il mondo, per la pace nelle famiglie. Elisabetta della Sardegna chiede preghiere per tutte le intenzioni che porta nel cuore. Maria da Ciampino chiede l'intercessione di San Carlo Acutis e affida a Chiara, Mattia, Ciro, Gigliola e tutte le persone ammalate. Affida ancora a Gina, Giovanni, Claudio, Tonino e Melania. Luciana da Roma chiede preghiere per Luigi, per Antonella. E ancora preghiere per un giovane papà che si chiama Alex, che è stato operato, sta facendo la chimio. Si chiedono preghiere anche per un giovane Thomas, anche lui è un malato oncologico. Si chiedono preghiere per una persona che domani inizierà un corso per il ministro della Consolazione. E ancora preghiere per Giusy, Thomas, Alex e i tanti fratelli del Veneto che ci chiedono preghiere. Finiamo la tua infinita misericordia, Signore Gesù, tutti questi nostri fratelli, tutte le nostre sorelle, finiamo la tua misericordia, tutte le anime del purgatorio, finché possano essere liberate e finalmente risplendere della luce del tuo volto. Finiamo, Signore Gesù, tutti i giovani, tutti i ragazzi, perché possano crescere
in una vita sana, in una società sana, e che possano lasciare le vie dell'empie, le vie empie. Preghiamo per le missioni, per i missionari, siamo nel mese delle missioni. E preghiamo per la pace nel mondo, per la pace in ogni famiglia e nel cuore di ognuno di noi. Abbiamo tanto bisogno di pace, Signore Gesù, tanto, tanto, tanto. Ma non possiamo chiedere pace nel mondo se prima non chiediamo pace nei nostri cuori, pace nelle nostre famiglie. E solo allora la pace nel mondo sarà normale, sarà automatica. Donaci la pace, Signore Gesù. Che la tua pace scenda come un fiume e ci travolga tutti, tutti, tutti. Ti affido, Signore Gesù, ancora tutte le persone ammalate, tutte le persone sole, tutte le persone abbandonate, perché possano trovare consolazione, speranza, pace, amore, carità, possano trovare sempre un fratello, una sorella, pronti ad ospitarli, proprio come Marta e Maria hanno ospitato te. Possano trovare dei fratelli pronti a custodirti, a dargli una carezza, a dargli uno sguardo e a farli sentire amati. Il tuo amore possa risuonare forte nei cuori di tutti, nei cuori di ognuno di noi, e possa la tua pace essere veramente vera, viva, autentica e concreta nella vita di ciascuno di noi. Ti ringraziamo, Signore Gesù, ti ringraziamo perché sappiamo che il tuo amore è grande, la tua misericordia è grande, e ci ascolti in questo momento, ci ascolti e già ci stai donando le tue grazie dal cielo. Stare nella tua presenza è già una grazia immensa, un dono grande. Nella tua presenza già sentiamo la pace, viviamo la pace. Nella tua presenza la tua luce ci avvolge, ci fa stare bene. Nella tua presenza scomparisce, va via ogni cosa, ogni malanno, ogni problema. Tutto si dissolve. Resta con noi, Signore Gesù, resta con noi perché si fa sera. Resta con noi, Signore Gesù, perché le tenebre vogliono avvolgerci, vogliono avvolgere il nostro cuore, ma tu illuminale, spazzale via. Stendi la tua mano piegata, la tua mano ferita, da quei chiodi che noi stessi con il nostro peccato ti abbiamo piantato, e guarisci, risolleva, rialza, conforta, consola, abbraccia, accarezza, accompagna, guida, rassicura, dona speranza, dona luce, dona pace. Questo momento, Signore Gesù, questo tempo di adorazione, tutto quello che noi cerchiamo, tutto quello che noi chiediamo, tutto quello che desideriamo è vivere la tua presenza e trovarti, fermarci ai tuoi piedi e ascoltarti proprio come Maria. Diciamo ancora grazie, Signore Gesù, grazie amore infinito, grazie Padre buono, grazie Padre ricco di misericordia. Grazie, infinitamente grazie per tutto. Ecco, Signore Gesù, siamo quasi giunti alla fine di questo momento, carissimi. E vogliamo portarci nel cuore il dono che oggi Gesù ci sta facendo con la sua presenza. Vogliamo portarci nel cuore questa pace, quest'amore, questa gioia, e che possa accompagnarci
durante tutte, per tutto il resto della giornata. Allora vogliamo fermarci ancora la sua presenza, insieme lodare ancora una volta il Signore e proclamare: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. E per tutte le intenzioni che ci sono state affidate, per tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, per tutte quelle intenzioni che non sono state dette, che non sono state espresse o che magari sono state dimenticate, ma che ancora c'è bisogno di preghiera, affidiamole ancora una volta al Signore e preghiamo insieme con le stesse parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Carissimi, ti ringrazio per aver pregato con me in questo momento di adorazione, e vi esorto come sempre ad effondere a tutti questa gioia, questa pace, a fare da riflesso alla luce del Signore, perché tutto quello che doniamo e che viene da Dio non verrà mai meno, anzi si moltiplicherà nel nostro cuore. Grazie ancora una volta a tutti voi, grazie allo staff di Maria Luisa per aver permesso questa diretta, che affidiamo in modo specialissimo a Gesù, e grazie a te, Signore Gesù, per la tua presenza, per il tuo amore e per tutto quello che compi nella nostra vita. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria, di San Francesco e di tutti i santi, possa il Signore volgere il suo sguardo su ognuno di noi, sui nostri cari, sui nostri cuori, e donarci la sua santa benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E adesso in conclusione ascoltiamo un canto di adorazione. Pace e bene a tutti, e sia lodato Gesù Cristo, oggi e sempre sia lodato.

Con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. È questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

sono venuta qui a Medjugorje perché la Madonna mi ha chiamato quando sono nata. Infatti mi chiamo Maria Pia per la Madonna di Medjugorje e per il Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Dopo questa giornata del perdono, secondo me il perdono è molto importante perché siamo fatti di carne e tutte le persone possono sbagliare, però è importante anche perdonare, come Dio ha fatto con noi e anche Gesù. Il Festival dei Giovani è molto importante perché è un'esperienza piena di gioia e molto, comprende tutti i continenti del mondo, tutti i paesi. È molto bella e la rivivrei altre 1000 volte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Doniamo un bel mazzo di rose a Maria Santissima. Questo 7 ottobre celebriamo insieme la festa della Madonna del Santo Rosario. Unisciti a noi per recitare in diretta tutti i misteri del Santo Rosario, gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi, insieme a Suor Anna Maria e alle sue consorelle. Chiama e prega con noi. Offriamo questa preghiera comunitaria per il dono della pace. 7 ottobre, ore 16:30, in diretta su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori. Qui nella presenza di Dio, chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio, che per la grazia dello Spirito Santo infondi nei cuori dei fedeli i doni della carità, umilmente ti preghiamo per i nostri parenti ed amici, concedi loro la salute dell'anima e del corpo, perché ti amino con tutte le forze e compiano con tutto il cuore ciò che ti è gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla lettera di San Paolo, Apostolo ai Galati. Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali.

0: accanito come ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo, perché lo annunciasse in mezzo alla gente, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevo soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava ora va annunziando la fede che un tempo voleva distruggere. E glorificavano Dio per causa mio. Parola di Dio.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
2: Guidami, Signore, per una via di eternità.
1: Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie.
2: Guidami, Signore.
1: Sei Tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io Ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda.
2: Guidami, Signore.
1: Meravigliose sono le Tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non Ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra.
2: Guidami.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, alla quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose,

0: ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore.
1: Gloria.

Noi abbiamo sette sacramenti, e sono tutti che concernono il corpo. L'acqua, per lavarsi il battesimo, pane e vino per l'Eucaristia che si mangia, l'olio che si unge il corpo, cosa ancora c'è? C'è vari, ma comunque anche i matrimoni, il sesso, la relazione sessuale, intimo, è il fondamento del matrimonio. Cioè il corpo è ciò che si fa con il corpo, come si nutre il corpo, come si lava il corpo. Questi sono diventati sacramenti. L'avvento di Dio nel mondo. E se guardiamo bene, l'acqua si apre il rubinetto, è quello. Il pane, il vino, è proprio quello, non è qualcosa di speciale. Allora, se il Signore è capace di scegliere queste cose, cose ordinarie, perché se ne accorge, queste, uso questi, significa che tante altre cose ordinarie sono ugualmente importanti. Adesso la messa che stiamo celebrando, non so se era fratello Gabriele o sorella Clea Marie, ma qualcuno ha dovuto preparare l'altare, la tovaglia, i candeli, e cose ordinarissime sono il fondamento di una liturgia. E dico questo perché l'ordinarietà e le cose del mondo sono le cose che Dio vive con noi, è la realtà nel quale Dio si inserisce. E qui abbiamo Marta e Maria, amici del Signore, lui va a casa loro, si siede e mangia e sta con i suoi amici e Marta serve, Maria sta ascoltando, bellissima, è un avvenimento di Dio. E cos'è che guasto questo? Non è che Marta serve, doveva essere seduta anche lei, perché quei servizi erano il suo modo di amare il Signore, il suo modo di accoglierlo, e bisognava tutto questo. Anche Maria, il suo modo di accoglierlo era essere ammirato dalle parole che escono dalle sue bocche. Cos'è che guasta questa meravigliosa ordinarietà? Sono i pensieri di Marta che guarda la sua sorella e dice: ma com'è? Questa qui non fa niente. È quello risentimento contro di lei. È tanto che è risentita che comincia a criticare anche il Signore. Perché non hai detto già qualcosa a lei? Ciò che guasta non è la realtà che si sta vivendo o le cose così ordinarie che si può fare con le mani, lavare le mani, spargere Nutella sotto il pane. Sono cose ordinarie che possono essere avvenimenti con Dio, ma il risentimento, il pensiero negativo, guasta la bellezza. E così con quest'omelia sto invitandovi di curare come pensate alla vostra realtà e le cose che fate. Potete aggiungere una realtà, le cose, renderle un sacramento, un avvenimento di Dio per la vostra intenzionalità. E la potete guastare benissimo, le cose più sublimi, con la vostra intenzionalità. Il vostro risentimento. Quanto è importante purificare interiormente quel luogo di paura, di giudizio negativo che portiamo dentro. È la sfida della nostra vita, liberarcene. Tra poco ci sarà la preghiera dell'offertorio. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, ecco il pane che ti offriamo, il pane. Frutto della terra e del lavoro dell'uomo, diventerà per noi cibo di vita eterna. Cioè questo frutto della terra, questo nostro lavoro diventa qualcosa di meraviglioso. La stessa diremo del vino, ma in un modo analogo la stessa si può dire di ogni cosa che stiamo per fare. È frutto della terra, è il nostro lavoro, ma potrebbe diventare un'espressione di te.
se io ci sto. I said that we have seven sacraments, and effectively they all concern the human body. Water to wash ourselves, bread and wine that we eat and that we drink, the sexual relationship, intimate relationship between man and woman becomes marriage. You know, the sacraments are just so ordinarily human and physical, yet they become the sacrament, the power of God in the world. And so if these common objects in normal everyday life can become the powerful relationship of God to the world, how many other things could be God's presence? Well, effectively, everything could be God's presence. Everything. Here we have in the Gospel Martha who's receiving Jesus as she should. And Jesus has come to their house, her house, to sit down, have a meal, and be with his friends. Easy as. And there she is, working for him, serving him. Mary's there too, enraptured by his words. It's a beautiful scene. And what ruins that scene isn't anything that Martha's doing. It's the way she's thinking. She's looking at the sister and saying, what? She's doing nothing. And then the resentment takes hold of her. And then she starts to criticize the Lord. Why aren't you telling her something? So what's ruining the reality isn't the reality itself, isn't the ordinariness. It's the intention of resentment. And that fear of I don't know what. But that's what ruins the beauty of reality. And that's why our big challenge in life is to purify ourselves from the fear and resentment and that gaze of criticism, which is so easy. I'm full of it every day, and I realize it. It ruins the day. It's not the other people that ruin my day. It's the way I think that ruins my day. Now, later on in short time, we'll have the offertory prayer where I say, blessed are you, Lord, God of all creation, for through your goodness we have this bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. Fruit of the earth, very practical. Work of human hands, very practical. It will become for us the bread of life. You know, the ordinary and our work becomes eternal life. Now that's the sacrament of the Eucharist. And we say the same of the wine. But we can say almost, of everything we're doing, the fruit of the earth and my human work, my hands, can become eternal life. And that's the intentionality that we give to our being, our doing, and our living.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
1: la risurrezione della carne e la vita eterna.
0: Padre buono, che tuo Spirito Santo scende non solo sul pane, sul suo vino, ma su ognuno di noi, su questo giorno, sulle nostre attività, le nostre relazioni, che tutto sia trasformato nella vita di Gesù, che Lui possa vivere la nostra vita insieme a noi, Padre buono. E così prego per pace nel mondo, che lo Spirito Santo trasformi anche il nostro Papa Leone e che la Chiesa sia testimone della tua pace. Ti presento, Padre buono, la sofferenza dell'umanità, che anche questo tu possa trasformare e trasformarci in te. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Sii misericordioso, Signore, con i nostri parenti ed amici, per i quali ti offriamo il sacrificio di lode per questi santi misteri. Ottengono la grazia della benedizione celeste e raggiungono la gloria dell'eterna beatitudine. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo. Padre di misericordia, Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo, ti benediciamo e unite agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: eyes.
1: Veramente santo sei tu, e degno di gloria Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, con tutti i Vescovi, Presbiteri e i Diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi, perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole ed opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore. Sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento, la tua Chiesa sia testimonianza viva di verità, di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili al godere la luce del tuo volto, e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te. E in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. Tuo nome, venga tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Peace to you.
2: Peace.
1: Peace to you.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto parole ed io sarò salvato.

so creepy.

0: parenti ed amici, il perdono dei peccati, una vita serena e la tua continua protezione, perché insieme a noi possano servirti con un cuor solo e giungere lieti alla contemplazione del tuo volto, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Preghiamo.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siate addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari fratelli e sorelle, questa Santa Eucaristia offriamola per l'anima del nostro fratello Liborio, per tutti i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per le anime dimenticate, per i bambini mai nati. Offriamola per la salute di Rosalia, che è qui il suo marito pregando ogni giorno per Rosalia, quindi preghiamo per la sua salute fisica e spirituale. Preghiamo per la salute di Michele, di Ignazio. Offriamo la Santa Eucaristia per i bambini malati e per i ricercatori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che esaudisce le preghiere del tuo popolo, oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per Cristo nostro Signore.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere, e glorificavano Dio per causa mia. Parola di Dio.
2: Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Guidami, Signore, per una via di eternità. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Guidami, Signore, per una via di eternità. Meravigliose sono le tue opere. le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Guidami, Signore, per una via di eternità.
3: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, gloria al Signore. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, gloria al Signore. Gloria al Signore, alleluia, gloria al Signore, alleluia, gloria al Signore, alleluia, gloria al Signore.
2: Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Alleluia, alleluia,
3: alleluia, gloria al Signore. Alleluia, alleluia, alleluia, gloria al Signore. Gloria al Signore, alleluia, gloria al Signore. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia, gloria al Signore.
0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che la mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni, ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non sarà tolta». Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la liturgia di questo martedì è interessante perché la prima lettura sta parlando di questo uomo che tutti noi conosciamo, Pablo. E mentre pensavo ieri a questo uomo, pensavo a noi che siamo preoccupati per la conversione della nostra famiglia. Quanti di noi non siamo preoccupati perché i miei figli non frequentano la chiesa, il mio marito non frequenta, mia moglie non frequenta? Quanti di noi? Però la conversione arriva nel momento giusto. Tutto è un progetto di Dio. Questo uomo, quando pensava Paolo passare di perseguitare a essere perseguitati? Lui aveva già un compito. Il suo compito era perseguitare i cristiani, fino a quando è arrivato il momento in cui il Signore si è manifestato nella sua vita. Lui ha conosciuto il vero Dio e poi ha iniziato anche un'altra sofferenza, perché non è stato per lui facile. Tutti lo conoscevano e sì, come mai tu oggi mi stai parlando di amore e misericordia quando fino a ieri tu avevi una spada in mano perseguitando tutti i cristiani? Non è stato facile per lui, neanche per noi. Sicuramente è facile vedere i nostri figli, i nostri familiari, i nostri amici lontani dalla Chiesa, però il frutto arriva a un punto in cui è maturo. E quindi noi dobbiamo soltanto pregare, pregare perché tutto arriva nel momento giusto. Noi in questo momento possiamo dire ai nostri figli, a mio marito, a mia moglie, a tutti questi amici che abbiamo: andiamo in chiesa perché la chiesa è questo e quest'altro. Nessuno ti ascolterà fino a quando ognuno di noi non batte la testa contro il muro. Ieri ho celebrato un funerale e mi diceva un amico che è qui presente, mi diceva: guarda che questo signore in questi ultimi mesi si è avvicinato alla fede. Dopo che ha combinato tutto quello che ha combinato, e che io ho chiesto ieri: ma chi era questo uomo? Chi era? Qualcuno mi ha detto: ma lui era una persona prepotente, era una persona piena di sé, era una persona che non credeva niente. Alla fine, alla fine, e io sono contento per questo, perché alla fine della sua vita lui si è incontrato con Dio. Peccato che è stato alla fine della vita e non all'inizio, Perché dobbiamo aspettare la fine della vita? Però sono contento che lui sicuramente è morto con questa grazia di Dio e è andato contento a incontrarsi con Gesù e con Maria. Vedi, fratelli e sorelle. Quindi non vi preoccupate per queste cose. Tutto arriva quando deve arrivare. Ricordate del libro del Coelet, no? C'è il tempo per piangere, c'è il tempo per ridere, tempo per seminare, tempo per raccogliere. Tutto ha un tempo e la conversione arriva quando deve arrivare. Noi dobbiamo soltanto seminare, seminare, seminare e non aspettare frutti, perché non siamo noi che dobbiamo raccogliere i frutti di quello che stiamo seminando. Noi abbiamo il compito di seminare. Ma padre, è da tanto tempo che sto seminando. Continua a seminare, perché vuol dire che il terreno non è ancora pronto. Lo dice la parola di Dio, non lo dico io, la parola di Dio. Che tipo di terreno è mio marito? Che tipo di terreno è mio figlio? Che tipo di terreno è mia moglie? Quindi noi dobbiamo continuare a seminare, seminare e seminare fino a quando arriva il frutto delle nostre preghiere. Dall'altra parte, oggi il Vangelo, incontriamo due sorelle, Marta e Maria. Chi non conosce queste due sorelle? Ma che avevano anche un fratello, queste due sorelle, perché Marta, Maria e Lazzaro erano amici, così amici stretti del nostro Signore Gesù Cristo. E quindi Marta che si affana per tante cose, Maria che si ferma per ascoltare al nostro Signore Gesù. Una cosa interessante che dobbiamo sottolineare, Marta non sta facendo qualcosa di sbagliato, perché Marta si mette a servire e si mette ad accogliere il nostro Signore. Qual è il problema di Marta? Che Marta è presa di tante cose da fare che può dimenticare la cosa più importante. E qual è la cosa più importante? Ascoltare al Signore, stare con il Signore Gesù Cristo. Anche noi, da quando iniziamo la giornata, cari fratelli e sorelle, iniziamo la nostra giornata come Marta. Siamo agitati per tante cose. Oggi devo fare questo, oggi devo andare dal medico, oggi devo andare dalla farmacia, devo andare al supermercato, è finita la bombola, è questa cosa così. Iniziamo la giornata come Marta, correndo, correndo, correndo, e dimentichiamo la cosa più importante, stare con Gesù, no? E poi cerchiamo di giustificare, il Signore mi conosce, il Signore sa che lo amo. No, la cosa più importante che dobbiamo fare

portato in casa il Vangelo, quindi so di cosa sta parlando il Vangelo, ascolto al sacerdote, ascolto la sua predica e mi confronto con quella che ho meditato io a casa mia. Sarebbe una cosa bellissima questo, come dice un amico mio qui presente, bellissima questa cosa. No, allora, noi viviamo tutto il giorno, cari fratelli e sorelle, pieni di impegni, di preoccupazioni, di pensieri, e Gesù invita a tutti noi oggi: fermati, fermati un attimo, ascolta la mia parola. Ogni volta che un sacerdote sta proclamando, è Gesù che sta parlando. E il Signore invita a tutti noi a fermarci, a trovare quel momento, perché c'è quel momento. Questa è una bugia di tutti noi che non trovo il momento. Sì, lo trovi. Sì, lo trovi. Perché così come troviamo il tempo per stare attaccato al telefono, possiamo trovare il tempo per stare attaccato a Gesù Cristo. Esiste il momento e lo troviamo. Perché troviamo tempo per tutto, per rispondere al telefono, per controllare Facebook, per controllare WhatsApp, per controllare Twitter e tutte queste cose che abbiamo nel telefono. Perché non troviamo un momento per Gesù? Però siamo bravi a cercarlo quando mi serve qualcosa di Gesù. Lì siamo bravi noi, lì troviamo il tempo. Andiamo subito a piangere, a portare un fiore e a fare un rosario. Ah, perché prima no? Questi siamo noi, cari fratelli e sorelle. Quindi Gesù oggi ci ricorda una cosa anche importante con questo Vangelo: prima di fare tante cose per Lui, dobbiamo imparare a stare con Lui. Noi facciamo tante cose per Gesù, tante cose nella chiesa, e nella comunità, nei gruppi dove siamo parte di questo gruppo, faccio parte di questo gruppo, e facciamo tante cose, ma quando è che mi fermo a stare con Gesù? Quando? Quindi Gesù ci ricorda oggi che prima di fare tante cose per Lui, devo imparare a stare con Lui. Fermati, fai un po' di silenzio, ascoltami. La parte più migliore che ha scelto Maria ci ricorda a noi che quando noi mettiamo a Gesù al centro della nostra vita, il nostro lavoro, il nostro servizio, le nostre relazioni interpersonali acquistano un significato nuovo. Quando Cristo è il centro della nostra vita, tutto è tranquillo e normale. Possiamo avere tanti impegni durante la giornata, ma quando noi iniziamo la giornata con un cuore pieno della grazia di Dio, della preghiera, tranquillo, le diciamo all'altro, tranquillo, non correre, non ti preoccupare, alla fine il Signore ci aiuterà, perché sappiamo che il Signore è qui con noi. Ma se Gesù non è qui, cerchiamo di pensare che la giornata non finirà mai questa giornata, oppure non ce la farò a fare tutto quello che devo fare durante la giornata, e quell'agitazione che sto male io, sta male la mia famiglia, me la prendo con Dio, me la prendo con me, me la prendo con la mia famiglia, me la prendo con il gatto, me la prendo con il cane. Perché? Perché sei sempre in questo continuo agitamento, agitato, agitato. E Dio lo dice: fermati Marta, fermati, trova quel momento per riempire il tuo cuore di spiritualità. Quindi chiediamo al Signore oggi e ogni giorno, cari fratelli e sorelle, che ci aiuti a vivere serenamente la giornata, non a vivere con queste palpiti del cuore agitato il nostro cuore giorno e notte. Che sia una giornata serena, che sia una giornata dove ognuno di noi possa trovare il tempo, il momento per incontrarsi con il Signore. Perché lo troveremo, cari fratelli e sorelle, lo troveremo. Se tu lo cerca, lo troverai. Perché solo quando noi incontriamo questo momento, il nostro cuore trova pace. Quando ognuno di noi trova il momento per stare davanti a Gesù in silenzio, il nostro cuore si riempie di pace. E è quello che noi desideriamo, pace. Quindi tu sai come trovarla, cercando a Gesù. Mettete in silenzio, chiudi gli occhi. No, padre, non cerco a concentrarmi perché c'è gente parlando nella cappella. Chiudi gli occhi. E come l'ho detto una persona ieri,

0: Cuando tú estás proclamando la palabra, piensa que tú eres sola, que no hay ninguna persona en esta capela. Sei tú y Jesús que te escucha. Sea alabado Jesucristo. Cari fratelli e sorelle, in comunione con tutta la Chiesa ci rivolgiamo al Padre che si prende cura di noi con premura, con premurosa misericordia. Diciamo insieme, nella tua bontà ascoltaci Signore.
1: Per la Santa Chiesa, lasciandosi permeare e trasformare dalla parola viva ed efficace del Signore, renda visibile nel mondo il miracolo della santità. Preghiamo. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, illuminati e sostenuti dallo Spirito Santo, sappiano discernere i segni dei tempi e guidare la Chiesa sulle vie della volontà di Dio. Preghiamo. Per tutti i paesi del mondo, siano liberati dal flagello della guerra e da ogni fermento di violenza. Preghiamo. Per quanti hanno perso il lavoro e per i giovani alla ricerca di una prima occupazione, le istituzioni favoriscano nuove possibilità di impiego nel rispetto della dignità e delle attitudini di ogni persona. Preghiamo. Per noi tutti, condividendo ora nella comunione fraterna la mensa della parola e del pane di vita, possiamo diventare testimoni credibili del Vangelo e partecipare un giorno al banchetto delle nozze eterne. Preghiamo.
0: Nel silenzio, cari fratelli e sorelle, offriamo una preghiera per la nostra sorella Rosalia, per la sua salute fisica. Offriamo una preghiera per la salute fisica del nostro fratello Michele e per tutte le intenzioni della famiglia Orlandi. Offriamo una preghiera per tutti i bambini malati, per i ricercatori. Preghiamo per la salute fisica di Ignazio. Preghiamo per noi che siamo qui presenti. Chiediamo al Signore un cuore umile, un cuore semplice, un cuore capace di riconoscerlo ogni giorno, un cuore affamato, assetato da Lui. Chiediamo al Signore che ci dia sempre questo momento, questo piccolo spazio, questo momento per parlare con Lui, per riempire il nostro cuore della Sua misericordia, della Sua pace. Per tutte le coppie che sono in crisi, per gli anziani, per i giovani. Preghiamo per le anime del purgatorio, per le anime dimenticate, per i bambini mai nati e per l'anima del nostro fratello Livorio. Preghiamo. Accogli, oh Padre, queste preghiere che ti rivolgiamo con fede. Fa che la nostra vita testimoni sempre la tua grazia e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, oh Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale porta a compimento la Tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente, cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, il profeta Elia, Sant'Alberto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formato al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro,
1: che ti sei, sia santificato. Venga il tuo regno, sia fatto come in cielo, fine, dacci ora sul fare. E il mio nome è il mio nome,
0: liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace. Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, sì. Il corpo di Cristo.
1: Siamo solo corpo.
0: Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.
2: Amen.
0: Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Offriamo a nostra Madre Maria Santissima tutte le nostre intenzioni personali. Mettiamo nelle mani di nostra Madre Maria la famiglia di ognuno di noi, tutte le nostre preghiere. Chiediamo a Maria Santissima che preghi per noi, che preghi con noi e interceda per ognuno di noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Goran, vengo dalla Croazia, una città che si chiama Pola, diocesi Parenzo e Pola, al parte come si dice, ovest della Croazia.
0: Bene, festival credo che non è la prima volta qua.
1: Sì, già sono stato parecchie volte, sempre vengo qui molto grato a Dio quando mi permette questa grazia di poter venire qui.
0: Bene, questo festival, ogni festival ha il suo tema, diciamo. Per quest'anno è questo tema Ad Fontem, tornare alla fonte. Cosa significa per lei questo e come può spiegare ai nostri telespettatori cosa sarebbe tornare alla fonte?
1: Mm-hmm. Quando ho sentito questo tema Ad Fontem, subito mi sono venuti le parole di Salmo che parla della sete che ha la nostra anima come questa sete che è collegata con questo desiderio più profondo dell'anima verso il senso, verso l'amore, verso il Dio. Per me ha significato di tornare a Dio, alla comunione con Dio, approfondire questa relazione con Lui, perché questa sete che si trova nel nostro cuore solo Lui può riempire in senso vero e autentico.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù attraverso Maria, verso questa sorgente?
1: Va bene, già questo vediamo nel Vangelo, come Maria è donna che ha un occhio per i bisogni di quelli che hanno bisogno. E che cosa ci dà Maria? Dove ci porta? Ci porta il suo figlio. Ecco, Maria che vede quando manca il vino, che è anche simbolo della felicità, dello Spirito Santo nella nostra vita, che intercede per noi, che possiamo ricevere questo dono, che possiamo arrivare a questo vero fonte che è l'amore di nostro Gesù Cristo.
0: Noi questi giorni abbiamo parlato tanto con i pellegrini sul tema di cinque sassi, spiritualità di Međugorje si chiama cinque sassi, ogni giorno di qualcuno di questi sassi, esempio ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è tema Santa Confessione, giorno di oggi è di Porziuncola, il giorno della indulgenza plenaria, quanto è importante per te questo pellegrinaggio e la Santa Confessione anche dal punto di vista di un sacerdote. Lei ha confessato questi giorni qua ai pellegrini, è un'esperienza che si può condividere con noi, com'è?
1: Va bene, questo sasso è molto pietra, è molto importante per vincere Goliath, per vincere il demonio nella nostra vita, perché ognuno di noi è attaccato dalle potenze del maligno, ma il Signore ci ha lasciato le armi nella sua Chiesa, e una di queste armi è proprio il sacramento della confessione, dove possiamo sperimentare che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, che questo sasso, se si dice così, non so, scusate per il mio italiano, ma che questo sasso può uccidere questa menzogna che tante volte noi crediamo che viene dal padre della menzogna, che non siamo amati, che la nostra vita non vale niente, che tutto è sbagliato, che la forza di questo sacramento porta nella nostra anima la verità. Che cosa è verità? Che siamo amati da Dio, che Dio è nostro padre, che ha mandato suo figlio, che Lui ha lasciato che le pietre, i sassi dei nostri peccati, del nostro orgoglio, tutte le nostre debolezze cadono su di Lui, che noi possiamo essere liberati, che possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio.
0: Ieri Papa Leone XIV ha mandato un messaggio di incoraggiare i giovani. Quanto è importante anche questo sostegno per noi, per i giovani che anche sentono che Papa è con noi?
1: Come no, stare nella comunione con Santo Padre è molto importante. Non c'è cattolico fuori della comunione con Santo Padre, che Dio ha scelto per questa grande missione di come si dice di di essere colonna della verità e della speranza in questo mondo, anche il messaggio del Santo Padre Leone XIV, che ieri abbiamo sentito dal Nuncio Apostolico, che è un invito di andare sempre a questa fonte di poter riempire,
0: la nostra anima, dice.
1: Ecco, che questa sete che sta in noi, che può essere risolta, no? Non so come.
0: Per concludere il nostro discorso, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno potuto venire quest'anno qua a Međugorje.
1: Va bene, volevo dire riguardo anche alla confessione che è una grazia enorme che abbiamo, che uno vuole entrare nella nostra vita e portare quello che è più schifo in noi, che porta il peso più grave, e questo è peccato, e per questo è una grande grazia essere nella Chiesa Cattolica e avere questa opportunità, che uno vuole portare via quello che ci uccide, che porta tristezza, disperazione nella nostra vita, e a questo posto vuole mettere speranza, gioia, che siamo amati e che ci risorge da dentro. Ecco, una parola specialmente per tutti i giovani: se non si sentono amati, se sentono questa morte spirituale dentro, che il Signore li aspetta nel sacramento della confessione, che è il sacramento dell'amore, della confessione, della conversione, conversione, che è un punto dove veramente cambiano le vite.
0: Quando ha detto gioia, mi viene in mente una domanda di farla. Noi cristiani dobbiamo essere gioiosi perché Gesù è risorto. E certe volte vedi le persone quando escono dalla chiesa con le facce tristi, non proprio è così. Però qua a Međugorje è diverso. Cioè, qua c'è questa gioia di canti, vali. Cosa può dire, quanto è importante anche in questo modo lodare Dio, cantando, ballando come si fa?
1: Come no, come siamo invitati a celebrare Dio con tutto quello che siamo, anche con il nostro corpo, con i canti, con il tutto. Guardiamo i salmi, sempre vediamo che è un invito di celebrare Dio anche con il nostro canto, parlare bene di Dio. Ma chi può parlare bene di Dio? Colui che ha sperimentato che Dio è buono. E qui si può sperimentare veramente, possiamo dire anche in modo bellissimo, specialmente per i giovani, e dopo da questo incontro, avere questa esperienza che Dio è vicino, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio dona la vera comunione anche con gli altri, e che di poter scoprire che è bello vivere, stare nella Chiesa, questo ci porta a ringraziare Dio, a benedire Dio, parlare bene di Lui, perché si comporta con noi come buon padre, perché veramente è buon padre.

Leopoldo da Castelnuovo, ordine frati minori cappuccini. In questo testo, tardivo, come dicevo, quasi alla conclusione della vita del nostro santo, egli esprime piena consapevolezza del disegno di Dio sulla sua vita. È chiaro quale delle due missioni sia quella primaria, la salvezza del mio popolo, e quale invece venga al secondo posto, la cura delle anime dei fedeli attraverso il sacramento della penitenza. Questo lo comprese, dicevo, gradualmente, come gradualmente comprese la modalità attraverso la quale il Signore lo chiamava a realizzare la sua missione e la sua vocazione. Padre Leopoldo chiamava questa modalità il suo umile modo. Quello che pensava di dover fare andando in Oriente, Padre Leopoldo scoprì che lo poteva fare e vivere in ogni luogo in cui si sarebbe recato in obbedienza ai suoi superiori. Nel 1923, 20 anni prima di morire, fu trasferito a Fiume, in Istria, per attendere alle confessioni degli slavi, serbi e croati che affluivano numerosi in quel porto di mare. Sembrava finalmente giunto il momento in cui avrebbe potuto dedicarsi all'agognata missione orientale. Nell'arco della sua esistenza, questa era la terza volta che veniva trasferito in Croazia. Dopo l'ordinazione sacerdotale, 1890, era stato per 3 anni superiore a Zara, 1 anno vicario a Capodistria e ora a Fiume, ma vi rimase poco più di 1 mese. Vedete, il Signore sembrava quasi giocare con lui. Andava crescendo dentro di lui la consapevolezza di questa straordinarietà della sua missione, della sua vocazione. E tuttavia più cresceva la consapevolezza, meno gli si dava la possibilità di viverla, di concretizzarla. Alla fine dell'Ottocento, 3 anni. Dopo 5 anni, 1 anno. Dopo 20 anni, 1 mese o poco più. Su insistenti richieste dei padovani, il vescovo di Padova, Monsignor Elia della Costa, si rivolse, dopo che padre Leopoldo era appena partito da Padova, a padre Odorico da Pordenone, ministro provinciale e direttore spirituale di padre Leopoldo, con queste parole. «Mi trovo nella necessità, scriveva il vescovo, di chiederle un grande favore. La destinazione a Fiume dell'ottimo padre Leopoldo ha destato in tutta la città di Padova un senso di grande amarezza e di vero sconforto. Distintissime personalità del clero e del laicato domandano alla paternità vostra reverendissima che egli rimanga. Comprendo le esigenze della santa regola francescana, ma mi sembra che per il bene di questa grande e insigne città e diocesi si possa ammettere un'eccezione, che tutti qui accoglieranno con entusiasmo. Non è una domanda di prassi, è una domanda molto rispettosa, ma di peso, di valore da parte del vescovo nei riguardi del ministro provinciale. E padre Odorico scrisse così a padre Leopoldo: il Signore domanda a lei ancora un sacrificio e sono sicuro che ripeterà ancora una volta l'Ecce Adsum e il Fiat Voluntas Tua del Divin Maestro. Lei è desiderato a Padova. Nulla di nuovo in ciò. Anche Sant'Antonio voleva predicare agli infedeli per essere martire e il vento del Signore portò ai nostri lidi la nave sulla quale il santo navigava alla volta dell'Africa. Si vede che il santo la vuole vicino a sé. Accetti dunque la volontà del Signore e ritorni al suo nido. Fra Leopoldo raccolse le sue poche cose e ritornò a Padova. Anche se, pur amando molto quella che ormai era diventata la sua città di adozione,
era per lui più una gabbia che un nido. Dirà infatti a qualche suo penitente: «Io sono qui come un uccellino in gabbia, ma il mio cuore è sempre di là del mare». Tuttavia, in quell'obbedienza difficile, e questo è molto significativo anche per noi, magari talvolta pensiamo che il Signore dovrebbe essere un po' più tenero con ciascuno di noi e che i superiori dovrebbero un po' comprendere maggiormente le nostre necessità, le nostre attitudini, le nostre richieste. Attraverso questa obbedienza difficile, padre Leopoldo comprese che il Signore lo chiamava a vivere la sua vocazione ecumenica, ad operare per l'ecumenismo in una maniera completamente inedita. Un giorno un suo confratello gli chiese: «Come mai in passato parlavi senza posa di andare nei paesi d'Oriente e ora non ne parli più?» Padre Leopoldo rispose: «Qualche tempo fa davo la comunione ad un'eccellente persona. Si pensa che si trattasse di San Giovanni Calabria. Dopo la comunione mi disse: "Padre, Gesù mi ha ordinato di dirle che ogni anima che lei assiste qui nella confessione è il suo oriente." Capite come si allargano gli spazi, come il cuore gioisce. E padre Leopoldo concluse: "Dunque vedi bene, mio caro, continuò tutto raggiante dalla contentezza, che Dio mi vuole qui e non in terra di missione, come San Filippo a Roma." Poi padre Leopoldo lo scriverà ancora altre volte: «Ogni anima che chiederà il mio ministero sarà frattanto il mio oriente». Padre Leopoldo, senza saperlo ovviamente, anticipava la via di quell'ecumenismo spirituale di cui avrebbero parlato il Concilio Ecumenico Vaticano II e lo stesso Giovanni Paolo II. Ha scritto il Vaticano II nella Unitatis Redintegratio Gratia, il numero 8, che l'ecumenismo spirituale ha come fondamento la preghiera, la conversione del cuore, il sacrificio e la santità della vita. E Giovanni Paolo II nell'Autunum Sint: «Sulla via ecumenica verso l'unità, il primato spetta senz'altro alla preghiera». Un po' come Teresa del Bambin Gesù, che voleva andare in missione, ma comprese che la sua missione era essere il cuore della Chiesa, perché il cuore è al centro della vita del corpo, pulsa, manda il sangue dappertutto. Così l'ecumenismo spirituale, fatto di preghiera, di conversione, di sacrificio, può essere fonte perché accadano gli eventi che stanno accadendo anche in questo momento e di cui siamo testimoni. San Leopoldo era devoto di San Josaphat, non so se ne avete sentito parlare. Io ho venerato la sua urna, le sue spoglie mortali, proprio a Roma qualche giorno fa. E dietro la colonna dove c'è la famosa statua di San Pietro, e mi pare che ci sia la statua di San Longino, guardando l'altare della confessione sulla destra. San Josaphat era un vescovo e martire ucraino, morto per l'unità dei cristiani, nel 1623. In occasione del terzo centenario del martirio, nel novembre del 1923, Pio XI scrisse l'enciclica Ecclesiam Dei, attraverso la quale invitava tutti i fedeli a promuovere l'unità con gli esempi e le opere di una vita santa. Ebbene, è significativo che già nel 1912, 10 anni prima di questa enciclica, padre Leopoldo avesse scritto sul retro di questa immagine di San Josaphat, vescovo martire per l'unità dei cristiani, queste parole: «Lo scrivo davanti a Dio. In virtù della grazia che mi è stata concessa, rinnovo i miei voti e veramente mi offro come vittima per la redenzione dei miei fratelli, attraverso il sacrificio incruento di Cristo che io quotidianamente offro a Dio Padre sopra il Santo Altare». Dicevo che la missione precede la comprensione. E questo è vero anche nella comprensione della persona e della figura del carisma di padre Leopoldo. Il suo primo biografo, padre Pietro Bernardi, ha intitolato la prima biografia del nostro santo
con queste parole: un apostolo del confessionale. Erano i tempi prima del Vaticano II, non si voleva osare tanto, spingersi troppo in là. Successivamente però questo titolo è stato cambiato con il seguente: il santo dell'ecumenismo spirituale e della riconciliazione. Oppure oggi, alla luce di anche studi più recenti, potremmo dire il santo dell'ecumenismo spirituale attraverso la riconciliazione, perché al primo posto della vita di Padre Leopoldo, come abbiamo visto, c'era quest'ansia, questo anelito ecumenico. Permettete un cenno sulla terminologia di Padre Leopoldo, per comprendere un po' come si esprimeva attraverso i suoi scritti, attraverso le parole che lui usava. Non deve intimorirci il linguaggio da lui usato in campo ecumenico. Oggi alla scuola del Vaticano II siamo abituati a ben altra terminologia. Padre Leopoldo aveva quella a disposizione e non poteva inventarne altra, anche perché la Chiesa ufficiale usava quella e Padre Leopoldo non si è mai discostato dal Magistero, fedelissimo al Papa e al Magistero della Chiesa. Come per parlare di unità, non poteva usare il concetto di ritorno, non usare il concetto di ritorno all'ovile. E tuttavia, pur usando questa terminologia e questi concetti, esistono sfumature significative nei termini da lui usati. Padre Leopoldo, per indicare gli orientali non uniti a Roma, usa il vocabolo dissidentes orientales. Questo termine costituì la grande innovazione irenica di Papa Leone XIII. Era già presente nel Magistero di Pio IX in casi rari, ma è in Leone XIII che occupa un posto largamente maggioritario, se non esclusivo. San Leopoldo ha accolto del tutto l'innovazione di Leone XIII. Le eccezioni sono praticamente inesistenti. L'appellativo eretici non esiste negli scritti di Padre Leopoldo. Scismatici esiste solo due volte, mentre dissidenti ricorre 62 volte. E questo appellativo non ha connotazioni odiose. Dissidenti significa che non la pensano come noi. Si tratta di una constatazione che il santo aveva fatto di persona. Un confratello di Padre Leopoldo, nel quinto anniversario della morte, rivelò un'espressione raccolta da Padre Leopoldo: «Io sono nato in mezzo a un popolo che non la pensa come noi, ma io vivo per lui. Preghi la parona benedetta». Padre Leopoldo era consapevole della diversità di pensiero, di teologia, di storia, di riti che distinguevano e ancora distinguono la Chiesa ortodossa dalla Chiesa cattolica, e tuttavia esprimeva un legame affettivo e spirituale totale e senza riserve. Per quanto riguarda il tema della salvezza, per gli orientali dissidenti non possono esistere dubbi sul fatto che Padre Leopoldo riteneva la Chiesa cattolica l'unica a possedere tutte le note dell'autenticità, e ad essa devono quindi adeguarsi le altre cristianità, non esclusa quella orientale, che pure possiede valori e doni eccelsi. Basterebbe leggere in maniera rapida anche la Orientale Lumen di Papa Giovanni Paolo II. Tuttavia questa convinzione era vissuta da Padre Leopoldo con quell'animos e con quel pathos che risultano da tutta la sua vita e dalla sua totale dedizione alla causa del suo popolo e di tutti i popoli dell'Oriente. Dunque, oltre alla terminologia, che risente della cultura ancora deficiente della sua epoca riguardo alla sensibilità ecumenica, i suoi voti ci dicono che egli avrebbe applicato alla missione orientale gli stessi criteri comportamentali che usò nel Ministero della Confessione, cioè braccia aperte, misericordia senza limiti,
nonostante le critiche e le derisioni che avrebbero potuto levarsi attorno a lui. Anche in questo caso, egli avrebbe risposto che il cattivo esempio l'aveva mutuato dal Signore crocifisso. Possiamo dire che in qualche modo padre Leopoldo fu antesignano e presagì la cancellazione delle reciproche scomuniche avvenute ad opera di Paolo VI e Atenagora I in data 7 dicembre 1965, vigilia della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II, forse sarebbe pretendere troppo. Fatto sta che questo è accaduto davvero. Nel Tomos di Atenagora, condiviso e firmato anche da Papa Paolo VI, è scritto: «Noi proclamiamo per scritto che l'anatema lanciato nella grande cancelleria della nostra grande Chiesa è da questo momento a conoscenza di tutti, tolto dalla memoria e dal mezzo della Chiesa per la misericordia del Dio delle misericordie, il quale voglia accordare la pace alla Chiesa custodendola nei secoli dei secoli». La grande frattura, pregiudizi, lotte, possiamo anche dire secolari, venivano così cancellate. Un'altra sottolineatura che mi colpisce quando rifletto su questo tema è che padre Leopoldo era sicuro che il grande fatto, così chiamava lui l'unità tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente, si sarebbe avverato. Disse un giorno ad un confidente: «Vedi, questa mattina ho celebrato la messa per il mio popolo», per il mio popolo, ed era in Italia da più di 50 anni, per il mio popolo, «e poi, pensando alla grandezza della vittima divina offerta all'Eterno Padre, ho esclamato: ora ricusate di esaudirmi, se potete, Paron Benedetto», e piangeva di commozione. Una fiducia che deve sostenere anche noi in questo tempo in cui il cammino ecumenico, pur dichiarato irreversibile da Papa Giovanni Paolo II, sembra aver rallentato il passo. Un'ultima considerazione: la dimensione mariana. Padre Leopoldo era convinto che la cura amorosa della Vergine verso l'umanità si manifestasse in maniera speciale nei confronti dei cristiani d'Oriente. Scrive: «Io ritengo per fede, o Vergine Beata, che tu sei piena di premure verso i dissidenti orientali. Io desidero con tutte le forze di essere al servizio di questo amore di madre. Consacro con voto tutte le energie della mia vita a questo scopo». Padre Leopoldo, conoscendo la devozione dei popoli orientali, dei popoli ortodossi, verso la Panagia, la Tutta Santa, era convinto che poteva unirsi a questo amore per affrettare il tempo dell'unità piena e visibile. Concludo. Un po' quello che abbiamo detto ieri, un po' quello che ho cercato di dire, sul quale ho cercato di riflettere questa sera, vediamo che in padre Leopoldo ecumenismo e misericordia sono strettamente uniti in un unico ideale di vita. Non si può comprendere l'uno senza l'altro. In questo binomio può essere identificata la spiritualità e la santità di padre Leopoldo. Entrambi confessori insieme con padre Pio. Ma come padre Pio ha sviluppato la sua vocazione anche verso il settore caritativo, fondando la Casa Sollievo della Sofferenza, padre Leopoldo invece, perché il Signore non si ripete mai, è sempre creativo, padre Leopoldo accanto all'attività di confessore o a sostegno dell'attività di confessore ha sentito dentro il cuore questa passione ardente e bruciante per l'ecumenismo, per l'unità tra le chiese. Però ha compreso che all'unità si arriva solo percorrendo la strada di una profonda e radicale conversione. Per questo lui stesso volle vivere in stato di perenne conversione, cioè docile alla guida dello Spirito, rispondendo generosamente alla grazia e impegnandosi ad essere strumento di conversione e di riconciliazione dei fratelli attraverso il sacramento della penitenza. È vero che fu straordinariamente misericordioso,
trasparenza di un Dio misericordioso senza limiti, a imitazione di Gesù che durante la sua vita terrena è stato largo di misericordia. «Mica io», diceva padre Leopoldo, «sono morto per i peccati. È il Signore che è morto per i nostri peccati. Più largo di così con il ladrone, con gli altri, come poteva essere?» E padre Leopoldo non dimenticava che lo stesso Signore è morto in croce per fare di tutti i popoli un popolo solo. Autentici adoratori del Padre, figli dell'unico Padre, fratelli fra di loro. L'intercessione di San Leopoldo in quest'anno straordinario della misericordia di Giubileo faccia sì che la Chiesa sia sempre più sacramento della misericordia di Dio e perciò in Cristo, come dice la Lumen Gentium, segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano.

O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, tu hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa. Per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te.

O Dio, Tu hai voluto Maria, madre di Cristo e della Chiesa, e hai allietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna.

O Dio, Signore glorioso e Padre della vita, affidiamo al Tuo amore le nostre speranze e le nostre preghiere. Per l'intercessione di San Leopoldo, guarda con benevolenza ai Tuoi figli ed esaudisci le nostre umili domande.

O Dio nostro Padre, che in Cristo tuo Figlio morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione, infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e guidaci nell'unità e nella pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Ricordo l'appuntamento di domani sera alla stessa ora qui in Basilica per una veglia di preghiera.

WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Dare una definizione di preghiera non è una cosa semplice. Significa trovare parole per esprimere una sintesi tra esperienza umana ed evento teologico. È un evento che coinvolge la nostra umanità, i pensieri, gli affetti, i sentimenti, la volontà, la percezione, il corpo, insomma, tutto di noi. Dona la forza quando siamo scoraggiati, prostrati, rallentanti e a volte terribili sferzate della vita. La battaglia di Lepanto, nel lontano 7 ottobre 1571, è una delle testimonianze di come la preghiera può cambiare le carte in tavola della storia. La Lega Santa, formata da navi spagnole, veneziane, genovesi e pontefice, sconfisse la flotta turca, cessando l'espansione mediterranea dell'impero ottomano, grazie alla preghiera del Santo Rosario e all'aiuto della Beata Vergine Maria. Non significò certamente una sconfitta per l'impero turco, ma fermò l'avanzata per il controllo del Mediterraneo e del continente europeo. Un anno dopo la battaglia, San Pio V istituì la festa della Madonna delle Vittorie. Divenuta a seguire la Madonna del Rosario. Il Rosario è la preghiera che ci ha insegnato, come il Padre Nostro ci ha insegnato Gesù. Sono queste le parole di San Pio da Pietralcina. Più che una preghiera, è un sacramentale, ovvero segni oggetti religiosi istituiti dalla Chiesa Cattolica, per una vita più pia e santa. E il Rosario è uno dei più efficaci e necessari. Rosario significa corona di rose. Ogni volta che lo annunciamo, diamo in dono una rosa alla Madonna, così da formare alla fine una rosa di rose spirituali. Il rosario è una preghiera semplice, una preghiera che condividiamo con la Madre di Dio, unendola con la sua preghiera. Nel caso della preghiera del generale Patton, per quanto era una persona potente, aveva anche un lato spirituale, credendo nel potere della preghiera. La battaglia di Ardennes nel 1944, Patton ordinò 250.000 copie di questa preghiera. Signore, fai che i nostri nemici sappiano che non temiamo la morte, che combattiamo per qualcosa di più grande della vita terrena. Combattiamo per la libertà, per la giustizia e l'umanità. Combattiamo per te. Con questa preghiera, Patton credeva che potesse avere la meglio nella battaglia contro i tedeschi. E così fu.

nel caso del miracolo di Empel, avvenuta durante il XVI secolo, le truppe spagnole si trovarono in una situazione disperata. Privi da ogni possibilità di fuga, circondati solamente dal mare. Come per miracolo, dopo aver recitato il rosario confidato nella protezione della Vergine Maria, l'acqua gelò e permise alle truppe spagnole di avanzare verso la vittoria.

negli anni Ottanta la Polonia era sotto il potere comunista. Lech Walesa, leader del movimento Solidarność, grazie al contributo della preghiera e della resistenza pacifica, fece sì che la caduta del comunismo in Polonia fu reale. Come lo fu infine per tutta l'Europa orientale.

Nel 1858, da Lourdes la Beata Vergine Maria parla di questo sacramentale, chiedendo di pregare il rosario come scudo potente contro il male per la pace delle nostre famiglie e nel mondo intero, ottenendo così anche il dono della conversione, tenendo così lontani i nostri pericoli. A Fatima, nelle sue 6 apparizioni, nell'ultima, ovvero il 13 ottobre 1917, chiese di pregare il rosario, dicendo: «Io sono la Signora del Rosario». Continuate a pregare il rosario ogni giorno. Il rosario è considerato l'emblema in tutte le sue relazioni, con tutte le sue apparizioni in quest'ultimo secolo. Ad Akita, in Giappone, il 13 ottobre 1973, le parole furono queste: «L'unica arma che rimane è il rosario, è il segno lasciato da mio figlio. Pregate per il rosario, per il Papa, per i vescovi e per i sacerdoti». In più occasioni, ovvero il 25 aprile 1992, il 25 gennaio 2001 e il 25 febbraio 2003, a Medjugorje, lo Spirito Santo ha donato al rosario una sorprendente efficacia, invitando a unire preghiera e digiuno, assicurandoci che tramite esse si possono fermare le guerre, promettendo inoltre che il rosario può operare miracoli nel mondo e nella vita.

Padre nostro, Ave Maria e Gloria al cuore, creano un legame con la meditazione dei misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi. Nella vita di Cristo e di Maria. Il rosario è una preghiera d'incontro tra madre e figlio, di fiducia ed abbandono. Tramite il rosario impariamo a vivere in profondità e pienezza nella fede cristiana. Chi prega non teme il futuro. Chi prega non teme il male.

Maria, madre e sorella nel Carmelo, è chiamata anche la stella del mare, stella del Carmelo. Infatti, nel convento più importante dell'ordine carmelitano, che si trova a Haifa, in Terra Santa, proprio sulla cima del Monte Carmelo, ci si trova una statua di legno del Libano, statua della Vergine del Carmelo. Maria che ci trasmette la luce, ma non è la luce propria. Maria che riflette la luce di Gesù. E questo è il senso della sua missione. Nell'antichità, quando i navigatori sui mari e oceani cercavano la strada, guardavano le stelle, per esempio la stella polare. E così, vedendo le stelle, potevano arrivare al porto più sicuro, al porto concreto. Anche noi cristiani guardiamo Maria per trovare il porto della salvezza, per trovare lo stesso Gesù. E dai padri della Chiesa è chiamata anche la luna, luna che risplende la luce del sole, questo sole senza tramonto che è Gesù Cristo. Maria, che ci protegge sempre, ogni giorno, ci offre il cibo, ci nutre con il corpo di Cristo, è chiamata la Vergine dell'Eucaristia. La Vergine che ci offre il corpo di Cristo, corpo di Gesù nato da lei stessa, ma Maria anche ci copre con il suo mantello, mantello che significa la protezione materna. È una delle missioni più importanti di Maria, di coprirci con la sua protezione. E così lo scapolare carmelitano è un segno concreto della protezione da parte della Vergine Maria. Infatti, lo scapolare fu offerto in una apparizione nel 1251 al generale carmelitano San Simone Stock, che ricevette lo scapolare che fa parte dell'abito carmelitano, che è diventato un segno di salvezza, un segno di protezione per l'ordine che allora si trovava nelle condizioni mali. Però non è un segno solamente per noi carmelitani, non è un dono solo per un piccolo gruppo. Lo scapolare è un dono di salvezza per tutti. Nel polacco si diceva nei secoli «Skaplesz nosz na różańcu proś», porta lo scapolare e prega con rosario. Queste due devozioni che sempre andavano insieme. E sono come due arme, la arma di protezione, lo scapolare, e la arma di attacco, il rosario. È così che Maria che ci dà nelle mani i mezzi concreti per combattere nella vita spirituale, per vincere nella vita spirituale, vincere con Cristo. Maria che ci copre con questo scapolare, diciamo che ci protegge contro il freddo del peccato, che copre la nostra nudità dopo il peccato originale. Questo scapolare può essere ricevuto dalle mani di ogni sacerdote, solamente che utilizzi il rito prescritto per la imposizione dello scapolare. È così che ogni fedele nel mondo che vuole seguire più da vicino Maria può ricevere dalle sue mani questo prezioso tono, questo mantello di Maria che ci copre, che ci protegge, che ci guida al cielo.

Dice Sant'Agostino, se noi conoscessimo in tutto Dio, quello non sarebbe Dio. Quindi dobbiamo accettare per fede questo mistero. Ma è un mistero che rivela più di quello che nasconde. Che cosa rivela? Rivela che Dio è amore. La Trinità significa che Dio non è una cosa, una persona sola, chiusa in se stesso, nella sua torre d'avorio, ma che è una comunità di persone, che è una famiglia, la cui essenza è l'amore, e l'amore dà unità. Uno non può amare se stesso da solo. Per amare bisogna essere in più persone, almeno due. Ecco, Dio è una comunità di tre persone. Quindi la rivelazione della Trinità è che Dio è amore. Ma c'è un'altra verità ancora più grande, direi più travolgente, che la Trinità ci rivela, è che Dio non si chiude nel suo amore, nella sua torre d'avorio, ma si spinge ad amare noi, ci ha creati per amarci. E questo è davvero il grande mistero. Non è come Dio possa essere uno in tre persone, una natura in tre persone, ma come questo Dio che non ha bisogno di nessuno, che a cui nessuno può aggiungere, togliere qualcosa, abbia voluto aver bisogno di noi. Perché amandoci, in qualche modo Dio diventa un mendicante nei nostri riguardi. E Dio ci ha amato non soltanto in un modo così platonico, in un modo, diciamo, generale, ma ci ha amati nel modo più concreto possibile e immaginabile su questa terra, perché in Gesù Cristo ha dato la vita per noi sulla croce, e dando la vita sulla croce ci ha dato la prova più concreta che si possa dare, più credibile che si possa dare su questa terra, dell'amore verso di noi. Noi ricordiamo la Santissima Trinità in molte occasioni, ma soprattutto quando facciamo il segno della croce. Il mio vecchio parroco diceva: non fate il segno della croce come se doveste cacciar via gli insetti, delle mosche dal vostro volto. Fatelo bene, pensando a che cosa è, che è Dio che è amore e si presenta a noi attraverso il segno della croce, nell'atto di donarsi a noi, nell'atto di Gesù che dà la sua vita per noi sulla croce. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Papa Benedetto, una volta parlando della Santissima Trinità, disse: Dio è amore, noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, e allora come i genitori trasmettono il loro DNA, i loro geni ai figli, così Dio in qualche modo ha trasmesso i suoi geni a noi, e i geni che ci ha trasmessi è quello dell'amore. E come prova lui diceva: non è forse vero che noi siamo felici sempre quando noi amiamo e quando ci sentiamo amati? Non è vero che ci sentiamo felici quando facciamo del bene?

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

0: quella ricerca che tutti abbiamo in qualche momento della nostra vita, di riconoscere e capire chi siamo, perché siamo qui e dove stiamo andando. E quel dove stiamo andando ci porterà sempre al nostro Creatore, al nostro Padre Celeste. E in questo primo programma, in questo primo episodio, ho voluto invitare una donna consacrata a San Giuseppe. Quindi questo episodio, potremmo dirlo, è consacrato a un padre amorevole, a un protettore, a una guida spirituale, a un uomo che è sempre accanto a chi lo invoca e al quale io sono arrivata nel 2020 con grandissima chiarezza, guidata per mano dalla Santissima Vergine Maria e da San Giuseppe. Quindi, Yesenia Pinto, grazie per essere qui con noi, grazie per il tuo sì. Ecco, come descriveresti tu San Giuseppe?
1: Ciao Natasha, ciao a tutti. Beh, buona giornata. Sono felicissima di essere qui e soprattutto quando mi dici che siamo alla ricerca, perché proprio in quella ricerca ho trovato San Giuseppe, o meglio, San Giuseppe ha trovato me. E se mi chiedi come definirei io San Giuseppe, tu l'hai già fatto molto bene, ma San Giuseppe per me è proprio un padre. E come direbbe l'enciclica di Papa Francesco, che abbiamo avuto la benedizione di conoscere nell'anno di San Giuseppe, San Giuseppe è l'ombra del Padre Eterno, cioè quello che San Giuseppe è stato per Gesù oggi, dopo aver imparato a coltivare la devozione verso di lui, è quello che rappresenta per me, un padre che si prende cura di te, che veglia sui tuoi sogni, che ti consola soprattutto. Ma la cosa più importante è quel padre che ti aiuta a guarire e che ti accompagna in quel processo o in quello stato di processo, per arrivare a essere quella persona o quella cristiana, cioè perché è proprio questo il cammino che stiamo facendo, la costruzione per diventare veri cristiani, quel padre che ti prende per mano affinché tu possa essere gradito agli occhi di Dio. Perché guarda, non voglio affatto dilungarmi troppo su questa prima domanda, ma quando valuti con attenzione la dignità, quando rifletti profondamente e interiorizzi la dignità e la straordinaria grandezza di San Giuseppe, e per un lungo attimo ti permetti di vedere come l'unico santo che può, se vogliamo, permettersi il lusso incredibile di dire che Gesù, il figlio di Dio stesso, gli ha obbedito umilmente, quell'uomo si chiama proprio San Giuseppe. San Giuseppe è un grande santo, dopo la Beata Vergine Maria nella nostra Chiesa. San Giuseppe è il santo che più merita il nostro onore, il nostro rispetto e la nostra venerazione.
0: Con quello che hai detto, hai menzionato Papa Francesco. Fin dall'inizio del suo pontificato, Papa Francesco ha sempre condiviso la grande devozione che nutre per San Giuseppe, e noi cattolici siamo consapevoli che egli è anche il patrono della Chiesa universale e del grande potere che San Giuseppe ha avuto in tutte le fasi lungo tutta la storia della Chiesa cattolica. La Chiesa ha sempre dovuto affrontare diverse sfide, soprattutto sfide che riguardano la questione ideologica. E Papa Francesco a un certo punto diceva che così come San Giuseppe soccorse la Sacra Famiglia, così oggi soccorre le famiglie da quelle che lui definiva colonizzazioni ideologiche. E quando nel 2020, Yesenia, il Papa ha proclamato l'anno di San Giuseppe, iniziava quell'anno giubilare di San Giuseppe, nel mezzo della mia preghiera e della mia consacrazione, capivo che in questi momenti così cruciali per la storia dell'umanità, per la dignità dell'uomo, dove c'è un attacco così diretto alla famiglia, è come l'ancora, come quel salvagente che Dio ci sta donando a tutti, agli sposi, ai figli, al nucleo della società che è la famiglia, per rimanere saldi nella fede. San Giuseppe è apparso con molta più forza negli ultimi anni, come un dono di Dio, come un dono divino per salvarci, per mostrarci la via e mantenerci fedeli a Gesù e a Maria.
1: Allo stesso modo, mi colpiva che dicevi che quando hai conosciuto San Giuseppe non lo hai separato della Santissima Vergine Maria. Guarda, quello che ci stai condividendo, quando c'è un'apparizione molto iconica nel mondo che molti di noi conoscono, che è l'apparizione della Madonna di Fatima, che ormai ha circa, se non sbaglio, 104 anni, o forse credo un po' di più, forse saranno 107 anni, qualcosa del genere. Ma quando la Santissima Vergine Maria sono sei apparizioni e nella sesta apparizione appare San Giuseppe, per così dire, con il bambino Gesù tra le braccia, che benedice il mondo. Quando hai menzionato che conosci San Giuseppe e non lo hai separato dalla Vergine Maria, È perché proprio come quel dono, quel regalo che Dio ha voluto per i suoi figli in questo tempo e in tutti i tempi, ma in modo particolare, lo Spirito Santo si è occupato di suscitare quella conoscenza della paternità spirituale di San Giuseppe. Quando la Santissima Vergine Maria, in quella sesta e ultima apparizione, appare con San Giuseppe che tiene il bambino Gesù tra le braccia benedicendo, c'è qualcosa che se lo guardiamo con semplicità e umiltà possiamo vedere che lei non è sola. La Vergine Maria non è mai sola. Perché ti dico questo? Perché il Signore non vuole solo che abbiamo una madre spirituale. Noi abbiamo la Santissima Vergine Maria come madre, è madre di Dio e madre nostra. Così come lei è nostra madre spirituale, il Signore vuole anche che abbiamo un padre spirituale. Quel modello di Sacra Famiglia non era solo la Vergine e il bambino Gesù, c'era il patrono o custode di quei sacri cuori, di Gesù e di Maria, e c'era la Vergine e c'era il Signore. Quel modello e quell'esempio che la Chiesa ci invita a seguire, infatti ogni anno c'è un mese speciale in cui la Chiesa ci chiama a imitare le virtù. Della Sacra Famiglia non c'è una separazione, se ci fai caso. Non è che si dica imita le virtù della Santissima Vergine Maria o imita le virtù di San Giuseppe, certo, chiarendo che Gesù è la virtù stessa, ma non ci invita a farlo separatamente. Semplicemente è la Sacra Famiglia di Nazareth. E in questi tempi, come dicevi, in cui la famiglia è così tanto attaccata, e considerando che, parlando o menzionando il mistero di Fatima, la veggente più longeva del mistero di Fatima si chiama Suor Lucia dos Santos, e lei diceva o affermava o afferma che la battaglia finale tra il Signore e il regno di Satana sarà per le famiglie. Ed è qualcosa su cui non possiamo chiudere gli occhi, sta davvero accadendo. Per questo il cielo suscita questa devozione al padre del bambino Gesù, affinché noi possiamo capire che così come lui si prese cura del bambino Gesù, così come gli insegnò a pregare, così come gli insegnò a diventare uomo. Sappiamo, grazie a rivelazioni private, a mistici, a grandi santi, che San Giuseppe visse con il bambino Gesù per 30 anni, cioè molto prima o proprio prima che lui si dedicasse al ministero pubblico. E cosa ti fa capire o intuire questo quando dici, beh, è stato 30 anni della sua vita accanto a Gesù? San Giuseppe fu colui che insegnò a Gesù tantissime cose. Certo, il Signore è al 100% divino, 100% uomo. Ebbene, in questa umanità, San Giuseppe ebbe un ruolo così importante e trascendente come quello della Vergine Maria. Quindi, capire che siamo chiamati a imitare le virtù della Sacra Famiglia, che la abbiamo come esempio, che dobbiamo prenderla come esempio, significa comprendere che il Signore non vuole che abbiamo solo una madre spirituale, ma desidera anche che abbiamo un padre spirituale. E chi meglio di San Giuseppe, che fu colui che fu presente in quel santo mistero fin dall'incarnazione? Insomma, lui fu pensato tanto, anzi, fu pensato tanto quanto te e quanto me, fin dall'eternità, ma fu scelto e allo stesso tempo dotato di tutte quelle virtù, doni, carismi e favori di cui aveva bisogno per poter affrontare un compito così, così degno e grande. Essere il custode dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria.
0: Parleremo proprio delle sue virtù, delle virtù che San Giuseppe ci insegna. Lo faremo più avanti. Parleremo anche di come dovremmo avere una devozione a San Giuseppe, di come incorporarlo nella nostra vita di preghiera. Ma prima voglio chiederti un po' di più riguardo alla tua testimonianza. Per chi non conosce Yesenia, Yesenia ha creato una comunità su Instagram, conosciuta come Devozione a San Giuseppe, e attraverso questa comunità fa preghiere costanti al nostro patrono universale, al nostro Padre del Cielo, chiedendo per diverse necessità attraverso la Trentina, attraverso la Coroncina degli Impossibili. E prima di chiederti la tua storia, voglio condividere la mia, perché so che ci sono molti punti in comune. Come vi dicevo prima, io sono arrivata a San Giuseppe e dico che è stato per mano della Santissima Vergine Maria e di Gesù, perché è stato durante la pandemia che ho iniziato, diciamo, ad accelerare i miei passi nella mia crescita spirituale. Vedo la mia crescita spirituale come mascana. E a un certo punto sono rimasta ferma su un gradino e non salivo né scendevo, anche se Padre Pio dice che se uno non sale scende, quindi direi che stavo scendendo. Ma è stato durante la pandemia che ho iniziato a guardare di più verso il cielo e a rendermi conto che la mia vita non dipendeva da me, ovviamente, che tutto era un dono di Dio, e ad avvicinarmi di più a quella fede e a quell'abbandono. Mi sono consacrata alla Santissima Vergine Maria, perché è stata lei a metterlo nel mio cuore. Poi mi sono consacrata a Nostro Signore Gesù Cristo attraverso i santi angeli. E boom! È apparsa una figura che, come molti cattolici di Esenia, conosciamo solo di nome. Sappiamo che San Giuseppe era un falegname, il padre di Gesù, lo sposo di Maria, ma dopo questo non sappiamo più nulla. E proprio grazie a quella consacrazione, attraverso un libro di un sacerdote americano che si chiama Padre Calloway, ho scoperto l'enorme potere che ha San Giuseppe nella vita di noi cristiani e cattolici. E ho compreso la bellezza della famiglia, non solo della Sacra Famiglia, ma anche della famiglia di carne e ossa, e di come i ruoli di ciascuno siano definiti e si possano vedere nella Sacra Famiglia. Adesso raccontami tu come nasce questo amore e questa devozione per San Giuseppe, e in quale momento fai quel passo per creare questa comunità?
1: Guarda, che bello che tu condivida questa parte, perché so che anche noi abbiamo molto in comune, perché proprio abbiamo iniziato la devozione a San Giuseppe nello stesso periodo, che è stato durante la pandemia. Però capisco che bello che tu lo condivida, perché grazie a quel tuo sì, oggi sei qui a voler promuovere la devozione a San Giuseppe. Perché, per quanto riguarda me, io l'ho conosciuto attraverso una consacrazione. E nella misura in cui ti prepari in una consacrazione, che significa proprio separarsi per Dio, perché questa è la consacrazione nello stato di vita in cui ci troviamo, in quella preparazione inizi a conoscere meglio il santo, in questo caso San Giuseppe. E man mano che conosci San Giuseppe, lì non c'è più niente da fare, perché te ne innamori, lo ami e vuoi farlo conoscere agli altri. Per questo sei qui oggi, o per questo siamo qui oggi. Guarda, la mia storia con San Giuseppe inizia proprio come quella di tantissime persone. Io conoscevo San Giuseppe nel presepe. Quando lo vedevo lì, cioè a casa mia si faceva il presepe, sapevo che lui era lo sposo della Vergine, che stava sempre con il suo bastoncino, insomma, carino, sistemato, ma non sapevo altro di lui. Purtroppo, anche se vengo da una scuola cattolica, ho fatto le elementari, le superiori, mi sono diplomato in una scuola cattolica, non ricordo che in nessuna occasione mi abbiano parlato di San Giuseppe, se non forse fino a quel limite, cioè che era lo sposo della Vergine. Il padre putativo o adottivo, come lo chiamano in molti, di Gesù bambino. Io preferisco chiamarlo padre terreno, mi piace di più padre legale e tutto il resto, ma per me è il padre, perché se Dio padre lo ha scelto per essere la sua rappresentanza qui sulla terra, io non voglio chiamarlo in altri modi, con tutto il rispetto, perché so che questa è una tradizione della Chiesa, non è che sia contrario, ma c'è un modo molto particolare che mi piace chiamarlo, ed è suo padre terreno. Durante la pandemia, quando eravamo tutti molto connessi ai social network, perché anche se io dovevo uscire a lavorare in quel periodo, non è stato il mio caso, quello della mia famiglia, non è stato il caso che siamo rimasti a casa. No, e mai ci siamo trovati nella necessità di uscire a lavorare, perché letteralmente se non uscivamo a lavorare non mangiavamo, una cosa del genere. Avevamo anche una grande responsabilità di onorare alcuni impegni con una busta paga che gestivamo in Venezuela, io sono del Venezuela, e quindi abbiamo dovuto uscire a lavorare. Nonostante ciò, il fatto di poter beneficiare spiritualmente di tutti quegli strumenti che molte persone guidate dallo Spirito Santo ci hanno fatto conoscere, queste devozioni, questa e molte altre ancora, spazi che ci hanno aiutato a crescere e ad avvicinarci di più a Dio, non mi ha mai limitato. In quel periodo c'era una consacrazione. Non precisamente del libro che menzioni, ma di un libro che si chiama San Giuseppe, l'umile falegname di Nazareth, di una spiritualità che promuoviamo molto sul nostro profilo. Che tu mi hai presentato, la devozione a San Giuseppe, che è la spiritualità dei servi riparatori. Quel libro contiene una consacrazione a San Giuseppe, e non chiedermi come ci sono arrivata, ma ho iniziato con un sacerdote a cui sono molto affezionata, colombiano. Si chiama Padre José Varela. Inizia il primo giorno della mia consacrazione e io lavoravo comunque con queste cuffie che indosso. Fammi sapere se mi senti bene.
0: Mi sento perfettamente.
1: Sempre con le cuffie. Ascoltavo ogni giorno della consacrazione e fin dal primo giorno ricevevo come un balsamo di consolazione. Per me San Giuseppe ha rappresentato quella compagnia celeste che mi ha fatto capire che dovevo lavorare molto sulla mia vita interiore. Qual era l'effetto? L'effetto immediato che provavo ascoltando ogni lezione, ogni giorno della consacrazione, era che le mie emozioni erano così a fior di pelle che piangevo tutti i giorni della consacrazione. Mi mettevo in contatto con padre José Varela e gli dicevo: «Padre, non so cosa mi succede, ma mi sento, non so, mi sento molto molto strana, però è bello». E lui mi diceva: «Figlia, stai guarendo. San Giuseppe sta aiutando a levigare quel legno grezzo del cuore». E io, beh, ho continuato avanti con quella docilità. Lì ho conosciuto San Giuseppe, l'ho conosciuto attraverso una consacrazione. Ed è bello che da questo spazio che rimarrà e che spero tante persone possano accogliere in modo semplice, spontaneo, se non hanno mai avuto, mai fatto una preparazione per consacrarsi a San Giuseppe, si sentano motivati a farlo. Perché è il modo in cui San Giuseppe può entrare nella tua vita e può aiutare a restaurare tante cose che magari non immaginiamo nemmeno possa ostacolare quel cammino di crescita spirituale. San Giuseppe, la prima cosa che fa, e che ha fatto anche con me, è venire a mettere ordine nella mia vita, in quell'ordine stabilito da Dio. Quando San Giuseppe arriva, la prima cosa che fa può conquistarti in modi diversi. Tu gli chiedi qualcosa e San Giuseppe te lo concederà. È nell'ordine della volontà di suo figlio, di Dio, però lui può conquistarti e ti dà, come ti dice, quel cioccolatino, ti dà come una caramella per sedurti. E una volta che ti ha qui, che ti ha qui, che inizi a conoscerlo e a volerli bene, lui sarà colui che metterà in ordine la casa della tua interiorità. E comincerai a scoprire quanto abbiamo bisogno di essere catechizzati, quanti errori a volte commettiamo in questo cammino, che purtroppo finiamo per non piacere al nostro Signore, che noi siamo su un cammino di santità, cioè la volontà generale di Dio è che noi siamo santi. E quanti errori commettiamo lungo il cammino per ignoranza e per non sapere? Tante cose sono proprio per questo, per ignoranza, per non sapere ciò che dobbiamo sapere. Succede, te lo racconterò molto brevemente, ma comunque tutto termina nella consacrazione. Io frequento un gruppo di preghiera qui a Miami di persona che si chiama Gruppo di Preghiera Padre Pio Miami. Abbiamo una serie di devozioni, la devozione alla Divina Misericordia, la recita del Santo Rosario, a Maria Rosa Mistica, ma non c'era una devozione a San Giuseppe. E la leader del gruppo, nella sua docilità allo Spirito Santo, durante una conversazione in chat, perché quelle erano le nostre riunioni durante il periodo della pandemia, avevano già decretato l'anno di San Giuseppe. Quindi puoi immaginare. Quando decretano l'anno di San Giuseppe, sei seguito più o meno quello che ti sto dicendo, quando pensi che mi sia consacrata io? Io mi sono consacrata prima dell'anno di San Giuseppe, era il 2019, ma all'inizio. Quando decretano l'anno di San Giuseppe per noi, che già c'eravamo consacrati a San Giuseppe, che avevamo appena iniziato a conoscerlo, perché era solo l'inizio di quella relazione d'amore, è stata una gioia per... parlo per me. È stata una gioia per il mio cuore quando è iniziato, quando il Papa ci ha dato questa splendida notizia dell'anno di San Giuseppe. Insomma, Lorena, che è la leader del gruppo, si lascia ispirare e dice che dobbiamo avere una devozione a San Giuseppe prima che finisca l'anno di San Giuseppe. Stiamo parlando del mese di... questo è successo a marzo. Ovviamente lei dice: «Beh, che ne dite se sia Yesenia a guidarla?» Perché loro avevano visto che io avevo un amore molto particolare per San Giuseppe. Perché anch'io, grazie a Papa Francesco, mi sono molto affezionata all'immagine di San Giuseppe dormiente. E siccome mi sembrava la cosa più bella questa devozione, la pratico e mi ha concesso molte grazie attraverso questa devozione a San Giuseppe dormiente. Ce l'ho qui con me. Io l'ho regalata, sai, quello di cui parliamo dall'inizio, che quando conosci e ami qualcosa, quello che vuoi è condividerlo. Beh, ho iniziato a regalare varie immagini di San Giuseppe dormiente e poi a lei è venuta l'idea, ispirata dallo Spirito Santo, che fossi io a guidare quella devozione. Pensando che sarebbe stata solo una cosa di pubblicazioni, un giorno lei mi dice: «Devi iniziare a fare dirette, perché la gente è assetata, ha fame e sete di Dio e di conoscere questa paternità». Gli ho detto: «Va bene, Signore». In quel periodo la cosa più preziosa che avevo era il tempo, per quello che ti ho raccontato all'inizio, che dovevamo uscire a lavorare. Per forza! E si trattava di molte ore. Quando dico questo al Signore: «Guarda, la cosa più preziosa che ho è il mio tempo, e questo è ciò che ti offrirò». E proprio a me è sempre costato un po', o meglio, mi era costato, grazie a Dio, perché con la pratica si acquisisce la virtù. Mi costava molto alzarmi presto, svegliarmi all'alba. Per me quello no, era una cosa impensabile. Per fare qualcosa per Dio volevo farlo bene. Io ho detto, va bene, Signore, ti darò il mio tempo. E ho iniziato con l'aiuto di Dio. E ovviamente invocavo ogni giorno lo Spirito Santo, certo, ma in modo molto speciale San Giuseppe. E San Giuseppe, posso dirti, non è che io senta San Giuseppe con una voce udibile, magari, ma sentivo molto nel cuore la guida di San Giuseppe. Mi alzavo prestissimo e la mattina facevo qualche pubblicazione per San Giuseppe. Mi sono dato una specie di schema e ho detto, va bene, ogni giorno farò una pubblicazione per San Giuseppe, perché se l'obiettivo di questa pagina di Instagram è farlo conoscere, allora dobbiamo cominciare a parlare di San Giuseppe. E ogni giorno facevo una pubblicazione, finché è arrivato il giorno, per fartela breve, di iniziare le dirette. Ci siamo resi conto ancora più velocemente di questa sete di conoscerlo, perché in modo davvero sorprendente si è collegata tanta gente già alla prima trasmissione. È lì che ti rendi conto di quanta sete e fame di Dio ci sia. Quante anime vuole accarezzare San Giuseppe o vuole portare a sé per aiutarci in questo, a crescere? Cosa posso dirti io su ciò che San Giuseppe ha fatto nella mia vita in modo evidente quando inizi a ricordare? A me piacciono molto anche questi momenti perché ti permettono, cioè è prima di tutto un regalo per noi, perché ci permette di fare memoria di ciò che Dio ha fatto nella tua vita. E attraverso la paternità di San Giuseppe, quando inizio a ricordare, dico, insisto e ripeto quello che ti ho detto poco fa, che vi ho detto poco fa. San Giuseppe, la prima cosa che viene a portare è ordine in casa. Ho iniziato la devozione a San Giuseppe e non avevo la grazia e la benedizione di avere una vita sacramentale attiva, cioè non andavo a confessarmi, non facevo la comunione, perché avevo una situazione irregolare nel mio matrimonio, non partecipavo alla Santa Eucaristia e in modo prodigioso la prima messa, te lo raccontavo dietro le quinte, fu di mercoledì, che è il giorno in cui la Chiesa si unisce per promuovere la devozione a San Giuseppe, per onorarlo e venerarlo. E ho iniziato a rendermi conto di come San Giuseppe, in modo spontaneo, cioè per grazia di Dio, abbia iniziato a mettere la mia vita nella Chiesa, la mia vita spirituale in quell'ordine. E mettendola in quell'ordine, a cosa voglio arrivare con questo? Non avevo una vita di preghiera. Non avevo vita interiore. La vita interiore, direbbe San José María Escrivá, non è altro che il rapporto con Dio. Che questo rapporto con Dio, e chi meglio di San Giuseppe, che fu colui che ebbe quel rapporto diretto non solo con la Madre di Dio, ma con lo stesso Dio. Quindi lui era ego es, quel santo perfetto per aiutarti a cominciare a coltivare, se uno non ce l'ha, perché quando fai memoria, insisto, inizi a vedere quanto ci manca. Quanta strada dobbiamo ancora percorrere. E San Giuseppe così inizia a insegnarmi a pregare, ad avere quella relazione con il nostro Creatore. E ovviamente io mettendo quella piccolissima percentuale che mi spettava. E San Giuseppe con la sua potente intercessione, che nemmeno lui fa da solo, perché è sempre insieme alla Vergine. Infatti lui non vuole nulla per sé, vuole sempre dare quel merito o quell'esaltazione a lei, a sua moglie, perché lui non desidera nulla. Proprio come vediamo nelle Sacre Scritture, dove non c'è una sola parola detta da lui. La sua testimonianza è ciò che parla per San Giuseppe, cioè le sue azioni sostituiscono le sue parole. E San Giuseppe inizia, insisto, a fare una sorta di pulizia della casa e mi ha guidato in un percorso di 3 anni e mezzo, perché poi arriva la compagnia, la guida spirituale di quel padre che mi accompagna, che tu conosci, un padre spirituale, che è un padre colombiano, padre Carlos de Jesús y José Morales, che è un cantautore cattolico colombiano che canta a San Giuseppe, anche grazie a una preghiera esaudita, perché è stata una richiesta, un grido che ho rivolto al cielo tramite San Giuseppe, e il Signore mi ha risposto, ma un prodigio, cioè immediatamente. Ecco, ti rispondo qui. Ebbene, col tempo ci siamo resi conto che quell'unione per promuovere la devozione a San Giuseppe viene proprio dal cielo. Cioè, è stata una preghiera esaudita ed è stato un volere di Dio per tutti i frutti che abbiamo visto, soprattutto in noi stessi, soprattutto in noi. Che più che farlo come una promozione o promuovere quella paternità, io dico, i primi beneficiati siamo stati noi. E la storia sarebbe molto lunga, ma all'inizio, Natalia, è stato proprio così.
0: Gloria a Dio, è meraviglioso ascoltare la tua storia, la tua testimonianza. C'è una parola che hai menzionato con molta forza e credo che sia una chiamata che Dio fa a tutti i suoi figli. È l'ordine, tornare all'ordine delle cose, perché quando Dio, come padre, ha creato la natura, ha creato il mondo, ha creato noi, ci ha dato un ordine che vogliamo sempre distruggere. Lo vediamo in tutti gli aspetti della società. Vogliamo saltare i processi, vogliamo dimenticare chi siamo. La forza, e credo che sia una chiamata che Dio fa a tutti i suoi figli, è l'ordine, tornare all'ordine delle cose. Perché quando Dio, come padre, ha creato la natura, ha creato il mondo, ha creato noi, ci ha dato un ordine che vogliamo sempre in qualche modo distruggere. Lo vediamo in tutti gli aspetti della società. Vogliamo saltare i processi, vogliamo dimenticare chi siamo, qual è la nostra essenza, che la legge divina, la legge naturale, è qui impressa nel nostro cuore. Di ciò che dovrebbe essere il bene e il male, specialmente i battezzati, grazie allo Spirito Santo. E San Giuseppe viene a ricordarci questo. È una devozione che dovremmo avere noi donne, uomini, bambini, tutte le persone che hanno incarichi, diciamo, di importanza, capi, datori di lavoro. Io credo che tutti loro dovrebbero seguire quel modello di San Giuseppe, perché San Giuseppe ci insegna, tra le altre cose, che essere responsabili di qualcosa non significa necessariamente comandare tanto per comandare, giusto? Né essere protagonisti. Anzi, San Giuseppe è tutto il contrario. È proprio quel silenzio profondo, quella ricca vita interiore, quella pace che sovrasta ogni cosa, quell'ammitezza d'animo, e sono esattamente tutte quelle virtù cristiane così luminose che noi oggi siamo chiamati a imitare con umiltà e devozione, seguendo l'esempio di San Matira. Giuseppe, non è un silenzio tanto per fare silenzio, è un silenzio, Yesenia, che è accompagnato dalla preghiera, per ascoltare Dio, per conoscere la sua volontà e seguire la volontà di Dio, anche per confidare nella provvidenza divina. San Giuseppe ci insegna che dobbiamo abbandonarci a suo figlio, al nostro Signore, a confidare che Lui vuole sempre il meglio per noi, perché Lui non ha mai messo in discussione. Nessuna delle decisioni che l'angelo gli annunciava nei sogni, Lui non diceva, no, ma se la Vergine è incinta, ora come faccio a portarla in questo posto? Oppure, come sarebbe che ora devo andare in Egitto? Lui obbediva grazie a quella vita interiore che aveva, ed è il più grande invito che ci fa oggi come suoi figli.
1: Capito, sì. Io direi un silenzio attivo, perché proprio lui, grazie all'obbedienza, è che l'obbedienza nasce dall'ascolto. E San Giuseppe è il migliore esempio che abbiamo di ascolto. Per questo lui è stato il più obbediente dopo il nostro Signore. Preciso, lui è sempre la virtù massima, ma San Giuseppe possiede anche le stesse virtù, certamente, della Santissima Vergine Maria. E quella in cui si distingue di più è il silenzio, in quell'umiltà. Il lavoro attivo, quel sì alla volontà di Dio, come dicevi tu, ma senza esitare, come si direbbe nel mio paese. Un sì con azione, con immediatezza, con azione immediata, perché come dicevi tu riguardo ai sogni, San Giuseppe non ha esitato, non ha detto «No, come faccio ora a portare questa donna con me?» e con l'asinello e tutto il resto, e andò in Egitto, senza tutte quelle lamentele che spesso abbiamo noi. Ecco, San Giuseppe non si è comportato così. Sì, di questo sì abbiamo, lì sì abbiamo la prova che è andata proprio così, perché lo dicono le Sacre Scritture, che San Giuseppe non esitò. E San Giuseppe è proprio quel modello che siamo chiamati ad imitare. Però magari, Natasha, perché a volte è difficile, perché noi siamo in un processo, cioè non siamo già fatti. Qui nessuno è già fatto. Però magari possiamo accogliere con umiltà, con semplicità, perché anche in modo semplice e umile Dio ci parla attraverso San Giuseppe, perché è proprio questo, una vita semplice, che è come incorniciata su delle basi, no? È che tu lo dicevi benissimo poco fa, ed è proprio quella vita interiore. Per questo lui è il patrocinio della vita interiore. San Giuseppe è patrono della nostra vita interiore, perché come ti dicevo poco fa, chi più di lui che ha vissuto con la Madre di Dio e con il Verbo incarnato? San Giuseppe.
0: E ora in azioni concrete, come avete iniziato? Abbiamo iniziato con la consacrazione e la consacrazione comincia a darti delle luci meravigliose. Il primo invito che farei, Yesenia, è a consacrarci a San Giuseppe. Io l'ho fatto attraverso il libro di Padre Calloway. Ha una data d'inizio. Si legge ogni capitolo perché inoltre ti descrive gli attributi di San Giuseppe. Lì ho smesso di immaginarmelo come un vecchietto, perché lo abbiamo sempre immaginato, il povero San Giuseppe, come

un povero vecchietto. E nel libro fondamentalmente il padre diceva, beh, ma se fosse stato un vecchietto non avrebbe potuto camminare fino in Egitto, perché ovviamente non avrebbe avuto le forze. Tu lo hai fatto attraverso un altro libro, ma come possiamo incorporare

0: È il massimo fare la consacrazione giorno dopo giorno. Ci sono diversi metodi. Quello di padre Donald Calloway dura 33 giorni e il libro di cui ti parlo, che è San Giuseppe, l'umile falegname di Nazareth, dura 30 giorni, in onore di quei 30 anni che San Giuseppe visse insieme a Gesù. Per questo sono 30. E quella di padre Donald Calloway sono 33 giorni, seguendo il modello della devozione o della consacrazione al cuore immacolato di Maria di San Luigi Maria Grignon de Montfort. Fare una semplice preghiera a San Giuseppe, già ci stiamo consacrando a lui. Ma è come se ci accontentassimo di poco se facciamo solo una semplice preghiera. Avrà un effetto su di noi, guarigione, restaurazione, liberazione. Una volta che siamo consacrati, stiamo accettando la paternità di San Giuseppe, e non solo la sua paternità, ma siamo anche disposti a imitare le sue virtù e il suo esempio di santità, perché questo è uno dei doveri del consacrato. In modo semplice puoi iniziare facendo una preghiera, che ora con tutti i mezzi che abbiamo non serve nemmeno avere un libro. Basta cercare su Google atto di consacrazione a San Giuseppe e ti apparirà una preghiera. Certo, bisogna sempre verificare che sia diretta dottrina, che sia in accordo o in comunione con la nostra Chiesa cattolica, anzi, che siano addirittura quelle approvate dai papi dalla nostra Chiesa. Va bene fare questo, ma in realtà non posso invitarvi a fare solo una preghiera. La verità è che l'invito è a fare una consacrazione, un esercizio completo di consacrazione. Ci sono diverse devozioni che io stesso ho praticato, si è ringraziato Dio, e abbiamo invitato molte persone a farlo. Tu l'hai menzionato, la Trentina è un modo bellissimo per conoscere San Giuseppe, perché la differenza tra una Trentina, che sono 30 giorni consecutivi di preghiera, è proprio un colloquio, un dialogo d'amore che tu intrattieni con San Giuseppe giorno dopo giorno. E la Trentina è la follia dell'amore di Dio, perché lì non solo conosci San Giuseppe, ma lui ti concede anche ciò che gli chiedi. Esatto.
1: E ho due testimonianze molto potenti e vicine, Yesenia, riguardo alla Trentina. Io sono una tua fedele seguace, mia madre Andre. E ho il caso di una cugina giovane che stava cercando lavoro, aveva iniziato una nuova vita negli Stati Uniti, sposata. E mia madre le dice: "Ma perché non inizi a fare la Trentina? Hai iniziato a fare la Trentina con la tua comunità e all'improvviso non c'era nemmeno bisogno di iniziare, cioè credo che non fosse nemmeno a metà della frentiva. Le si è iniziato a spianare la strada in un modo non solo per i bisogni temporanei, ma ha messo ordine nella sua vita. Immediatamente suo marito ha iniziato ad avvicinarsi a Dio. Loro non erano sposati in chiesa, lui le ha chiesto di sposarsi in chiesa e San Giuseppe ha subito iniziato a organizzare proprio quello di cui lei aveva bisogno nella sua vita. E proprio nello stesso momento, dall'altra parte della famiglia, mia sorella stava attraversando un periodo difficile perché non riusciva in alcun modo a rimanere incinta. Contemporaneamente, mia madre, che all'epoca aveva circa 30 anni, decise di iniziare con grande fede la pratica della Trentina di San Giuseppe e poi, quasi dal nulla e in modo del tutto inaspettato,
0: Che bello, che meraviglia! Sì, ci sono molte testimonianze dell'intercessione di San Giuseppe attraverso la Trentina. Parlando dell'ordine, insisto molto su questo, perché dobbiamo essere insistenti nel voler stare nell'ordine che Dio ci chiede. Lui non ci chiede, come direbbe mio padre spirituale, padre Carlos de Jesus, Dio non ci sta chiedendo cose strane. Ha 10 comandamenti, i 10 comandamenti della legge di Dio, custodirli, meditarli, interiorizzarli. Metterli in pratica. Quando in quest'ordine ricordo che in una, questo è successo in una, perché ci sono diverse devozioni e tutte sono, insisto, preghiere quotidiane, cioè ci uniamo in preghiere quotidiane, chiedendo in molte suppliche, un grido al cielo attraverso San Giuseppe. Per questo l'invito non è solo alla preghiera di consacrazione, ma anche a fare quello sforzo. Completare tutto un esercizio di consacrazione per 30 giorni, perché le testimonianze che ci sono sulla consacrazione e sulla Trentina, che sono due cose totalmente diverse, significano una, un dialogo e un colloquio d'amore con San Giuseppe, dove lo vai conoscendo, e dove lui ti aiuta in quella vita interiore, perché ti dice, almeno nell'esercizio della Trentina che facciamo, che hai il libro San Giuseppe, l'umile falegname di Nazareth, ti rendi conto di come giorno dopo giorno l'unica cosa che fa San Giuseppe è portarti ad avere una vita sacramentale attiva. Cioè, ti porta alla confessione, ti porta alla comunione, se possibile quotidiana, alla Santa Messa, ti porta alla Santissima Vergine Maria, proprio come abbiamo

0: Abbiamo iniziato io e te. Io ho chiesto alla Vergine, voglio avere una devozione più forte verso di te. E lei mi ha guidato verso San Giuseppe. E mi rendo conto, dopo che è passato un bel po' di tempo, che l'unica cosa che ha fatto San Giuseppe è stato portarmi da lei. Io desideravo una devozione profonda verso la Vergine. Ecco, qui ce l'hai. Io ti aiuto e io te la concedo. È stata una cosa davvero bella. E questo è l'esercizio della Trentina. E l'esercizio della consacrazione è una preparazione. Stiamo facendo. Come quell'esercizio di conoscerlo, Padre Donald, sono le litanie, che sono tutti quegli attributi. Tutti
1: Bellissime.
0: gli attributi di San Giuseppe. In quel libro puoi conoscere molto bene la vita di San Giuseppe. E in quello è il libro con cui ti sei consacrato tu, con cui mi sono consacrata anch'io. Io ho fatto una consacrazione e ho già fatto 5 rinnovi.
1: Che meraviglia, perché è importante dirlo, bisogna rinnovare queste consacrazioni, almeno nel mio caso. Io pensavo che bastasse una sola volta, e invece no, sentivo dire che bisogna rinnovare queste consacrazioni. E così cresci in quella vita spirituale interiore e lo Spirito Santo, attraverso l'intercessione di San Giuseppe, ti rivela tutte quelle cose che devi lasciare andare, rendendoti più consapevole delle tue debolezze. Ma è molto bello, perché sei consapevole delle tue piccole cose e delle tue debolezze, ma non con paura. Non come se ci dessimo delle frustate, ma affidandoci alla misericordia di Dio, cioè confidando nella misericordia di Dio. E io direi che questa è la tenerezza di San Giuseppe.
0: Sì, proprio così. Che bello quello che dici. La tenerezza di San Giuseppe è che in lui Gesù ha visto la tenerezza di Dio Padre. E se questa è la chiamata, anche noi dobbiamo vedere così. Dobbiamo sapere che abbiamo un Dio giusto, sì, ma che è pieno di misericordia e di amore, che ci ama e che ci aspetta sempre. Volevo raccontare una testimonianza di famiglia, perché a volte facciamo anche un esercizio di 30 giorni e poi se in quei 30 giorni non succede nulla, allora scappiamo via. Ciao San Giuseppe. Mi dispiace dover raccontare questo e mi mette anche un po' in imbarazzo, però tante persone ci scrivono e ci dicono: No, San Giuseppe non mi ha concesso quello che gli ho chiesto. Cioè, come se fosse un bancomat, io vado, chiedo e lui deve darmi quello che gli chiedo. Quindi bisogna essere perseveranti, perché anche questo è qualcosa che San Giuseppe ci insegna, perseverare nella preghiera. E nella misura in cui questo rappresenta una crescita o un avvicinamento della tua vita a Dio, allora è lì che sta il punto, no? E io da 2 anni, perché questo è appena successo durante la Settimana Santa del 2024, faccio sempre anche l'esercizio della Trentina, della consacrazione o di qualsiasi devozione che faccia, la novena al Sacro Manto, qualsiasi cosa, il bigliettino sotto San Giuseppe Dormiente. Oppure c'è anche un'altra devozione molto conosciuta, che è la devozione del Cestino. E io 2 anni fa avevo chiesto a San Giuseppe di concedermi la grazia che la mia famiglia potesse essere unita, che mia madre potesse fare la comunione, mia madre e mio padre, che potessero fare niente meno che la prima comunione. Sono battezzati, ma insomma non avevano fatto la prima comunione e ovviamente neanche erano sposati in chiesa. E un giorno, durante la Santa Eucaristia, era il 28 di uno di questi giorni di devozione. È così specifico, era la devozione al Sacro Manto. Tu hai raccontato 2 testimonianze della Trentina e io ti racconto del Sacro Manto. Sono 30 giorni di preghiera continue. È il 28° giorno, ero alla Santa Eucaristia e in qualche modo mi sono sentita sopraffatta e mi sono commossa così tanto durante l'Eucaristia, proprio al momento della comunione. Mi sono sentita come se avessi quella chiamata a dire al Signore: Signore, non permettere che i miei genitori muoiano senza essere in grazia tua. Ero davvero su di giri e prima di arrivare a casa ricordo che ho ricevuto una chiamata da mia mamma e io, mamma che mi chiama a quest'ora, cioè era un orario strano per una sua chiamata e lei mi dice: Sì, ti sto chiamando per raccontarti una cosa. E io, cosa è successo? E questo lo dico in onore di lei che oggi compie anni. Mi dice: No, volevo solo dirti che inizierò il catechismo per fare la prima comunione. E io, wow, sia benedetto Dio. Immaginati, è successo proprio in quel momento. Io pregavo per questo da 2 anni e San Giuseppe me l'ha concesso grazie a quella preghiera continua. Sono già 28 giorni che preghiamo San Giuseppe per tutte le intenzioni. Ebbene, mi ha concesso anche la grazia che lei perseverasse. Gliel'ho chiesto con tanta insistenza. Ho chiesto a San Giuseppe che lei

0: diventare ciò che Dio desidera. Chi lo riceve lo dona. E insomma, tutte le promesse che abbiamo noi riguardo a questi sacramenti, in questo mistero della vita in Dio, per Dio e da Dio. Ebbene, è stato davvero un grande, credimi, un grande miracolo, perché non è stato facile. Mamma ci aveva provato tante volte e ora, come ho già detto in altre occasioni, adesso tocca a mio papà. Ma il fatto che mia mamma sia già in quella comunione per me è qualcosa di davvero grande. E così ce ne sono tanti, però te lo racconto perché è successo proprio adesso, il Giovedì Santo. La mamma ha potuto fare la sua prima comunione e ormai è già sulla buona strada.
1: Che bello, che meraviglia! Quindi credo che dopo questa conversazione così interessante, speciale, dedicata al nostro padre spirituale San Giuseppe, l'invito sia quello di rivolgerci a lui, consacrarci a San Giuseppe, unirci in preghiera a quella Trentina. E tu hai menzionato come lui ci inviti ai sacramenti. È davvero impressionante. Quando ho fatto la riflessione con Padre Calvo e con il libro, lui diceva che il mercoledì tradizionalmente la Chiesa lo dedica a San Giuseppe. Era qualcosa che io non conoscevo. Quindi, come promessa, io ho detto, da ora in poi, oltre alla domenica, inizierò ad andare a messa anche il mercoledì. Fate anche voi questo esercizio. Quindi ho iniziato ad andare quando mi era possibile, perché a volte ci sono cose che mi capitano lungo la strada, ad andare tutti i mercoledì a messa in onore di San Giuseppe. E vi dico che ormai non vado più solo il mercoledì e la domenica, adesso vado a messa tutti i giorni. È un bisogno che sento, però inizio a cercare mille scuse perché la mente trova sempre qualcosa, ma devi fare questo, ma devi fare quell'altro, e invece no, è come se dovessi andare a messa tutti i giorni, questa è la priorità. Ebbene, San Giuseppe mette ordine nella vita, iniziate ad andare a messa il mercoledì. Se non potete andare a messa, offrite anche il Santo Rosario in onore di San Giuseppe. Il mercoledì, almeno, sarebbero i misteri gaudiosi. Senz'altro, lo faccio in onore di San Giuseppe. Unitevi alla comunità di Yesenia, perché è una guida perfetta su come incorporare tutte queste preghiere e questa devozione. E chiedete a Dio che i vostri pozzi, che tutti gli uomini nel mondo, siano come San Giuseppe. Abbiamo bisogno di un uomo come San Giuseppe. Padri come San Giuseppe, sposi come San Giuseppe, sacerdoti come San Giuseppe, consacrati come San Giuseppe. Prima di conoscerlo era quello che chiedevo. Chiedevo a Dio per mio marito. Inconsciamente lo Spirito Santo mi diceva, mi illuminava e mi diceva: chiedi a Dio che faccia di tuo marito un San Giuseppe. E ho visto come queste virtù sono state riversate poco a poco nel cuore di mio marito. E a voi giovani, Yesenia, mia madre mi diceva sempre: chiedi a Dio che ti regali un San Giuseppe. A quelle che desiderano, sognano di sposarsi, di avere mariti santi, chiedete con tutto il cuore a Dio per quel San Giuseppe nelle vostre vite. Anche alle madri, che chiedano a Dio quel San Giuseppe per le loro figlie, e che quei figli siano San Giuseppe. Rivolgiamoci a quel santo cuore con tutta la nostra forza.
0: Bellissimo. E Nati, c'è qualcosa? Beh, per diverse ragioni, o per varie cause che ci sono nei matrimoni, che sono separati e in cui le madri devono assumersi la responsabilità della casa da sole. Lui è l'uomo perfetto che ti aiuterà in tutto, ti porterà quel conforto e quel sostegno di cui hai bisogno e quell'aiuto spirituale adatto per portare avanti la famiglia. Avere una famiglia unita. Nel caso di queste separazioni, di coppie che ormai sono separate, che si sono già divorziate, chiedere a San Giuseppe quella perfezione, perché dobbiamo arrivare a quel livello, no? Perché l'idea della vita virtuosa nell'imitazione, cioè la devozione ti deve portare all'imitazione, è chiaro. Si tratta proprio di raggiungere quella perfezione, e nel caso di quello che menziono. Come rimedio nel chiedere a San Giuseppe: San Giuseppe, vieni, aiutami a crescere i miei figli. San Giuseppe, così come tu hai fatto con il bambino Gesù, ho bisogno che mi aiuti. Aiutami con il papà, aiutami con mio marito, aiutami. San Giuseppe non si tira mai indietro, verrà sempre in tuo aiuto. Qualcosa che sicuramente mi hai detto, beh, cosa consiglieresti? Dato che sono una grande promotrice, cioè promuovo molto la consacrazione, è questo il mio consiglio. Ma sappi che se vogliamo essere, se magari c'è una carezza lì nel tuo cuore o c'è qualcosa che si muove quando senti parlare di San Giuseppe e vuoi diventare devota di San Giuseppe e conoscerlo per poterlo vivere, ti invito a pregare ogni giorno. Guardi, non lo dico solo io, l'ho sperimentato perché lo affermano tantissimi santi. E una di queste è Santa Teresa d'Avila, che fu la più grande, cioè colei che promosse la devozione a San Giuseppe nel XVI secolo. Ebbene, grazie a lei molti santi si sono ispirati e si sono resi conto che quando hai una devozione devi pregare ogni giorno. Bisogna pregare tutti i tonni, non possiamo definirci devoti se non preghiamo tutti i giorni. Ora, non si tratta di quelle preghiere, neanche troppo elaborate, cioè non fermiamoci solo perché magari non abbiamo la struttura. San Giuseppe, anche solo con una giaculatoria come forma di preghiera, tu lo chiami e lo invochi, San Giuseppe si farà sentire.
1: Esatto, lei diceva, Santa Teresa dice bene che così come Gesù lo obbedì sulla terra, allo stesso modo lo obbedisce in cielo. Quindi quando lo invochiamo e gli chiediamo qualcosa, lui va direttamente dalla Santissima Vergine Maria a dirle: Gesù, mio figlio o mia figlia spirituale, hanno bisogno di questo o di quello. Che ne dici se concludiamo questa conversazione con il memorare a San Giuseppe, che dovrebbe essere un'altra preghiera che possiamo incorporare, chiedendogli proprio che tutti i presenti qui, che tutti quelli che ci stanno guardando e ascoltando, crescano in quella vita spirituale, si innamorino di Dio, si innamorino del santo, del bello, del puro, e che diventino quelle persone per cui Dio li ha creati. Cosa ne pensi?
0: Sì, davvero. Il ricordati o memorare di San Giuseppe è una preghiera che Santa Faustina, la segretaria della Divina Misericordia, recitava ogni giorno perché glielo aveva chiesto lo stesso San Giuseppe. Recitate un memorare, un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre, così da poter sentire la mia potente presenza, la mia compagnia e soprattutto la mia intercessione. Bene, allora raccogliamoci per recitare questa preghiera, chiedendo a San Giuseppe di occuparsi di tutte le nostre necessità, di vegliare su tutti quei sogni che abbiamo nel cuore, di venire e mettere ordine nella nostra vita. E che, se non abbiamo sentito quella chiamata a seguirlo, a conoscerlo, per poterlo imitare, che sia lui a mettere questo desiderio nel nostro cuore. Perché la devozione a San Giuseppe si presenta in questi tempi e in tutti, ma in modo speciale in questo periodo. Si presenta come un dono di Dio, affinché noi possiamo tornare a Lui. Ricordati, o castissimo sposo della Vergine Maria e amabile mio protettore San Giuseppe, che mai si è sentito dire che qualcuno di coloro che hanno invocato la tua protezione, implorato la tua assistenza e richiesto il tuo aiuto sia stato da te abbandonato, pieni di fiducia nel tuo potere. Poiché hai esercitato con Gesù il ruolo di padre, ci affidiamo a te con tutto il fervore. Non disprezzare le nostre suppliche. Accoglieteli piuttosto con gentilezza e degnatevi di concedere loro un accesso misericordioso. Amen.
1: Amen.
0: San Giuseppe, uomo prudente e giusto, sii il nostro compagno costante e fedele. Amen.
1: Allen, grazie mille. Grazie per il tuo tempo, per la tua testimonianza. E bene, San Giuseppe, prega per noi.
0: San Giuseppe, prega per noi. Natasha, grazie per l'invito. Per me è un piacere poter parlare di ciò che amo. Amo San Giuseppe e quello che desidero di più è che tutto il mondo lo conosca, ma non solo che lo conoscano, bensì che, una volta conosciutolo, lo donino, lo lascino.
1: Accogliere e consacrarsi. Quando sappiamo le cose è perché Dio lo ha disposto, affinché possiamo uscire da quell'ignoranza o mancanza di conoscenza e crescere nella fede. Grazie a tutti per l'ascolto e speriamo che lo Spirito Santo vi guidi in questa devozione a San Giuseppe.
0: Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Олексія, Конмеченка сор Джеремія. Noi siamo venuti dall'Ucraina. Qui su questo festival Mladi Fest. Per me questo festival molto importante perché è festival dei giovani, dove loro vengono, qui si vede la fede, qui si vede le preghiere e qui si sta molto vicino alla Madonna. Venire qui per me è stato molto bello perché questo è il posto dove c'è la pace e dove si può pregare nella pace. Siccome proveniamo dall'Ucraina, dove purtroppo c'è la guerra, e qui siamo venuti appunto per pregare per la pace, perché tutti noi, anche giovani dell'Ucraina, vogliono vivere nella pace, nella gioia, cioè continuare a vivere questa vita che Dio ci ha regalato, perché Dio vuole affinché ognuno di noi sia felice, sia contento. In questi giorni vediamo qui tantissimi giovani dei diversi paesi. E ieri ho sentito che qui c'erano membri di 76 paesi. Mi fa piacere che giovani vengono qui per pregare e per stare insieme, per parlare tra di loro e per testimoniare quello che vivono qui. Per questo invito, venite qui alla Madonna per pregare e chiedo anche a tutti voi, a tutti coloro che mi ascoltano, di pregare per Ucraina, di pregare anche per la Russia affinché si converte e affinché la pace regnerà su questo mondo, perché vivere nella pace è molto bello. Venite alla Madonna e pregatela.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Quarto giorno della novena a San Carlo Acutis, venite, adoriamo il Signore. Stiamo qui davanti la Basilica di Santa Chiara ad Assisi. Santa Chiara viene spesso rappresentata con l'ostensorio in mano, a ricordo del miracolo con cui salvò Assisi dall'assalto dei Saraceni, mostrando Gesù Eucaristia. Infatti è uno dei miracoli eucaristici sul sito che Carlo ha creato. Carlo Acutis, come Santa Chiara, come San Francesco, era estasiato dalla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Il tempo trascorso pregando e adorando Gesù nel Santissimo Sacramento aveva come obiettivo incontrare Gesù personalmente. Cito: se ci mettiamo di fronte al sole, ci abbronziamo, diceva. Ma quando ci mettiamo di fronte a Gesù Eucaristia, diventiamo santi. La preghiera davanti a Gesù ha fatto maturare in Carlo il desiderio di donarsi senza riserve, come Gesù, l'agnello che fu immolato. Diceva Carlo, la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio. Dalla parole di San Papa Benedetto XVI. Nell'ostia sacra egli è presente, il vero tesoro sempre per noi raggiungibile. Solo nell'adorazione di questa sua presenza impariamo a riceverlo

in modo giusto. Impariamo il comunicarci, impariamo dall'interno la celebrazione dell'Eucaristia. Edith Stein diceva: il Signore è presente nel tabernacolo, con divinità e umanità. Egli è lì, non per se stesso, ma per noi. La sua gioia è stare con gli uomini, è perché sa che noi, così come siamo, abbiamo bisogno della sua vicinanza personale. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci ha lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre più in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e viva regna con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Carissimi telespettatori di Maria Vision, oggi siamo presenti nella cattedrale di Ascoli Piceno, dove c'è l'esposizione della Sindone, o meglio una copia della Sindone originale che è conservata, come tutti sapete, nel Duomo di Torino. Una copia, cosa vuol dire una copia? Cos'è la Sindone? Sono domande che rivolgiamo immediatamente a Don Francesco, che è appartenente, fa parte del comitato organizzatore delegato dal Vescovo Monsignor Giovanni D'Ercole, Vescovo di Ascoli Piceno, proprio a curare nel comitato di organizzazione questa esposizione che si terrà qui ad Ascoli Piceno dall'1 al 19 di aprile, ma che poi verrà esposta successivamente nel luogo d'origine della Sindone, dove è stata trovata storicamente, e cioè nel comune di Arquata. Ma facciamoci dire meglio proprio da Don Francesco. Cos'è la Sindone innanzitutto?
1: La Sindone, come tutti sanno, è un tessuto custodito nel Duomo di Torino e, secondo la tradizione della Chiesa, è il lenzuolo che avrebbe avvolto il corpo di Gesù, un reperto

0: altro che da secoli desta l'interesse dei fedeli, ma soprattutto nel secolo scorso e anche attualmente ha destato anche l'interesse della scienza. Tuttora il dibattito è aperto e la Chiesa, nella sua prudenza, definisce la sindone l'icona di Gesù crocifisso. Quindi, non avendo la certezza che la sindone ha avvolto il corpo di Gesù, tuttavia è possibile venerare a Torino quello che più si avvicina al nostro Signore Gesù Cristo, in quanto quell'uomo crocifisso ne è l'icona, quello che più, ecco, è fedele a quello che è narrato nei Vangeli.
1: Ecco padre, ci sono 51 copie nel mondo che sono copie proprio dell'originale che abbiamo detto, quindi al Duomo di Torino, ma una di queste, quelle più importanti, tra le più importanti se non in assoluto la più importante, è proprio quella che sta alle nostre spalle, oggi esposta nella cattedrale di Ascoli Piceno, è esattamente un extractum ab originali, facciamoci spiegare cosa significa.
0: Ecco, già questo termine latino ci aiuta a comprendere cosa abbiamo alle nostre spalle. È pur sempre una copia, ma il termine estratto rivela alcune caratteristiche del tutto particolari. Quindi delle 51 copie, sicuramente questa è la copia più autorevole, quella che più si avvicina alla sindone originale che è custodita a Torino. Quindi cosa abbiamo alle nostre spalle? Un tessuto che ha le stesse misure della sindone torinese e anche la figura dell'uomo crocifisso presente ha le stesse misure, anche se, come vedremo, presenta alcune differenze. Secondo la tradizione, ecco, secondo la storia di questa sindone, nel 1653, in modo il giorno preciso, il 4 maggio, questo tessuto fu posto a contatto con la sindone di Torino e a volere questo fu il celebre cardinale Federico Borromeo, quello dei Promessi Sposi per intenderci, che delegò il vescovo Giampaolo Bucciarelli, che era originario di Arquata. Quindi fu fatto questo contatto il 4 maggio del 1653 e questa doveva essere la copia ufficiale della Chiesa, dato che all'epoca la sindone torinese era di proprietà dei Savoia. Poi c'era stato il celebre incendio sul finire del XV secolo, quindi ecco, serviva una copia di proprietà della Chiesa per questi motivi.
1: Quindi vuol dire che questa è una copia santa perché è venuta a contatto con l'originale e di per sé quindi si è santificata, come dire, una reliquia sacra.
0: Sì, sempre nella tradizione della Chiesa si usa mettere a contatto con il corpo dei santi alcuni oggetti, si chiamano reliquie a contatto, quindi anche questa sindone, essendo stata a contatto con il tessuto torinese, secondo per l'uomo di fede, questo tessuto è diventato sacro. Anche secondo i studi scientifici, questa sindone è stata studiata dagli scienziati dell'Enea, una troupe più che autorevole. Quindi, come uomini di scienza, hanno detto proprio questo: essendo stata a contatto con la sindone torinese, a livello microscopio, sicuramente tracce di sangue dell'uomo della sindone sono presenti anche qui nella nostra sindone. E per chi crede, l'uomo della sindone è Gesù, quindi anche in questo tessuto sono presenti tracce del sangue di Cristo. E come ha detto anche il nostro vescovo, basta una goccia del sangue di Cristo per redimere l'umanità. Quindi, qui alle nostre spalle abbiamo un tessuto che probabilmente conserva una goccia del sangue di Cristo, e questo già per chi crede è già tutto, perché questo tessuto è
2: può salvare,
0: non è un tessuto di un uomo morto, ma per chi crede è l'immagine di Cristo risorto, l'immagine di Cristo morto e risorto per la nostra salvezza.
1: E noi lo crediamo profondamente, per cui una domanda mi è d'obbligo: quali sono le differenze però tra l'originale e questa copia?
0: Allora, alcune differenze ci sono. Allora, in primo luogo la posizione dei piedi. Come vedete, nella nostra sindone i piedi sono separati, mentre nella sindone torinese sono praticamente accavallati. Questo perché sicuramente il geniale, ecco, ricamatore che ha realizzato quest'opera doveva, pur l'avrà sicuramente vista la sindone torinese, ma non essendoci le foto all'epoca, ha cercato a memoria di realizzare un qualcosa più vicino a quello che aveva visto. Essendo ovviamente un uomo crocifisso all'epoca di Gesù, il segno dei chiodi era non sul palmo ma sul polso, e ovviamente, se mi dà il bastoncino qui, così indico, non qui ma più nella parte praticamente poco sotto la caviglia, per intenderci. Quindi questa è la prima differenza. Poi, ovviamente, come hanno realizzato l'asino torinese, il tessuto è a lische di pesce, tipico di un tessuto del primo secolo, tessuto funebre del primo secolo d.C. Questo tessuto invece è del 1600, quindi la trama e ordito sono orizzontali e verticali. Quindi il geniale realizzatore di questo ricamo, lo hanno definito così gli scienziati dell'Enea, perché per smuovere dei scienziati dell'Enea, perché ovviamente abbiamo davanti un qualcosa che interessa anche alla scienza. Quindi cosa ha fatto? Ha utilizzato dei fili. Gli ha prima, ecco, ha preso questi fili e con un processo chimico li ha abrasi e ha stretto le trame in modo che ha realizzato la sagoma del corpo che potete vedere. E questa sagoma è visibile grazie al tessuto rosso sotto, quindi un effetto ottico vero e proprio, quindi è geniale. Poi che ha fatto? Ha preso del colore e del sangue, probabilmente il suo, non lo sappiamo, e ha, ecco, realizzato i contorni e i segni della passione. Sì, ecco, questa è la parte posteriore. Questa è la testa della parte posteriore, questo è il profilo del corpo. Ecco, purtroppo sono passati alcuni secoli, questo tessuto si è un po' scolorito, ma i scienziati dell'Enea, quando hanno, ecco, fatto i loro studi con un'apparecchiatura di altissima tecnologia, un'apparecchiatura che hanno detto tutto il mondo ci invidia, quindi anche in Italia abbiamo ancora queste eccellenze, un apparecchio che è stato utilizzato per la Cappella Sistina e verrà utilizzato adesso per il volto, l'autoritratto di Leonardo che verrà esposto all'Expo 2015, con una macchina straordinaria. Hanno visto a livello microscopico che colui che ha realizzato questa sindone ha anche realizzato i vari flagelli, le varie percosse di Gesù, anche se adesso ad occhio nudo molte sono scomparse. Qui abbiamo la parte anteriore, quindi questo è il volto di Gesù, gli occhi, il naso e la bocca, sono a malapena accennate, la corona di spine, la ferita del costato, il segno dei chiodi. Ecco, qui vediamo il chiodo che non è collocato nel palmo della mano ma sul polso, come era in uso all'epoca romana, perché se veniva messo il chiodo sul palmo della mano, appeso una croce, si rischiava di lacerare la stessa mano. Invece in questa maniera il corpo reggeva meglio, e infatti la sindone presenta il chiodo sul polso. Poi scendendo, ecco le gambe e ovviamente i chiodi posti sui piedi. Poi colui che l'ha realizzato ha anche accennato le famose toppe che furono collocate sul finire del 400 dopo l'incendio a Chambéry in Francia, quindi sono di meno di quelle originali, appena accennate per rendere il più possibile verosimile. E poi la scritta, ovviamente, centrale, extratto originale, che è dipinta.
1: Allora, adesso facciamo una domanda a Laura, e se per favore ci puoi spiegare e analizzare il tessuto.
3: Allora, il tessuto, come già detto da Don Francesco, è un capolavoro di tessitura, ovvero si sviluppa tra trama e ordito, e la straordinarietà che la rende praticamente unica, come la innalza, diciamo, a un capolavoro d'arte, è proprio l'immissione di questo gioco di luce, ovvero l'immagine viene poi svelata grazie al pannello che è sotto il lino, questo tessuto di colorazione rosso, che riesce a far intravedere una figura che nella realtà non c'è, perché è tutta un'illusione ottica. Le trame sono state lavorate in maniera tale da rendere i filamenti molto sottili, così da permettere poi all'occhio umano di riuscire a intravedere il telo sottostante. Cosicché poi c'è questo gioco di fusione tra il colore del lino stesso, quindi il giallo, e il colore rosso, che diventa poi una colorazione rosata.
1: Quando e perché la famiglia Savoia ridiede indietro la sindone, che era di sua proprietà fondamentalmente? In che epoca lo fece?
0: Allora, per quello che mi ricordo, sotto Giovanni Paolo II i Savoia hanno voluto, ecco, dopo Italia d'Italia è passato in proprietà, diciamo, dello Stato, e quindi alla proprietà di Savoia, in quanto i Savoia, ecco, sconfinava il territorio anche in Francia. Poi dopo Unità d'Italia divenne proprietà dello Stato, e sotto Giovanni Paolo II lo Stato in qualche maniera ha ridonato la sindone alla Chiesa con la clausola di non farla uscire da Torino per ovvie ragioni. Quindi adesso è proprietà della Chiesa, ma rimarrà per sempre, per fortuna, a Torino.
1: Bene, questa è un po' la storia della sindone di Arquata. Ovviamente chi ne vuole sapere di più e chi desidera vederla con i propri occhi può venire qui alla cattedrale di Ascoli Piceno fino al 19 di aprile, oppure ancora meglio dall'indomani possiamo dire a San Francesco, la chiesa d'Arquata.
0: Quest'anno poi quella chiesa assume un valore del tutto particolare per la nostra diocesi, perché la prima chiesa, il primo luogo che fu visitato da San Francesco quando decise di venire ad Ascoli. Quest'anno la nostra diocesi ricorda 800 anni dalla visita del grande San Francesco nella città, una visita che è documentata anche da Tommaso da Celano. Quindi Arquata fu la prima tappa, e quella chiesa di San Francesco fu proprio costruita per ricordare il passaggio del poverello d'Assisi, ed è per noi, ecco, significativo, un invito a riflettere che una chiesa costruita per ricordare il primo stigmatizzato della Chiesa, accolto secoli dopo, forse la più autorevole dopo la sindone di Arquata, ecco, sindone che ricorda proprio Gesù, colui che è stato crocifisso per amore, modello di ogni santità. Quindi guardando questa sindone sicuramente il fedele non vede un uomo morto, ma il volto dell'amore di Dio. Quando Gesù appare risorto dice agli apostoli: guardatemi, toccatemi. Nella sindone in certo qual modo si fa toccare, si fa guardare, ma dobbiamo guardarlo con gli occhi della fede. Soltanto con gli occhi della fede possiamo vedere al di là di questo tessuto, e nella speranza proprio questo tessuto ci invita proprio a guardare la vita con gli occhi di coloro che sono risorti in virtù proprio del battesimo.
1: Grazie Don Francesco, la ringraziamo tantissimo perché ha fatto anche un quadro oltre che tecnico, e veramente sono molto ammirato, anche spirituale, ma soprattutto spirituale. Quello che importa a noi fedeli, a noi cristiani, è quello di vedere con gli occhi della fede e credere fermamente che quel volto, quel corpo è il corpo di Gesù. In questo caso in copia, ma per chi lo volesse dal 19 di aprile fino al 24 di giugno può vedere l'originale, che sarà esposto un'altra esposizione. Mi sembra che ogni 2-3 anni il Duomo di Torino organizza queste esposizioni dell'originale della sindone. E chiunque comunque vuole vedere la copia, ecco, ad Arquata c'è la copia che possiamo definire, come ha detto Don Francesco, la più autorevole delle 51 presenti nel mondo.
0: Tengo a ringraziare coloro che si sono impegnati nella realizzazione di questo evento, in primo luogo il Comune di Arquata, poi ecco, l'associazione Il Portico di Padre Brown, che ha come presidente la dottoressa Pina Traini, giornalista di Sala Stampa Vaticana, la prima che ebbe l'intuizione del valore di questo tessuto. 6 anni fa iniziammo come associazione culturale alcune iniziative nel Comune di Arquata. Abbiamo avuto anche personaggi autorevoli. Il primo anno abbiamo avuto Rosalinda Celentano, quella che fece il diavolo nel The Passion di Mel Gibson, certo come testimone, però al di là, permettetemi una battuta, ecco, è stata pur sempre una notevole presenza. Gradualmente, ecco, l'attenzione verso questo tessuto è andata sempre più aumentando fino, ecco, a quando il nuovo vescovo, Monsignor Giovanni D'Ercole, che è vescovo da neanche un anno, ecco, ha deciso proprio di promuovere questa nostra autorevole reliquia a livello locale, per fare d'Arquata un punto non solo turistico per la bellezza del paesaggio e delle montagne, ma anche un luogo di spiritualità, dato che quella zona è ricca. Abbiamo Norcia a pochi chilometri e Cascia, quindi la sindone d'Arquata può essere anche un richiamo per coloro che vogliono ricercare un momento di preghiera e meditare davanti a Gesù crocifisso e risorto.
1: Un'ulteriore tappa allora da fare nel nostro cammino cristiano, sì, senz'altro. Don Francesco, io la ringrazio tantissimo per essere stati con noi, ringrazio anche Laura per le sue delucidazioni, e allora l'appuntamento è ad Arquata per vedere la copia Extractum ab originalis della sindone, il cui originale sappiamo è al Duomo di Torino. Grazie fratelli e sorelle per essere stati con noi.

Giovani, preziosi perché fragili. Sinodo ai Vescovi del 2018. Nell'ottobre del 2018 si terrà la 15ª Assemblea Generale dei Vescovi di tutto il mondo.

Interessante il documento che il Papa ha scritto per annunciare questo sinodo. Innanzitutto comincia con una bellissima lettera rivolta ai giovani, dove come icona presenta San Giovanni Evangelista, il discepolo che Gesù amava, colui che corre, colui che fa una esperienza di Cristo. Colui che è arrivato anche in tarda età ricorderà che erano le 4 del pomeriggio il momento in cui per la prima volta mise i suoi occhi negli occhi di Cristo. Un'esperienza forte, un'esperienza che ha ribaltato la sua vita. Questo quindi è l'icona, lo vedremo senz'altro nei documenti che ci saranno in seguito, l'icona che il Papa propone perché i giovani abbiano un modello da seguire. Il discepolo che Gesù amava. Ed ecco allora, vorrei analizzare questo documento di annuncio del Sinodo. In questo documento si precisa lo scopo. Lo scopo dice mettersi in ascolto di tutti, nessuno escluso, senza rigidità che rendano meno credibile la gioia del Vangelo e senza anacronismi. Cioè un discorso rivolto a tutti vuol dire che anche i non credenti devono sentirsi coinvolti nella preparazione di questo sinodo e sapere che quello che il sinodo dirà altro non sarà se non un desiderio. Che tutti i giovani di tutto il mondo, qualsiasi religione appartengano, si sentano invogliati da Cristo ad andare verso la vita, perché, questo aggiungo io, Cristo, indipendentemente dal fatto che potesse essere Dio o uomo, non sto bestemmiando, certo che credo che Cristo era Dio, ma qualora qualcuno dubitasse che lui era il figlio di Dio, però la sua idea, la sua vita, il suo messaggio è talmente bello, talmente buono che tutti devono e possono essere affascinati e tutti avranno un vantaggio, avranno un grande vantaggio nel seguirlo. Ecco, anche Gandhi proprio aveva detto questo, no? Io non riesco a capire, a credere che Cristo sia figlio di Dio, però il suo messaggio era talmente bello, talmente sublime al punto tale che è l'uomo più grande della terra, il discorso della montagna, basta quello per cambiare la storia dell'umanità. Quindi, ecco, il Papa dice, vescovi, preparate un bel documento in modo tale che qualunque cosa voi diciate in seguito possiate rivolgervi a tutti i giovani del mondo, a qualsiasi religione, in modo tale che i giovani scoprano la gioia di vivere, la gioia di avere una vocazione, la gioia di rispondere a Cristo. Parlare, dice il Papa, ai giovani di oggi senza anacronismi. Cosa vuol dire? Cioè sapere che bisogna avere un linguaggio adatto. Ma molte volte quando si parla dei giovani si dice la Chiesa non ha la possibilità di avere un linguaggio adatto ai giovani. Dubito che molte volte la Chiesa abbia un linguaggio difficile anche per gli adulti, difficile nel senso che tante espressioni, pur belle, pur teologicamente perfette, non dicono più niente, purtroppo, alla gente di oggi. Certe immagini sono del tempo passato. Ecco, il Papa dice, dai, non essere rigidi, svegliamoci, cerchiamo di avere un linguaggio bello, un linguaggio buono, un linguaggio incoraggiante, un linguaggio che risponda ai segni dei tempi, un linguaggio che si faccia capire da tutti. Quindi Papa Francesco adesso vuol coinvolgere tutti i fedeli nel preparare il documento. Quindi un invito a dire, non sono i vescovi che devono fare il documento preparatorio. Il documento preparatorio deve venire da tutti i suggerimenti che i fedeli sentiranno il bisogno di fare mandandoli in Vaticano attraverso i loro vescovi, attraverso le loro curie, in modo tale che si raccolgono il più possibile dati che mettono in evidenza il bisogno di cambiare, che facciano capire chi sono i nostri giovani, che cosa vogliono, che linguaggio vogliono, che valori hanno, come possono comunicare con Dio e con gli altri. Ed ecco allora la solita frase.

di Papa Francesco, la Chiesa che deve essere in uscita, cioè uscire per incontrare la società, una società che sarà valida nelle misure in cui l'analisi stessa fatta dai vescovi non sarà dal centro di Roma, ma dalla periferia. È tutta la teoria che Papa Francesco sta portando avanti in tutti i suoi discorsi. Siamo di fronte a una grande opportunità per aprire un confronto franco con i giovani e per invitare gli adulti ad analizzarsi sulla loro fede. Sì, il tema è i giovani, ma ecco che il Papa dice, per parlare ai giovani bisogna conoscerli, sì, ma conoscere anche i loro genitori, sapere che fede hanno trasmesso ai genitori, sapere se hanno trasmesso una fede o se anche famiglie cristiane magari non hanno mai pregato assieme, non hanno mai neanche fatto il segno della croce prima di mangiare, non hanno detto un Padre nostro. Sono i punti che Papa Francesco continua a ribadire, no? Quando dice non vi chiedo la luna, vi chiedo tre cose, l'ho ripetuto più volte in questa sede, il segno della croce prima di mangiare, un Padre nostro e una pagina del Vangelo. Che cosa hanno dato i genitori ai figli? Che esempio hanno dato? Hanno pregato con loro. Quindi il tema dei giovani deve essere un'occasione per gli adulti di analizzare che tipo di fede abbiamo trasmesso ai nostri giovani. Quindi un invito agli adulti a interrogarsi: io ho la fede, io ho fatto un'esperienza forte di fede, l'ho comunicata ai figli come? L'ho testimoniata nella gioia? E per cui il Papa dice, soprattutto i giovani hanno bisogno di testimoni, di padri, di qualcuno che faccia vedere loro la bellezza della vita e la gioia di amare. E qui è chiaro il riferimento all'Amoris Laetitia, là dove il Papa per lunghe pagine, specialmente nel primo capitolo, dice i giovani hanno paura di sposarsi perché che immaginando di famiglia, hanno paura del definitivo, forse perché vedono come vivono i loro genitori. I giovani verrebbero incoraggiati a credere nel matrimonio, ma ci credono i loro genitori, sono fedeli al matrimonio, credono nell'indissolubilità del matrimonio. Ecco, i giovani hanno bisogno di testimoni che dimostrino che è bello sposarsi, che vale la pena avere dei figli in età abbastanza giovane, non avere dei figli quando è ora di essere nonni. Il documento evidentemente parla della diffusa crisi legata alla fragilità della presente generazione. Ecco, vorrei fermarmi qua, perché ci sono tanti modi di leggere questo documento. Io ho cercato di leggere proprio dal punto di vista della fragilità, perché mi ha colpito che in un documento relativamente breve, una decina di volte si parla di fragilità dei giovani. Per cui ecco il tema che... il titolo che ho dato a questo mio incontro, a questa mia conversazione: giovani preziosi perché fragili. Fragili perché preziosi, possiamo metterlo come voglio. Cioè, vedere nella fragilità una forza. Cioè, è stranissimo che un documento così breve, un documento papale così breve, mi parli per 10 volte della fragilità. Allora dico, questo è un elemento importante. Possiamo leggere la fragilità come opportunità, come forza? Vedere la fragilità come forza? Allora, quali sono i motivi della crisi? Cos'è che rende fragile il giovane d'oggi? Il Papa dice tre cose soprattutto: la precarietà degli affetti, la difficoltà di trovare un posto di lavoro fisso, la pressione riguardo al futuro. Tre cose che impauriscono i giovani in certo qual modo. Però il Papa ha subito la capacità di dire che nonostante queste situazioni che spaventano
alcuni giovani non ne spaventano tutti, anzi ci sono quelli che, non perdendosi d'animo, hanno cercato di inventarsi nuove strade. È bello questo? Poveretti, sono fragili, però si mettono assieme, parlano, non vogliono soccombere ed ecco, trovano nuove strade, nuovi modi di stare assieme per indicare agli adulti che non vogliono soccombere. La vostra generazione, sembra che dicano i giovani, ha tanti problemi, la vostra generazione sotto molti di punti di vista ha fatto acqua, noi non vogliamo essere come voi e noi troviamo la strada per essere contenti nonostante tanti problemi che ci vengono prospettati. Fragilità, fragilità. Ed è interessante qui rifarci al convegno di Verona nel 2008, che aveva tematizzato proprio il tema della fragilità come luogo teologico, come possibilità di vedere la nostra generazione che sfrutta la fragilità come ricchezza, come una potenzialità. Come sì, è una crisi, certo, la fragilità, però questa fragilità può essere un'opportunità. Un'opportunità in vista di un cambiamento verso una società più giusta e più conforme al modello evangelico. Se noi consideriamo le proposte del mondo di oggi ai nostri giovani, quali sono i cardini, quali sono le proposte forti che il mondo di oggi propone ai nostri giovani? Forza, prestazione, successo. Una bellezza che è soltanto estetica, della moda, del fascino, del fare colpo. Forza, dice il Papa, prestazione e successo. Questi valori propagandati dalla società e presentati in modo tale da escludere la possibilità della fatica, dello studio, della sofferenza, questi valori adesso cozzano e ci obbligano ad aprire gli occhi. Cioè, il mondo propone forza, prestazione, successo, la Chiesa dice andiamo controcorrente. Io ti dico che per avere il vero successo, per formarti, per essere grandi, hai bisogno di fatica, studio, sofferenza. Fatica, studio, sofferenza. È vero che dobbiamo tendere alla felicità. È vero che dobbiamo tendere alla felicità qui in terra. Ma visto che c'è la sofferenza, visto che c'è il dolore, visto che ci sono tante situazioni che ci rendono perplessi, è possibile dare un senso al soffrire? Ecco, questa è una domanda importante e che esige una particolare attenzione. Ecco, io in giro per il mondo ho visto che c'è una situazione analoga in tutti gli stati da parte dei giovani, quelli che non riescono a capire e ad affrontare il tema del dolore, della sofferenza, perdono la fede. Quelli che direttamente o indirettamente approdano all'idea di un Dio che è rispettoso della libertà umana, un Dio che è il primo che soffre di fronte al male del mondo, quelli che riescono a capire il problema già presentato da Giobbe, da Coelet, già affrontato più volte nell'Antico Testamento, quelli che l'affrontano sono capaci di diventare credenti. Il non capire il senso del dolore, della sofferenza, ti porta all'ateismo. E quindi ci si domanda se la fragilità possa essere una guida verso il cammino per farci passare da una concezione basata sull'avere alla concezione basata sull'essere. L'avere è quello che propone la società, forza, prestazione, successo. L'essere è quello che propone la Chiesa, essere uomini di Dio, essere integralmente uomini, essere capaci di amare, essere. E allora, proprio nell'essere fragile, in questo venir meno del mio essere fisico, in questo morire del mondo, ecco la domanda.
siccome tutte le cose basate sull'avere scompaiono, allora bisogna aggrapparsi all'essere.

fragilità come possibilità di approdare all'essere. E c'è una frase che mi piace molto: l'accettazione, dice il Papa, della propria e dell'altrui fragilità, il condividerla può diventare uno stimolo a considerare il nostro prossimo come parte integrante di noi stessi. Cosa vuol dire? Ma proprio perché io sono fragile, perché io ho i piedi per terra, perché tu sei fragile, tu hai i piedi per terra, io sbaglio, tu sbagli, siamo tutti nella stessa barca, allora ti guardo con tenerezza, in certo qual modo con compassione. Siccome io muoio, siccome tu muori, io ti dico oggi ti amo. Cioè questo senso della precarietà, della fragilità, dell'avere i piedi per terra, del fatto che tutto se ne passa e la nostra vita scorre come acqua tra le dita, no? Allora, in virtù di questa situazione, se sono furbo, in senso spirituale, mi aggrappo all'essere, mi aggrappo a Dio e divento sempre più forte nei valori spirituali. Preziosi perché fragili, fragili, precari, peccatori, io amo adesso, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Il documento che annuncia il Sinodo dei Giovani si esprime in questi termini sulla fragilità. Voglio leggere due o tre paragrafi presi in parti diverse, perché almeno vedo che cerco di dimostrare quello che ho preso come tema di fondo, preziosi perché fragili. Guardate quello che dice il Papa. Il ruolo di genitori e famiglie resta cruciale e talvolta problematico. Le generazioni più mature tendono spesso a sottovalutare le potenzialità, enfatizzano le fragilità e hanno difficoltà a capire le esigenze dei giovani. C'è un gap generazionale, non ci si capisce, sì, è un linguaggio diverso, anche se ci si pensa, beh, è mio figlio, sì, sì, è tuo figlio, ma ha respirato anche valori diversi appena si è allontanato da casa tua. È in una società che gli dà tantissimi stimoli, ha un linguaggio che forse non è più il tuo. Allora il Papa dice: genitori assenti o iperprotettivi rendono i figli più fragili e tendono a sottovalutare i rischi e a essere ossessionati dalla paura di sbagliare. Siccome i genitori ricordano gli sbagli che hanno fatto loro, diventano ossessivi nel confronto dei figli. Hai sbagliato tu, lasciali sbagliare anche loro. Non è che la tua esperienza dia ali ai tuoi figli. Certo, cerca di essere discreto, cerca di stargli vicino, cerca di aiutarlo quando è caduto, ma non pensare perché hai sbagliato tu facendo delle prediche il figlio non sbaglierà. Non essere ossessivo, dice il Papa, non essere ossessivo perché peggiori la situazione. Questo è un punto. Un altro che mi ha colpito, sempre parlando della fragilità, riguarda la fede. La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma dilatazione della vita. Il suo fondamento si trova nella fedeltà a Dio più forte di ogni nostra fragilità. Sei fragile? Sta aggrappato a Dio. Sii fedele a Dio, Lui è più forte della tua fragilità. Potrei dirlo con una frase di San Giovanni: quando il tuo cuore ti accusa di peccato, sappi, Dio è più grande del tuo cuore. Un altro paragrafo ancora che parla della fragilità. Le attività sociali di volontariato offrono l'opportunità di mettersi in gioco nel servizio generoso. L'incontro con persone che sperimentano povertà ed esclusione può essere un'occasione favorevole di crescita spirituale e discernimento vocazionale. Anche da questo punto di vista, i poveri sono maestri, anzi, portatori della buona notizia che la fragilità è il luogo in cui si fa esperienza della salvezza.

qui ho qualcosa da dire, anche se non mi ripeto perché qui l'ho detto tante volte, no? Proprio i miei 45 anni di Africa ed Asia mi hanno detto che i poveri diventano maestri, maestri di vita. Proprio nella loro fragilità ti dimostrano il vantaggio di aggrapparsi a Dio, nella loro fragilità il vantaggio di aggrapparsi tra di loro esseri umani. Nella loro fragilità c'è una forza. Quale? La forza che possiamo mettere in questi termini, con questa intuizione, è nello stile di Dio rivelarsi nascondendosi. La bellezza del creato. Ecco, la bellezza del creato mi porta a ripetere con Sant'Agostino di fronte a certi fantastici tramonti dell'Africa che durano pochi ma sono bellissimi. Taci Dio, tu mi rimproveri che troppo tardi ho amato questa verità antica e troppo nuova. Il creato nella sua bellezza è la firma dell'umiltà di Dio. L'incarnazione è ancora la firma dell'umiltà di Dio, perché Dio che entra nel grembo di una vergine, ecco quanto è bello dire questo qui a Loreto, qui accanto a noi, la casa della Madonna, qui il Verbo si è fatto carne, il Verbo che si rivela nascondendosi. E poi tutta la vita di Cristo, è questo, no? Questo Cristo che ti dice che lui scompare nell'ultimo, nel povero, quello che fate il più piccolo dei miei fratelli lo fate a me. Ed ecco allora che proprio stando con i più poveri si capisce questo. Mi ricordo fra i tanti esempi, no? Io che piango davanti a un bambino che sta per essere sepolto, un bambino che è morto di fame, no? E la mamma dice, ma no, non piangere per me. Grazie, voi missionari ci avete portato Cristo, è Lui la nostra forza. Noi poveri sappiamo che Cristo è uno di loro, di noi. Noi sappiamo che Cristo è uno di noi. Si rivela nascondendosi. Un altro, ultimo punto, sempre sulla fragilità, faccio un'altra citazione. Oltre che nella passività, la mancanza di fiducia dei giovani in se stessi e nelle proprie capacità può manifestarsi in una eccessiva preoccupazione per la propria immagine e in un arrendevole conformismo alle mode del momento. La mancanza di fiducia in se stesso porta il giovane ad essere estremamente fragile perché si aggrappa a cose banali, la moda, a essere preoccupato di se stesso, a essere estremamente autoreferenziale. Situazioni brutte dalle quali si esce quando si ha il coraggio di dire: riesco a battezzare questa fragilità per aggrapparmi a Dio, per aggrapparmi ai valori? Cerco di dare un mio parere su questo documento, non evidentemente soltanto mio parere, quello che ho letto in altri teologi e poi facendo una sintesi del Magistero, no? Al di là di tutti i limiti generazionali, molti giovani sono una forza, sono una speranza per il futuro, per il fatto che sia pure inconsciamente respirano valori ai quali noi adulti abbiamo lottato per anni. Noi abbiamo lottato per certe rivendicazioni sociali, abbiamo lottato, speso anni. Il giovane nasce già con questo sentore, ce l'ha nel sangue. Quello che noi abbiamo fatto per anni lottando perché un certo diritto sia rivendicato dalla società, il giovane lo respira. Respirano valori per i quali noi abbiamo lottato. Mostrano una sensibilità spontanea per problemi che a noi sembravano insoluti e loro li vedi che non hai ancora finito di formulare il problema che per loro è del tutto naturale. Per esempio sono estremamente tolleranti, la mia generazione, io molte volte sono intollerante, loro no. Quanta comprensione hanno per chi è povero, per chi è diverso, per chi ha dei problemi. La tolleranza è un valore immenso. Capiscono anche solo teoricamente, perché dopo magari non fanno tutto quello che dovrebbero fare, per carità, hanno anche loro il peccato originale e hanno i piedi per terra, ma capiscono i diritti degli ultimi. Dovrebbero fare di più,
ma perlomeno parlando con i giovani vedo che capiscono, mentre gli adulti alzano tanti paletti, tante barricate. Ancora, non sopportano l'ipocrisia di chi è al potere, sia potere religioso, sia potere politico, sia problema il potere finanziario. Odiano l'ipocrisia. Ecco allora il rifiuto totale che hanno nei confronti della politica, proprio viscerale. Sentono i politici viscidi, incapaci di volere il bene comune e si staccano dalla politica. Sentono il bisogno di essere accettati, non vogliono essere giudicati, vogliono spazi creativi dove le loro potenzialità siano valutate. Un altro punto allora che vorrei sottolineare adesso, sempre nel contesto della fragilità, la provvidenzialità della fragilità. Una piccola statistica. Il 10% degli italiani si professa agnostico. Io non mi pronuncio se Dio esiste o no. 10%. 7% si dichiarano atei. 7%. Ma tutti gli altri? Oh, quasi mai mi capita, incontrando un giovane, di sentirmi dire io sono ateo. Molte volte sono pasticcioni, mettono assieme Buddha, Maometto, la New Age. Però vedi che cercano, vedi che hanno bisogno che Dio esista, e te lo dicono anche. Molte volte, ripeto, l'essere pasticcioni, quando uno dice ma io penso che qualche cosa ci deve essere al di là, povero Dio, ridotto ad essere un qualche cosa, questo Dio che è provvidenza, amore, io penso che un qualche cosa ci deve essere al di là, no? Ogni generazione produce figli culturalmente diversi, moralmente, socialmente diversi. E i nostri giovani, i giovani di oggi, dobbiamo prendere la situazione così com'è, sono immersi in una cultura complessa, indeterminata, sono chiamata fluida, sono incapaci di comunicare nell'era della comunicazione. Loro che pensano con il loro smartphone di essere in comunicazione con 3.747 giovani o amici o 4.550 amici, poveretti. Guardateli, ecco, solitamente sabato, quando sono in Italia, sabato, domenica, lunedì vado nelle parrocchie, sabato e domenica celebro la messa, predico, al lunedì vado, lunedì mattina nelle scuole, lunedì sera faccio la conferenza. Sabato sera solitamente i viceparroci, i preti giovani, mi invitano a mangiare la pizza con i ragazzi e magari poi fare un discorso a loro sull'affettività, sulla preparazione al matrimonio, sulla preparazione alla vita, eccetera, no? E si mangia la pizza tutti assieme. È terribile vederli allo stesso tavolo, tutti col cellulare in mano, e stanno comunicando. Con chi comunicano? Con quello che c'è in parte, con quello che c'è dall'altra parte del tavolo. Non sono capaci di parlare, non sono capaci di guardarsi negli occhi. Hanno bisogno di comunicare con il cellulare. Ed ecco allora che allora il Papa dice, nell'era della comunicazione abbiamo creato giovani incapaci di comunicare, alla ricerca di sensazioni forti da bruciare in fretta, senza sapere nemmeno magari la persona con la quale vanno mendicando un momento di affetto, non sanno neanche come si chiama, vogliono una relazione svelta, bruciano purtroppo tutto. Ed ecco qui la domanda che dovremmo fare alla scuola, quella scuola che dove purtroppo molte volte anche nell'ora di religione, no? Si parla di droghe e di sesso e si dice così prepariamo i giovani, prepariamo che cosa? Spero di non dire una cosa tanto sbagliata, ma quanti mi hanno detto, parlano di droga, parlano di sesso, e a 13 anni i ragazzi fanno uno e l'altro, provano quello che il professore ha detto, guardatevi da. Se molti si comportano in questo modo,
dobbiamo porci un problema. Perché? E la risposta ce l'ha data Bagnasco, il cardinal Bagnasco. Non prendiamocela con i giovani, non prendiamocela con i giovani. Guardiamo i loro genitori. Bagnasco ha detto, il problema non sono i giovani, ma sono i loro genitori. Ecco, io adesso vorrei spendere una rapida parola per magari chi mi ascolta magari più che cattolico, ma è bravo, ha fatto tutto il proprio dovere, e si sente un prete che dice la colpa è dei genitori. Esistono sempre tante eccezioni. Il papà e la mamma può essere bravissimo, il papà e la mamma possono aver fatto tutto il loro dovere, ma il risultato purtroppo è stato non buono, non buono, e il figlio fa esperienze negative. Però ecco, a questi genitori che dicono io ho fatto il mio dovere, ma perché mio figlio è uscito così, perché mio figlio si droga, perché mio figlio convive, perché mio figlio eccetera, cosa dico? Pazienza, per un momento aspettalo, pregaci, fa come la mamma di Sant'Agostino, Santa Monica, pregaci sopra un po'. E vedrai che il figlio tornerà migliore di prima. Non avrà fatto in vano un'esperienza, anche nel limite, nel dolore. La sua fragilità l'avrà portato forse a sbagliare, ma non avrà fatto cose completamente negative. Tutto è sempre recuperabile. Qualunque sia la loro situazione, questi nostri figli vanno amati così come sono, vanno visti belli come li vede bello il Creatore. Ecco, una delle mie composizioni che ho visto tradotti in varie lingue, che sta circolando, Celebra te stesso, lo si trova sul nostro sito internet, Celebra te stesso. Cos'è che dico in questa composizione a un giovane? Tu sei bello, tu meriti di essere celebrato, tu sei unico, ripetibile. In tutto il mondo non esiste un altro come te, la tua esperienza, i tuoi doni sono unici, eccetera. Poi hai sbagliato, tu non sei il tuo peccato, dimentica, lascia perdere, appartiene al passato, tu appartieni al presente, ama adesso. Ecco, i giovani hanno bisogno di sentirsi queste cose, di sentirsi valorizzati, di sapere che c'è un Dio che li ama, un Dio che li chiama per nome, un Dio che ha tatuato il loro nome sul palmo della mano, un Dio che li guarda, che ci sei tu, un Dio che conta soltanto fino all'uno, conta te. Ecco, i giovani vanno accettati, vanno amati, vanno capiti, vanno accolti, vanno perdonati nei loro sbagli. Questi nostri figli, presi uno a uno, confessano la voglia di amare, il loro senso di giustizia, la loro nostalgia di Dio. Due giorni fa qui, a Loreto, due passi, Santa Casa, no? Ero lì a pregare nella Santa Casa e sono entrati sette giovani, più o meno a 14, 15, 16 anni. Sei di loro evidentemente sono stati portati lì da uno che veramente credeva. I giovani salvano i giovani convertono i giovani. Quei sei giovani non sarebbero venuti lì se non ci fosse stato quel uno che li ha trascinati, magari con una parola, dai, andiamo a dire un'Ave Maria alla Madonna. I giovani salvano i giovani, la loro fede, la loro bellezza. Dobbiamo, ecco, se fossi io un parroco, non sono mai stato parroco, ma a me, se fossi un parroco farei in modo che una dozzina di giovani vivessero col prete, ragazzi, ragazze, vivono col prete, fanno una forte esperienza in modo tale che poi sarebbero loro a chiamare altri giovani. Se io prete vado, io lo faccio e mi diverto anche, ma forse perché sono di passaggio. Il prete residenziale forse fa più fatica, forse, ma un giovane che chiama un giovane che salva un altro giovane, questo è l'ideale. Concludo così. Chi vede i nostri giovani poco belli li fa diventare brutti. Per bellezza intendo splendore di verità. Se io non punto sulla verità, sulla bellezza che c'è dentro in te, ti rendo brutto. Chi vede i nostri giovani cattivi fa perdere in loro la speranza.
chi li vede senza Dio bestemmia, perché Dio ama tutti, e quanto più un figlio suo si comporta male, tanto più lo ama di un amore preferenziale. Cosa vuol dire secondo la Bibbia amore preferenziale? Un amore non basato sui meriti, ma sui bisogni. Tu sei conciato male? Tu sei fragile? Dio vede la tua fragilità. Ti ama così come sei? Ed è capace di ribaltare la tua fragilità facendola diventare ricchezza. E tutto quello che ho detto, al limite, non c'è niente di nuovo. Tutto può essere riassunto nella intuizione molto bella di San Paolo. Quando sono debole, allora sono forte. Quando sono fragile, allora sono forte. Ecco quello che mi aspetto dal Sinodo 2018. Che i giovani siano valorizzati, che la loro fragilità diventi forza, per cui si possa dire giovani, preziosi, perché fragili.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice perché è una, cioè, è più una passione che un divertimento. E per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetta

Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci,
Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta». Parola del Signore.
1: Gloria a Cristo.
2: Signore,

Non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Ecco, quante volte, cari fratelli e sorelle, ci sentiamo esattamente così? Ecco, ci sentiamo lasciati soli? Corriamo dalla mattina alla sera, tra lavoro, famiglia, telefonate, messaggi e mille cose da sbrigare. E poi, quando la fatica e la frustrazione ci schiacciano, ci guardiamo attorno e pensiamo: perché devo fare tutto io? Perché nessuno se ne accorge? E arriviamo perfino a prendercela con Dio, chiedendoci se a Lui importi davvero di noi. E la risposta di Gesù a Maria è una certezza. È un invito anche per ciascuno di noi. Ti preoccupi di molte cose, ma una sola è necessaria. Ecco, Gesù non sta svalutando l'impegno di Marta, non ci sta chiedendo di incrociare le braccia e ignorare i nostri doveri. Ecco, questa mattina ci sta proponendo di fare il cambio di prospettiva. Perché il problema non è fare molte cose, ma farle dimenticandoci del motivo per cui le facciamo. Ecco, la sola cosa necessaria è non perdere il contatto con Lui. Ecco, non si tratta di aggiungere altre preghiere a una giornata già piena, ma staccare i nostri occhi durante le nostre giornate da tutti questi impegni importanti e guardare per un momento Lui, Gesù, il cielo. Ricordarci che il Signore è con noi, al nostro fianco, mentre lavoriamo e serviamo. E qui impariamo da Maria a cogliere il momento presente. Ecco, nella vita le occasioni non tornano. Ecco, nelle nostre giornate proviamo a fermare la corsa per un minuto. Ecco, regaliamo a Gesù il nostro sguardo e lasciamo che sia Lui a ridarci la pace. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nelle umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.